0: nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo, senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
1: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
4: Thank you.

0: con il piatto di aspirazione, va? Con il piatto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri sovrannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? E andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto da che siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene, fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già distati i bagagli, immagino.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con voi l'altro giorno.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Vi accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, lo sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in gola. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non vi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Sì, io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui lavorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Valore.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestito di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi collocate.

0: signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già! Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
1: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazzi. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter...

0: chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
2: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore, non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
2: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
1: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
2: Che strana combinazione, signora Van Hopper. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
1: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
2: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
1: E potrei sapere quando è avvenuto.
3: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
1: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
2: Qui, al più presto possibile.
1: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
2: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
2: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo.
1: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
3: Non capisco cosa vogliate dire.
1: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a mendervi come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
1: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Farete del conto, signore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano? Tutti, tutti.
2: Ah, grazie.
0: Grazie.
4: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei.

0: Eccoci qui, Tripp. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winterfield.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

camera della Laponese di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pinto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signore?
1: Ah, no, dai.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto? Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacey.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: È molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
3: No.

0: dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate, ma imparate, non c'è altro da fare qui.
1: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
2: Oh, non ci ho ancora pensato.
1: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
2: Ah sì, davvero?
1: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
2: Oh, io...
1: E a te piace il ballo?
3: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
0: Niente la rumba?
3: Non ho mai ballata.
0: Dovete insegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
2: Sa disegnare.
0: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo?
3: No, no.
0: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo? Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua perona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle tre abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante o molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei stupa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jasper, smaltisci un po' di grasso. Jasper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nelly?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jasper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: Ma è meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jasper? Jasper? Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: la signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
1: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Manderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai Pitavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello, scusatemi. È un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il Panfilo, la vicina.
1: Il Panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un patto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentervi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito.

0: L'intelligenza. Oh, tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Poi, insomma...
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: E che ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
2: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
2: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
2: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
2: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
2: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: ponente, signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Ora è nello studio, se uscite dalla

0: del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signor Darvis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando ella aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine di proposito. Un momento, aspettate.

0: Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
1: Mi soffochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
0: Ho pensato una cosa.
1: Ah, e che hai concluso?
0: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
1: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
0: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Massimo, sì, dimmi di sì.
1: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
0: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un bravo ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
1: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
0: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre, farò da me.
1: Come lo vuoi, cara?
0: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
1: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
0: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darva, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare parli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto.
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto.
9: Ha molto, signora.

0: Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderley. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
1: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
0: Ah, siete sempre così bella, signora.
1: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Tennant. La miraglia della signora Burke.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: inglese! Una nave in pericolo! E la barba!
1: Massimo, Massimo!
0: Avvertite questa coste!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca.

0: Antonio. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
2: Credevi che io amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Orio fu trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantengo il patto. E anche lei in apparenza. Ora ci

0: dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta. Non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo. Tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto. Oh, pronto, Frank.
1: Pronto, Frank, sì.
2: Chi?
1: Il colonnello Julian?
2: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
2: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
3: Che è accaduto?
2: Una chiamata del colonnello Julian. È il condestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Grolli?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgano, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete che ci stavate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.

0: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
1: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
0: Very good, sir.
2: È veramente stupido svenire così.
3: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
2: Ti supplico.

0: Va, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
1: Grazie.
0: Stai meglio?
1: Sì, Massimo.
0: Torna subito.
1: Sbrigati.
2: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
3: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
2: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio. Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
0: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo far colazione.
2: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
0: Che volete discutere?
2: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
4: Dite, signore.
2: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
4: Subito, signore.
2: Melin, chiudete lo sportello.
4: Sì, signore.
2: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. Anche Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
0: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
2: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
5: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
0: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
2: A più tardi.
0: Cerca il colonnello Giulian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
6: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
2: Splendida, splendida, sembra di essere...
6: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere che sia abbondante.
2: Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
0: Grazie, ma non so se verrò.
2: Servizio per due, bravo uomo.
6: Oh, subito, signore.
7: Dov'è il signor De Winter?
6: Nell'altra stanza, signore.
0: Il colonnello Giulian, il signor Pavel.
2: Oh, io conosco il colonnello Giulian, siamo vecchi amici, vero?
0: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
2: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
0: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
2: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io esterbo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
7: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
2: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita?
0: E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste...

0: stata la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
1: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe. È un ricatto. Puro e semplice.
2: Il blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
3: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
3: Attenta, Favelle, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
3: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
3: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
4: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Crowley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Crowley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Crowley. No, meno. Infatti ogni volta che...
3: De Winter!
5: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
4: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
3: No, no, niente. Lasciateci solo.
4: Bene, signor.
3: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
4: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
5: Fammi
4: qui.
5: Fammi restare, ti prego, Massimo.
4: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
3: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Crowley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulia e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
3: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
6: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
6: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
6: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
3: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
6: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
6: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
3: Signora Danvers, è stato... L'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
6: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
6: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
6: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
3: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
3: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
3: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
5: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
4: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
5: Ti aspetterò a casa.
3: Pronto, Massimo?
4: Sì.
3: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore per me.
0: Non cercate favele, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero?
2: Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, figlio. Farò del tutto perché non si arregga.

0: Che altro disturbo a Massimo?
1: Grazie, colonnello.
2: Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
1: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
1: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grone. Massimo ha trovato un vero amico.
1: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
3: No, non c'è nulla.
1: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
3: Non ci pensate più.
1: Ti ringrazio, Frank.
2: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
4: E la vostra auto?
2: Sì.
4: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
2: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
1: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
5: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
2: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
5: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4, perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dermis è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La volente!

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno

0: ha uno stuzzolo delle vene da corpo estraneo immediatamente pericoloso per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi.

0: al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che

0: gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge.

0: Murè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
1: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118? 118.
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama

Compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace. Fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi
È meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la

0: La stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa? di anticipo significa praticamente la differenza tra la vita e la morte.

Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana.

0: difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Vabbè, non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore

0: della mulè è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino a

0: arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci

0: una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che hanno andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quello abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano diciamo richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia

0: sostenibile perché disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di

0: creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene strappata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. No? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte avendo poca esperienza abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design, oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi, è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima: ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco. cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi

0: Devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili

0: sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino a

0: raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. Serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini

gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se

0: E la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità, conoscenza, consapevolezza e assistenza.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti, ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa, o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative, dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato, e quindi con le giuste motivazioni ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto, che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
0: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là, per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro, quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
1: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi
0: e poi
1: che
0: crescono.
1: Stanno continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up Versosat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e quindi e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
0: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
1: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
0: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
1: Allora, sicuramente in questo report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al clean tech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte che è quella dedicata proprio a Taranto. C'è una categoria dedicata
0: Taranto,
1: all'area Taranto come tema. Quindi qualsiasi
0: più,
1: startup
0: più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
1: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
0: certo.
1: Quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante

0: che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
0: Ma se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che 6 delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a 6 startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa che ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca, sì, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, ma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di start-up abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25, di Fondazione Taranto 25, ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo: hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea hanno

0: Non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto,
1: beh,
0: e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegner Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fredde.

0: fresche perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
1: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
0: questo
1: a capire.
0: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
1: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
0: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: magico, un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì.
1: Ecco, poi
0: questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, o movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale, nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa di imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, il punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Quindi
0: va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Minaccia di morte la compagna e tenta di sfondare la porta di casa, arrestato dai carabinieri un 36enne a Ginosa. Cittadella della Carità, pagati tutti gli arretrati, sindacati, ora piano strategico per il rilancio della struttura. Sanità, la FIALS proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL, Taranto non può continuare a vivere di tagli, chiesto confronto immediato con la direzione strategica. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora del caso di violenza di genere avvenuto in questi giorni a Ginosa. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di morte la compagna e aver

0: tentato di sfondare la porta dell'abitazione. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Momenti di paura a Ginosa, dove una donna di 52 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo in atto dal compagno convivente. I militari della stazione di Ginosa sono intervenuti rapidamente nell'abitazione della coppia e hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine romena con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, il 36enne avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito in passato episodi analoghi. Nei confronti dell'uomo era già stato adottato un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Durante l'intervento i militari hanno sottoposto il 36enne a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stata trovata una dose di circa 1 grammo di sostanza ritenuta cocaina. La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla prefettura di Taranto. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L'episodio conferma ancora una volta l'importanza di chiedere aiuto e segnalare tempestivamente ogni situazione di violenza sopraffazione.
0: Parliamo ora dell'avvertenza di Cittadella della Carità. Sono stati saldati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano concreto di rilancio per la struttura. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Si apre uno spiraglio nell'avvertenza della Cittadella della Carità di Taranto. Gli impegni assunti lo scorso aprile sono stati rispettati. Entro il mese di giugno sono state regolarizzate tutte le retribuzioni arretrate dei lavoratori. Un risultato che arriva dopo il confronto tra le organizzazioni sindacali e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che aveva garantito la continuità gestionale e occupazionale della struttura attraverso il ricorso a un finanziamento.
3: Ha mantenuto gli impegni assunti. Questo è un segnale importante perché rispetto a un passato fatto di tante parole, ma di pochi fatti, di promesse disattese e soprattutto di un dramma continuo delle lavoratrici e lavoratori della Cittadella che vedevano le retribuzioni come una chimera, questo oggi è un elemento di profonda novità e va dato atto a Sua Eccellenza e al suo management di aver raggiunto questo obiettivo.
4: Oggi possiamo rispondere con grande soddisfazione che la promessa fatta a suo tempo alle organizzazioni sindacali proprio da Monsignor Ciro Miniero è stata mantenuta.
2: Resta infatti aperta la questione del futuro della Cittadella della Carità, storica struttura sociosanitaria fondata alla fine degli anni Ottanta da Monsignor Guglielmo Motolese. Le organizzazioni sindacali chiedono ora che si apra una nuova fase di rilancio, puntando su investimenti, innovazioni e collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà sanitarie di eccellenza, affinché la struttura possa tornare a essere un punto di riferimento per la sanità pugliese.
3: È chiaro ed evidente che la regolarità retributiva era una precondizione che noi avevamo chiesto. Raggiunta questa, è necessario mettere in campo una grande operazione di rilancio di Cittadella della Carità.
4: Cittadella della Carità deve rimanere così come è stata ideata dal pensiero illuminato a suo tempo, decenni or sono, da Monsignor Motolese. E credo che con Sua Eccellenza questo percorso si potrà avere.
0: Parliamo ora di sanità tarantina. La FIALS annuncia lo stato di agitazione del personale dell'ASL locale. Taranto non può continuare ad essere un laboratorio di tagli. È stato inoltre chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto. A proclamarlo è la FIALS, che chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. Al centro dell'avvertenza ci sono la riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, le gravi carenze di organico e il ricorso ormai sistematico allo straordinario per garantire la continuità dei servizi. Secondo il sindacato, il taglio delle risorse rischia di ridurre la capacità assistenziale, aumentare la pressione sugli operatori e allungare ulteriormente le liste di attesa, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza delle cure e sull'organizzazione dei reparti. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni e diventare la normalità, denuncia la FIALS, che contesta anche il blocco delle nuove assunzioni, la mancata attivazione degli incarichi previsti dal contratto nazionale e un piano del fabbisogno del personale ritenuto insufficiente. Preoccupazioni vengono espresse anche per gli ospedali di Massafra, Grottaglie, Emotto, la Castellaneta, Manduria e Martina Franca, oltre che per il forte sovraccarico della Santissima Annunziata di Taranto. Taranto non può continuare a essere il laboratorio dei tagli alla sanità, afferma il segretario generale Emiliano Messina.

0: In assenza di risposte, la FIALS annuncia nuove iniziative di mobilitazione. Il sindacato chiede assunzioni, valorizzazione del personale e garanzie concrete sulla tenuta dei servizi sanitari della provincia.
1: Ai tamburi torna al centro del dibattito l'emergenza sanitaria. A sollevare il caso il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che denuncia l'assenza ancora di medici di famiglia ma anche il mancato avvio del poliambulatorio. Vediamo.
0: Ai tamburi anche il diritto alla salute sembra essere diventato un servizio da cercare fuori dal quartiere, in una zona già segnata dalle criticità ambientali, dal degrado urbano, dalle strade dissestate, dai rifiuti e dalla carenza di servizi. Si aggiunge infatti un'emergenza sanitaria che continua a restare senza risposte concrete. A riportare oggi la questione al centro del dibattito è il consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto la rabbia e la rassegnazione di numerosi residenti. Non è più accettabile, denuncia, lasciare anziani, famiglie e persone con patologie croniche senza assistenza sanitaria di prossimità. Nel quartiere manca infatti la presenza stabile dei medici di medicina generale. Gli studi sono dislocati in altre zone della città e per molti cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà negli spostamenti, anche una semplice visita può trasformarsi in un problema. Una situazione che riguarda un bacino di oltre 17.700 persone tra Tamburi, Polo Sesto e Lido Azzurro, in un territorio che più di altri avrebbe bisogno di prevenzione, assistenza e servizi sanitari facilmente accessibili. Nei mesi scorsi la ASL di Taranto e il Dipartimento regionale alla salute avevano confermato l'impegno per la realizzazione di un poliambulatorio e per assicurare la presenza permanente dei medici di famiglia. Attraverso un sopralluogo tecnico era stata anche individuata una struttura ritenuta idonea. Da allora però non si sarebbe registrato alcun passo in avanti concreto, nessun cronoprogramma definito, nessuna delibera operativa e nessuna data certa. Perrini annuncia nuovi atti formali in Consiglio regionale e chiede a Regione e ASL di chiarire tempi, risorse e disponibilità degli immobili, perché ai tamburi non si può continuare a chiedere di aspettare in un quartiere già costretto a convivere con troppe emergenze, e anche curarsi non può diventare un'altra battaglia quotidiana.
1: Ci occupiamo adesso di spesa sociale, perché a Taranto aumentano le fragilità soprattutto delle persone anziane e con disabilità, ma anche di migranti e di donne vittime di violenza. In tutto questo si aggiunge anche un quadro occupazionale sempre più critico e per i sindacati la risposta degli enti è insufficiente. Vediamo. Abbiamo due figli piccoli, uno con invalidità riconosciuta dall'INPS che attualmente non riceve più supporto educativo o psicologico, l'altra con una rara sindrome genetica. Le terapie sono state interrotte, stiamo provvedendo privatamente, abbiamo resistito 5 anni con dignità, nonostante contratti precari e stipendi da fame. Ora però siamo in difficoltà. Prende le mosse da questa lettera aperta di un cittadino di Taranto, la conferenza stampa di CGIL, UIL e CISL sulla spesa sociale.
2: Da più di 60 giorni è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali, che prevedeva delle azioni da mettere in campo subito da parte degli ambiti e degli enti locali, ma ancora a Taranto e nella provincia ionica questo non è stato fatto. Quindi a gran voce, a livello unitario, come sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, noi chiediamo agli ambiti di mettere in campo tutte quelle azioni indispensabili e necessarie. Riteniamo che attraverso la contrattazione sociale, quindi l'azione del sindacato, debba essere quella di muoversi verso gli ambiti, di dar loro delle azioni incalzanti da mettere in campo, ma anche di ascoltare i cittadini, che molto spesso non sono a conoscenza di tutti i diritti dei quali hanno.
1: A fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni di vita del territorio, con un incremento delle situazioni di fragilità che coinvolgono anziani, persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e migranti, e di un contesto occupazionale sempre più critico, la risposta degli enti locali è ritenuta inadeguata sul fronte della programmazione dei servizi.
3: Noi quello che oggi andiamo a ribadire è la nostra ferma volontà di essere attori principali nella costruzione dei piani sociali di zona, nell'esaminare punto per punto, capitolo per capitolo, quelli che sono i fondi economici messi a disposizione, e il controllo successivo, che avviene a fine anno, se poi quei fondi che sono stati investiti, che sono stati programmati, vengono realmente spesi.
4: Noi siamo stati convocati dal Comune di Taranto a febbraio 2026. I dati che ci hanno consegnato sono di dicembre 2023. E in questo momento, se noi andiamo a ragionare ex post di un dato ormai acclarato, non svolgiamo il nostro ruolo di rappresentanza. Tra l'altro, in quel momento noi non avevamo, come dire, un parametro.

0: corretto rispetto a quello che era stato fatto e ancora le cose che andavano da fare, tant'è che noi abbiamo chiesto una rendicontazione aggiornata e puntuale della spesa sociale effettuata. Purtuttavia adesso siamo a luglio, il 20 di luglio 2026, non abbiamo ancora dati.
1: Cambiamo adesso decisamente argomento e ci occupiamo di lavori pubblici, perché dopo 2 mesi di attesa sono finalmente iniziati i lavori in via Capotagliata. L'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria e mira a risolvere definitivamente le criticità della zona. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dopo 2 mesi di attesa hanno preso il via i lavori in via Capotagliata. Come annunciato nelle scorse settimane, l'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria. Dopo gli approfondimenti tecnici effettuati da Acquedotto Pugliese, si tratta di un'opera più complessa destinata a richiedere tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere in modo definitivo le criticità dell'intera area.
3: Questa mattina sono venuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, dove stanno facendo dei saggi in modo tale da poter poi sostituire la condotta fognaria. È un intervento molto ma molto importante. Hanno dovuto fare una serie di saggi proprio per capire dove effettivamente bisogna intervenire, e quindi quest'oggi hanno iniziato i lavori.
2: Il cantiere prevede infatti la completa sostituzione della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Falanto e via Principe Amedeo, interessando un'area ben più ampia della sola via Capotagliata. Dopo 2 mesi di cantiere fermo con transenne, scavi e asfalto dissestato che hanno causato disagi ai residenti e automobilisti, i lavori sono finalmente entrati nel vivo. L'obiettivo è ammodernare la rete fognaria e restituire al quartiere un'infrastruttura più efficiente e una viabilità più sicura, anche se i cittadini dovranno fare i conti con ulteriori disagi fino al completamento dell'intervento.
1: Anziani e giornate eccessivamente calde, da via Cesare Battisti e in particolare da un esercente arriva una bella iniziativa. Vediamo.
4: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono, diciamo, il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
1: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto e la bella iniziativa di un esercente di via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
4: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno, perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarci o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari, vuoi per le pensioni minime, non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
1: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
4: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale 2 ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di 2 cani, quindi so che cosa significa avere 2 cani che circolano praticamente sotto 40 gradi, e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a 4 zampe.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, il Primitivo di Manduria, protagonista dell'estate, con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni nei comuni dell'area. Ce ne parla Dario Galitelli.
5: Il primitivo di Manduria, una delle più importanti eccellenze vitivinicole pugliesi, sarà il grande protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni. A promuovere il calendario è il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, impegnato nella valorizzazione delle denominazioni e nella promozione di un patrimonio che rappresenta l'identità stessa del territorio. Gli appuntamenti attraverseranno l'intero areale di produzione, da Maruggio a Pulsano, dal mare di Torre Ovo a Uggiano Montefusco, passando per Sava, Lizzano,

0: Faggiano e Oria. Si parte il 24 luglio con la notte della pecora nera a Maruggio e con il T-Fest di Pulsano, il 2 agosto appuntamento a Torreuovo con la notte del vino, mentre il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco è prevista anche una masterclass dedicata al primitivo. Il tour proseguirà il 10 agosto con Calici di Stelle a Sava dall'11 al 13, il Wine Tour Fest di Rizzano il 28 e il 29 agosto con la festa della vendemmia di Faggiano e il 5 e 6 settembre con uve primitive a Oria. Il vino diventa ambasciatore e narratore dell'identità locale, sottolinea la presidente del consorzio Novella Pastorelli. Un ruolo fondamentale quello del consorzio, che tutela la qualità del primitivo di Manduria e crea nuove occasioni di sviluppo per le aziende, per l'enoturismo e per l'intero territorio, accompagnando ogni degustazione alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che rendono unica questa eccellenza.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio. Allora, apriamo la nostra pagina sportiva come sempre partendo dal calcio, il Taranto. Le parole del presidente Sebastiano Ladisa infondono fiducia ai tifosi in attesa della decisione della FIGC sul campionato d'appartenenza degli Ionici. Guardiamo il servizio.
2: Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rossoblù. L'obiettivo resta quello di riportare il Taranto dove merita. La società è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della FIGC per capire se ci siano i presupposti per una riammissione, ma il numero uno ionico invita tutto l'ambiente a guardare avanti. Per Ladisa è finito il tempo delle riflessioni, adesso servono determinazione, umiltà

spirito di sacrificio e voglia di vincere, indipendentemente dalla categoria in cui il Taranto giocherà. Nei prossimi giorni saranno presentate la campagna abbonamenti, le nuove maglie e la linea merchandising, con l'appello ai tifosi a riempire lo stadio e sostenere la squadra per tutta la stagione. Nel frattempo, il club continua a lavorare anche sul mercato per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva. Si registrano passi avanti nelle trattative per Salzano e Bertolo, due profili

0: Il Brindisi è arrivato a Viggiano e sta iniziando il suo precampionato. Tutte le novità nel servizio.
1: Il Brindisi continua a programmare con grande intensità il ritorno in Serie D. Archiviato il via libera definitivo all'iscrizione al campionato, il club biancazzurro ha avviato il ritiro precampionato di Viggiano, mentre è già partita la campagna abbonamenti per riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti del Fanuzzi. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Emanuele Righi sta costruendo una rosa ambiziosa e competitiva, puntando su un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Tra i nuovi acquisti figurano il forte centrocampista Endri Zenelai, gli attaccanti Ewan Urain e Valentin Barbero, il difensore centrale Sebastian Elefante e nelle ultime ore anche Roberto De Angelis, classe 2001 proveniente dal Martina. Parallelamente la società ha scelto di dare continuità al gruppo protagonista della promozione. Tra le riconferme ci sono Antonio Caputo, Juanito Sanchez, oltre ai giovani Samuele Gori, Cristiano Carpinetti e Kevin Sanchez Santa. Resta da definire la guida tecnica. Salvatore Ciullo è ancora sotto contratto, ma il club sembra orientato verso un cambio in panchina. Il nome più caldo è quello di Roberto Taurino, ex Virtus Francavilla e recordman di presenze con la maglia del Brindisi, profilo che unirebbe esperienza, conoscenza dell'ambiente e della categoria. L'ufficialità però non è ancora arrivata. Il club adriatico prende dunque sempre più forma, una squadra costruita con equilibrio e ambizione, con l'obiettivo di affrontare la Serie D da protagonista. Il mercato resta aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico.
0: Tante news di calcio mercato delle formazioni pugliesi. Il Taranto ha riconfermato Del Vino e Di Paolo Antonio e punta forte su Salzano e Bertolo. Tante le news anche da Martina a Brindisi. Guardiamo il servizio.
1: Il mercato continua a sorprendere ora dopo ora. Partendo dal Taranto, i rossoblù hanno riconfermato nelle ultime ore Fabio Del Vino e Alessandro Di Paolo Antonio e continuano a lavorare per arrivare al centrocampista Nello Salzano. In attesa invece dell'ufficialità per Francesco Bertolo, il club ionico continua a costruire la nuova squadra. Movimenti importanti anche in casa Brindisi. Il club adriatico ha ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Roberto De Angelis e del giovane Sebastian Elefante, classe 2004, ex Imolese. Confermato anche l'attaccante Antonio Caputo, mentre addirittura d'arrivo l'operazione per il portiere classe 2008 Andrea Giardino. Il Martina non si ferma dopo l'arrivo di Ignazio Battista. I biancazzurri valutano il profilo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, reduce dall'esperienza con il Gravina, e avanzano i contatti per l'attaccante Bruno Barranco. Intanto Michele Grande, protagonista di una grande stagione con l'Altamura, ha attirato l'attenzione di club importanti come Padova, Arezzo e Catania. Chiudiamo con la Virtus Francavilla. Gli imperiali seguono il portiere Giuseppe Simioli, ex Martina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Vibonese, ufficializzato Domenico Mungo, mentre sono ormai definite le operazioni per Elimam Cham, esterno classe 2005 di proprietà della Carrarese, e per il giovane centrocampista Gianluca Aiello, classe 2008. Tante trattative in corso con le squadre pugliesi, sempre protagoniste sul mercato.
0: Passando adesso al tennis, Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, un importante successo che certifica la crescita del tennista tarantino. Guardiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, Memorial Francesco Ledda, e festeggia il primo titolo internazionale della sua carriera. In una finale combattuta e spettacolare, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni e con temperature particolarmente elevate, il tennista pugliese ha superato Daniele Rapagnetta in 3 set col punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, Basile e portacolori della Tennis Training School di Foligno. Testa di serie numero 5, ha costruito il successo attraverso un percorso di grande livello, eliminando nell'ordine Vulpitta, Serafini, Beraldo e Taillé prima del trionfo nell'atto conclusivo. È una vittoria che significa tantissimo per me, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, ringraziando gli organizzatori, il proprio team e tutte le persone che lo sostengono quotidianamente. Un successo prestigioso anche per il tennis tarantino, che vede uno dei suoi giovani più promettenti imporsi in una competizione capace di richiamare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. L'attenzione è già rivolta al 2027, quando il torneo di Gubbio celebrerà la decima edizione.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro TG sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, terza settimana di contro la rovescia per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Ci conosciamo
2: Angelo.
1: Da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico del mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tanto ci salutano le persone perché qui c'è lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
2: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
1: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della preparazione fisica, la metto così in genere, tu da professionista ne hai visti di eventi importanti, sei stato coprotagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, con il grande crash basket di D'Antona Basile, con il mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A, preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
2: Dunque, sì, intanto sì, sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
1: Che sono quelle apicali della città nel basket.
2: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città. È una scelta che ho fatto un po' di anni fa post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
1: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
2: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto, e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a quell'ora, ed è tutta una preparazione indirizzata, se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
1: Quindi
2: prima.
1: Ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino alla Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
2: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte. All'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio, fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi, per esempio, ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
1: Che ti ha

0: aspetti da questi giochi, cioè che tipo di manifestazione tecnico-sportiva vedremo. Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai, vedremo grandi campioni del futuro, sì. Che ci possiamo aspettare?
1: Guarda, io in realtà sono già stato in una organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, a Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
0: Già, perché tu c'è anche atletica leggera nel pedigree, sì, è vero, sì. Dimenticavo.
1: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera. E quindi ho visto già Bari 97 di che si tratta, ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse, e questo è importante. Gli sport di squadra, per esempio, portano le nazionali under 23, under 21,
0: che in certi casi sono spettacolari anche, molto. Se penso alla pallavolo.
1: Sì, come no, certo, certo. E quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
0: Senti, da amanti del basket, da appassionati, poi da professionisti, sì. Un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
1: Sembra un po' strano.
0: È un altro sport.
1: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 ecco. contro 5. Il 3 contro 3, per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
0: Salti praticamente da fermo.
1: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi un tipo di forza diverso. È un allenamento completamente diverso.
0: Quindi ginocchia, tendini sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
1: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima e il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
0: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
1: Sì.
0: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche sì. Se è operativo da più di un anno, però
1: sì.
0: Finalmente atletica.
1: Il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola e quindi
0: il Valente, ricordiamolo.
1: Il Beppe Valente.
0: Proprio per Beppe, sì.
1: Sì, per il mio amico Beppe che non c'è più. Proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia, e ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa,
0: ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo,
1: sì,
0: vediamocela un po' questa città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo e da dove stiamo parlando. Prego, prego, mi dicevamo.
1: Ti dicevo, settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore, chiacchierando, dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo da tarantini, però ha detto esattamente le sue parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è, lui ha usato il termine, per come è trattata.
0: È un termine che comprende tutti,
1: che comprende
0: i nostri vizi e virtù di noi tarantini.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio, di vedere atletica leggera, basket.
1: Sì, è altro.
0: Però soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
1: Sì.
0: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla bellezza anche, e della capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini, da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due è...
1: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi non è proprio il mio campo.
0: Da osservatore.
1: Credo che sia l'impianto, tra tutti quelli preparati per i giochi, quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari, dopo...
0: Ed è una.
1: Dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessario.

0: È una gestione pubblico-privato, non vedo altra soluzione.
1: Oppure ci sono anche due strade che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta, o che diventi un centro CUS, perché se l'università sta crescendo, è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
0: Certo.
1: E magari la federazione nuoto, un centro federale, certo. o sto volando troppo?
0: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi. E ci vuole una certa organizzazione.
1: Dal 4 settembre la scommessa era vincere. Questo.
0: Sì, sarebbe molto utile un aeroporto. Mi lancio in questa.
1: Allora, speriamo di prendere il volo.
0: Ok, grazie.
1: Grazie Mimmo.
0: Grazie Angelo.
1: Noi ci vediamo domani perché il conto alla rovescia continua. Adesso il tuo pallone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo martedì 21 luglio, come di consueto, con la nostra rassegna stampa nazionale. Poi andremo ad approfondire quelle che sono le notizie locali di Taranto, ma non solo, anche della Puglia, con i giornali appunto della nostra regione. E poi parleremo di alcuni temi importanti di attualità. In particolare ci collegheremo con Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente della Salinella per parlare di un progetto di cui si sono perse un po' le tracce, quello del Parco della Salina Piccola. E ancora ripercorreremo quella che è stata la bella iniziativa di un esercente di Via Cesare Battisti per permettere ai cittadini anziani di Taranto di affrontare queste giornate calde. E ne parleremo con Fabio Paolillo, segretario di Confartigianato Taranto, che vuole sostenere appunto questa iniziativa. Ma adesso cominciamo la nostra rassegna stampa nazionale partendo dall'agenzia stampa ANSA e vedendo quali sono le notizie principali della giornata. Ovviamente in prima pagina si parla della morte di Fakir, derivante dagli scontri che sono avvenuti a Bologna durante la manifestazione. In sei coinvolti nella morte di Fakir, il PM applica lo scudo. Piantedosi no a pregiudizi, a Bologna tensione tra manifestanti e polizia. C'è poi un approfondimento sulla persona appunto deceduta. Negli ultimi tempi non era sereno. Ecco chi era Fakir. La piazza si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti. E poi la scheda, non più indagati automaticamente, come funziona lo scudo? Un approfondimento appunto su questo scudo penale che è contenuto nell'ultimo decreto sulla giustizia, è una delle prime volte che viene applicato in Italia proprio per questo caso. E ancora Fondo Monetario Internazionale via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina. I fratelli Tate restano in detenzione in Gran Bretagna, battaglia su richiesta di estradizione. E poi Carney pronti a intensificare le discussioni sui nuovi dazi di Trump. Dal Pentagono quasi 100 militari degli Stati Uniti feriti dal 7 luglio in scontri con l'Iran. E ancora di lato vediamo tra Roma e Mosca, la Russia espelle l'addetto militare italiano Tajani e una plateale ritorsione. E poi è morto l'ex attaccante inglese Kevin Keegan. Sequestrati 50.000 euro a Roggero. Elon Musk, il patron di Tesla, attacca i giudici e lo difende, si schiera appunto dalla sua parte. Ancora Iran colpita una base militare americana in Kuwait. L'annuncio di Daniel Ortega: in Nicaragua non ci saranno più elezioni. E andiamo ancora agli Stati Uniti. Trump, ottima conversazione con il nuovo premier britannico Burnham, che avrebbe appunto chiamato il presidente degli Stati Uniti, mentre in Medio Oriente raid USA in Iran per la decima notte consecutiva. In Medio Oriente sale la tensione nel Golfo, embargo Houthi contro l'Arabia Saudita. E poi il nuovo premier britannico, appunto Burnham, in sella: con me stabilità e sollievo a chi sta peggio. Tante donne e volti nuovi nel governo ecumenico di Andy. Il gatto Larry pronto ad accogliere il primo ministro. E ancora Mondiali 2026, campioni in trionfo per la Spagna e fiesta infinita. E la sentenza d'appello, ucciso per le cuffiette, confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. A Bologna, in piazza per Fakir, la nipote: non chiediamo odio, ma verità e dignità. E poi ancora il cantante Fedez, ricoverato d'urgenza in ospedale a Milano, trasportato al Fate Bene Fratelli in ambulanza, pare per problemi gastrici. E poi la questione, il caso che sta tenendo banco soprattutto sui social, del video fatto con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, vestito da imperatore romano accanto alla russa e alla premier Meloni, ordina la morte dei nemici politici. E ancora sul caso di Ranucci, la RAI avvia verifiche interne, lui afferma: sono tranquillo. E adesso lasciamo l'agenzia stampa ANSA e passiamo al Corriere della Sera e vediamo che ancora una volta in prima pagina troviamo la notizia della morte di Fakir. Scudo penale per gli agenti, sei i coinvolti, i PM nel video, solo una parte dei fatti. Gioielliere, il centrodestra, via i risarcimenti ai criminali, un intreccio insomma
Di notizie, comunque, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra polizia e manifestanti. Sono sei tra agenti e soccorritori, le posizioni al vaglio per la morte di Fakir, mentre la polizia lo ammanettava. Per loro scatta lo scudo penale. I PM affermano non c'è solo il video, valuteremo tutto. Scontri a Bologna. E poi l'intervista con il ministro della giustizia Nordio, Grazia, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui in riferimento al caso del gioielliere Roggero. La famiglia appunto afferma riapriamo il negozio, sequestrati 50.000 euro dal conto. Elon Musk attacca i giudici e si schiera dalla parte del gioielliere che è finito in carcere per aver ucciso i rapinatori che avevano appunto assaltato il suo negozio. E poi dati in Italia dal 1 luglio, Baby Gang 539 arresti, usati anche i CPR. E poi di Beppe Severgnini c'è un approfondimento su Indro Montanelli, il suo segreto è acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa di quello che ritiene il suo maestro di giornalismo. La guerra, Libano, via al ritiro IDF, mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, mentre Trump minaccia ancora vendetta per i soldati uccisi in Giordania e mentre l'esercito israeliano inizia la ritirata dal Libano, la crisi in Medio Oriente si allarga e sale la tensione. In Gran Bretagna invece inizia l'era Burnham, serve adesso stabilità, il nuovo premier ha un piano per 10 anni, la prima telefonata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il futuro della Gran Bretagna è tinto di nostalgia, o almeno questa è la visione che sembra delineare il suo nuovo primo ministro, Andy Burnham. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, e cioè che gli ultimi 40 anni della storia britannica sono interamente da cestinare. E ancora il libro di Papa Leone XIV, La pace è irrisa e va costruita. E poi il caffè di Massimo Gramellini dedicato proprio a questo video con l'intelligenza artificiale su Vannacci. E adesso andiamo avanti con il Fatto Quotidiano che in prima pagina.

Parla della guerra tra Iran e Stati Uniti, si allarga, gli Houthi chiudono Bab el Mandeb, il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa invece ai russi. L'Europa è spacciata, spaccata, questo gioco di parole, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca. Atene e Company contro. Nuovi voli bellici in barba al Parlamento, Meloni di nuovo in imbarazzo sulle basi. Il Movimento 5 Stelle attacca, partiti altri 18 caccia e cisterne. Mentre a Londra debutta il neo premier laburista, Burnham parte da bellicista, alle finanze il ministro che pretendeva più armamenti. E ancora l'audit chiesto da destra sul Sigfrido Ranucci, Rai contro report a caccia delle fonti, su cui erano basate appunto le inchieste giornalistiche della trasmissione. E poi Patti Smith, l'artista a Roma, 80 anni, Joplin, io, il flop con Dylan e i barbari di Trump. E ancora procura antimafia, DNA ardita si sfila e l'ANM esamina voci di pressioni. E poi un po' più su, ritorniamo su, falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere. E poi inchiesta a Bologna su Fakir, era in crisi psichica, la teste avrebbe visto la scena e riferisce appunto quanto ai PM che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Straparla, afferma il Fatto Quotidiano, pure Elon Musk, Roggero, destre scatenate a colpi di leggi Far West. Una vicenda che insomma continua a tener banco, non fosse altro per l'esposizione del ministro Salvini e di diversi esponenti del centrodestra sulla questione. Andiamo avanti con il giornale. A Bologna scontri al quello che doveva essere appunto un presidio di pace, la sinistra riapre la caccia al poliziotto per il giornale, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Si cerca insomma un po' di ricostruire quello che è il profilo della persona uccisa, ma è chiaro che sarà indipendente dal ricostruire quello che è accaduto, dalla dinamica. Il presidio per la pace organizzato a Bologna per chiedere giustizia dopo la morte di Fakir è finito in guerriglia. I centri sociali hanno lanciato bombe carta al grido di poliziotti assassini. Secondo il giornale, il frutto dell'ideologia antiforze dell'ordine che ritorna puntuale a sinistra. E poi il reportage, rabbia, paura e odio, il modello Emilia è andato in crisi. Forze dell'ordine, quello scudo penale che finalmente protegge gli agenti. E poi Vittorio Feltri parla della riforma grafica del nuovo giornale e ancora i bombaroli su Ranucci. Dovevamo fare scena, l'ordigno che esplose fuori dalla casa di Sigfrido Ranucci sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere. Uno degli accusati afferma: non volevamo fare male a nessuno. Domani il riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione. Anche il Movimento 5 Stelle prende le distanze dall'ex idolo, mentre la RAI avvia le verifiche su fonti e correttezza delle inchieste contenute nella trasmissione Report. Mondiali politicizzati pro-Palestina e anti-Trump, il tifo rosso incorona la Spagna. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham e inizia dai clochard e fa a Donald Trump la prima telefonata. E poi Elon Musk, gli aggrediti, noi non siamo assassini, siamo vittime, il patron di Tesla appunto si schiera dalla parte del gioielliere Roggero. L'intelligenza artificiale, il video di Vannacci, imperatore romano, divide la politica, furia dei 5 Stelle, perché nel video c'è appunto Vannacci che con il pollice in giù, come la tradizione vuole che si ordinasse la morte all'epoca dell'impero romano, si schiera appunto contro in particolare Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, contro la segretaria del PD Elly Schlein. E poi giù la maschera da Belva Cucciola, l'intervista di Gigi Marzullo alla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. E andiamo adesso al Messaggero. C'è una bella intervista al ministro dell'Interno Piantedosi che sulla questione di Roggero e probabilmente anche della morte di Fakir afferma: nessuno è al di sopra della legge. Bologna modello ICE, la polizia degli Stati Uniti no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Legittima difesa sì al confronto.
Musk difende Roggero, PM da condannare. Piano sicurezza del centro-sinistra, basta, nuovi reati.

E poi Burnham, premier, ancora chiama Donald Trump. Londra prova a uscire dal tunnel nell'editoriale di Giuseppe Vegas. E poi Roma contemporanea, capitale del futuro, parla la direttrice Mazzantini. L'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari che erano intervenuti appunto nel momento in cui l'uomo era stato ammanettato. L'analisi se la vendetta annienta noi stessi, ancora sul caso del gioielliere Rogero che tiene banco in questi giorni, e poi la vitola, so il perché dell'attentato a Ranucci, l'ex editore su Rai 3, non sono il mandante, ma finirò in galera. L'ex editore, ricordiamo, indagato per la bomba sotto casa di Ranucci, si autoassolve. Bagnini, impianti, manutenzione e stretta dei NAS sulle piscine, molte strutture pubbliche sarebbero a rischio. Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie che hanno visto la morte soprattutto di bambini rimasti incastrati nei bocchettoni della piscina, appunto con i capelli. E ovviamente si indaga sulla sicurezza di queste strutture molto gettonate e frequentate, soprattutto in estate, dalle famiglie. Tensione sui prezzi del petrolio, gas, pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca. Le nuove rotte del commercio, export, Lazio e Toscana spingono il Made in Italy. E poi la lettera, l'Europa e la resilienza dell'Italia. Adesso andiamo avanti con il Sole 24 Ore per approfondire quelle che sono le notizie di carattere economico e finanziario. Affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, ecco gli interventi dei comuni. Spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel ma senza ristorante, ovviamente, e cresce anche l'imposta di soggiorno. L'Unione Europea punta a più poteri per i sindaci. I comuni usano la leva fiscale per frenare appunto gli affitti brevi. E poi la bussola per capire il progetto dell'edilizia pubblica, dall'edilizia pubblica agli investimenti privati, il piano casa in 10 mosse. Meno 25,5% il gettito da cedolare secca nei primi 5 mesi. Il gettito complessivo della tassa piatta sulle locazioni di abitazioni si è attestato a 318 milioni, quindi una percentuale in meno del 25,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La tassa piatta, cedolare secca, il calo del gettito continua anche nel 2026. E poi la guerra tra Stati Uniti e Iran, al lavoro per una tregua, gli Houthi blocco contro l'Arabia, ma Trump minaccia ancora Teheran. E poi Alaia, leader di Hamas, MSF, Israele vuole colonizzare la Palestina. E poi fine di un monopolio, Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens. Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton in tempi rapidi, la holding della famiglia trova la quadra per l'uscita di Evoluzione, il ramo che fa riferimento a Giuliana Benetton e che detiene il 25% del gruppo. L'intesa, pensate, è un valore di 3 miliardi e mezzo di euro. E poi nomine dell'Unione Europea, presidenza ESMA, il voto decisivo, rush finale per Comporti. ETS, via libera dell'Unione Europea, più compensazioni agli energivori italiani. La Commissione Europea ha dato il via libera all'aumento da 1,5 miliardi a 3,6 del regime degli aiuti dell'Italia alle aziende energivore. E poi ancora Burnham Premier, Ilia le finanze e Miliband va agli esteri, come si compone appunto il governo della Gran Bretagna. E poi ancora Elon Musk con Roggero definisce una follia la sua condanna. Elon Musk sta con Mario Roggero, su X ha definito la sua condanna una follia. Il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, aggiunto. E poi l'approfondimento di Salute 24, l'intervista, ricordi, longevità sana, l'Italia parte avvantaggiata. E poi la protesta dei giovani in India, il partito degli scarafaggi in piazza contro la corruzione. Andiamo avanti con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport, con un'intervista esclusiva a Nicolò Barella, che all'Inter dal 2019. Inter, vita mia, voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. Punto al record di presenze. Pio il gol nel sangue, Stankovic maturo, servirà. E poi il mercato, il calciomercato, le punte, l'idea.

0: Andrea Juve Zirkzee, Como Suchin, chiesto l'azzurro Fiorentina su Dobic. Roma d'Olanda, Eco Summerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni. E adesso continuiamo con La Repubblica e torniamo ai quotidiani nazionali. Fakir, piazza per la verità. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. E Luigi Manconi parla del corpo sacro del cittadino. In Medio Oriente ammassa un capo scelto Alaya, l'uomo di Teheran. In Inghilterra Burnham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri. E ancora la polemica Musk e Corrogero e chiede la condanna di giudici e PM su X. Sulla giustizia però, nella lettera, nell'approfondimento della Repubblica, non si può inseguire il populismo. Il caso, manca lo spazio, EasyJet lascia a terra nazionale paralimpica. Abbiamo dovuto rinunciare a uno dei tornei più importanti della nostra carriera, per la squadra è una vera e propria bastonata. La voce afflitta di Simone Ranzato, capitano della nazionale italiana di calcio in carrozzina elettrica, è il termometro dello sdegno nei confronti di EasyJet. La compagnia aerea infatti avrebbe dovuto lasciare gli atleti paralimpici a Glasgow in Scozia, ma per mancanza di spazio non è stato possibile e ritorna insomma anche il tema delle barriere architettoniche su cui interveniamo spesso e volentieri anche nella nostra città. E poi carissimo caffè e la moca si riprende la nostra tazzina, attenti al chicco, dopo anni passati al chiuso di capsule, cialde e altri costrittivi involucri, il caffè si libera e torna alle origini. E poi addio Keegan, leggenda del calcio con i riccioli. Andiamo avanti con la stampa. Fakir, scontri a Bologna, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video, l'ipotesi di un malore precedente. Bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, insomma tutto tranne che un corteo pacifista. Scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. E poi l'analisi di Massimiliano Panarari, il Colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, il riferimento ovviamente al video di cui abbiamo parlato prima, realizzato con l'intelligenza artificiale. E poi il libro del pontefice di Papa Leone XIV, La pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. L'escalation, appunto, in risposta nel Golfo, Trump minaccia soldati degli Stati Uniti morti, l'Iran pagherà. Rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL, Roggero, il pugno di Elon Musk, giudici da condannare nell'intricata storia del gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere di Bollate per aver ucciso due rapinatori e cercato di ucciderne un terzo con il suo revolver. C'è una storia dentro la storia ed è quella dei risarcimenti ai familiari delle vittime. E poi il commento di Giuseppe Bottero, le risposte che servono all'industria e l'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva, maternità e bellezza, lite tra Gigi Marzullo e la giornalista Francesca Fagnani nell'intervista realizzata appunto dallo stesso Marzullo. L'indagine interna, faro Rai su Siegfried Ranucci che afferma: io sono tranquillo, niente audit, foss'altro per non interferire con l'indagine in corso. In Rai però scatta la verifica interna, in particolare abbiamo detto sulle fonti delle inchieste contenute nella trasmissione. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo a vedere quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Eccoci nuovamente in studio e allora apriamo subito la nostra rassegna stampa locale con il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, De Caro fa ricorso, i timori del governatore sulla sanità, si rischia di creare un divario incolmabile. Il presidente della Regione Puglia annuncia l'intenzione di impugnare le pre-intese dinanzi alla Consulta. Agricoltura, l'ora di ripartire, decisiva la gestione dell'acqua. La regione conta oltre 73.000 agricole attive, poco meno dell'11% italiano. E poi c'è l'approfondimento dei cantieri anche a Bari. Da BRT al restyling di alcune vie nel centro di Bari si aprono nuovi cantieri, in centro un cantiere dopo l'altro, il quartiere Murat e Off Limits. Quindi problematiche insomma legate alla viabilità anche nel capoluogo di regione. E poi il Gargano è pieno di turisti ma non ci sono medici del 118, l'appello dei sindaci. Il Gargano si conferma una delle località turistiche più affollate della Puglia ma deve fronteggiare problemi gravi che riguardano un tema delicato come la sanità. Nel Salento, terzo caso in pochi giorni, la lite e il pestaggio, grave un sedicenne e allarme ma la movida, picchiato selvaggiamente dopo una lite accaduto a Magliano, una frazione di Carmiano in provincia di Lecce dove un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito alla testa e a un occhio. E ancora un caso di malasanità, scambiarono l'angioma per un tumore, ora devono risarcire. Le fu diagnosticato un tumore ma era un angioma benigno e la paziente dopo anni di chemioterapia morì per una leucemia. Ora il medico e l'ASL di Lecce sono stati condannati a risarcire i familiari della donna con oltre 1 milione di euro. E poi taxi, pronto il regolamento, le vetture saliranno a 650, previsto anche un aumento degli NCC, del noleggio appunto con il conduttore, e poi sbanca il Superenalotto ma non riscuote, è successo a Bari, una vincita da quasi 600.000 euro che però non è stata riscossa e a tempo fino al 12 agosto quello che viene chiamato appunto il vincitore smemorato per presentarsi a riscuotere, successivamente non sarà più disponibile la somma. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno che in prima pagina parla del fatto che oggi manca esattamente un mese all'inizio dei giochi del Mediterraneo, intitola Taranto la svolta, il sindaco Bitetti alla Gazzetta, così cambierà la città. E poi la vignetta in cui c'è appunto Massimo Ferrarese, il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, con il sindaco Bitetti, siamo a buon punto, lo spero, qui ci giochiamo la faccia. E poi la riforma dei partiti è la vera priorità, il commento di Francesco Alicino, l'analisi Russia e Cina pronti a vendere la pelle dell'amico. E tra le cronache, Bari tutti in auto nonostante i lavori, disatteso l'invito del comune, sit-in contro BRT e taglio degli alberi, un po' insomma molte similitudini con quello che è avvenuto anche nella nostra città. E poi morte di Fakir, lo scudo penale per i 6 coinvolti e Musk difende Roggero. A Nardò la diagnosi errata di cui parlavamo prima, 1.300.000 euro ai familiari della donna uccisa dalla chemioterapia per un angioma che è stato scambiato per un tumore maligno. E poi un approfondimento sul calcio, la finale tra Spagna e Argentina come simbolo del gigantismo dello show business americano e anche sul meteo, emergenza caldo, temperature fortunatamente in calo al sud, ma oggi 18 città con il bollino rosso, da domani dovrebbe arrivare finalmente una tregua. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con l'edicola. Condannati per chemio inutili, ASL di Lecce, medico dovranno pagare 1.300.000 euro ai familiari della donna curata per un tumore che in realtà non c'era. La chemioterapia gli avrebbe causato successivamente una forma di leucemia che è stata appunto fatale. E poi Bari, lavori BRT Murattiano Off Limits, il quartiere completamente in tilt a causa dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per bus

0: Rapid Transit. Sul Gargano, sanità, 8 sindaci, scrivono all'assessore, mancano i medici del 118, a San Foca sequestro nel porto turistico, a Otranto il mega yacht fa infuriare il Salento. E poi una spia rossa all'ospedaletto, al Giovanni XXIII di Bari, sembrerebbe mancare l'antincendio e l'adeguamento sismico, l'approfondimento all'interno appunto del giornale. Poi a Bari, Casa Pound, i 12 condannati vanno in appello. Infine la stagione, partenze oltre i confini, il Kismet apre una nuova rotta. E allora termina qui la nostra rassegna stampa locale. Noi adesso dovremmo già avere in collegamento Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente della Salinella, ma prima di collegarci, eccolo, ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Maria Laura.
0: Allora, prima di parlare insomma di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo.
2: Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'Osservatorio Permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
0: E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex Enaip su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
1: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì, ed è quella proprio vicino allo stadio. No, si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'Enaip, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione insomma abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, e c'è ovviamente la ASL. Mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case su Via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato, è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio, prima di tutto, perché è stato perfetto. E, quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord, del parco dell'Oasi della Salina Piccola, o parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding, e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area che è stata, insomma, il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che, con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
0: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
1: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno. Poi diverse associazioni, insomma, si sono aggiunte, fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu, giustamente è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola, che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque, e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti, e in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque è il benvenuto a visitare il nostro sito, che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi, insomma, è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto, chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia, insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Sarinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche

0: il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito, la vostra opinione?
1: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni, non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro, abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva io spero davvero che abbiano un futuro, so che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento, anche in quel caso personalmente non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso che andò abbastanza virale con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la ciglia, classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica, e deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
0: Assolutamente, siamo d'accordo e continueremo sicuramente a seguire tra l'altro il progetto del Parco della Salina Piccola e anche a venire sul posto per realizzare delle belle immagini. Grazie Francesco Settembre
1: Vi
0: dell'Osservatorio
1: aspetto.
0: Permanente Salinella, grazie, buon lavoro e ci risentiamo
1: Buona
0: presto.
1: giornata.
0: Bene, adesso noi invece andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a parlare di questa bella iniziativa dell'esercente di Via Cesare Battisti con Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto e approfondiremo anche il meteo locale. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa.

0: tuo purificatore a soli 9 euro e al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio. Allora, vediamo brevemente il servizio che abbiamo realizzato ieri su questa bella iniziativa dell'esercente di Via Cesare Battisti per offrire un posto fresco, un bicchiere d'acqua alle persone anziane. Vediamo.
4: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono, diciamo, il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
3: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto è la bella iniziativa di un esercente di Via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
4: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno, perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarsi o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari, vuoi per le pensioni minime, non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
3: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe?
4: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale due ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di due cani, quindi so che cosa significa avere due cani che circolano praticamente sotto 40 gradi e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a quattro zampe.
3: Bene, adesso dovremmo avere in collegamento Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto. Vediamo se è con noi.
5: Buongiorno.
3: Eccolo Fabio, buongiorno, ben trovato.
5: Grazie per avermi chiamato.
3: Allora, parliamo un po' di questa iniziativa che nasce, ne parlavamo proprio ieri con l'esercente in questione, Fabio Peluso, e parlavamo del fatto che è un'iniziativa che nasce un po' come una contromossa in seguito a quello che ha fatto il Comune, cioè di spostare le attività per le persone anziane all'interno del centro commerciale Porte dello Ionio. Ovviamente nulla contro questa iniziativa e soprattutto con il centro commerciale con cui insomma spesso abbiamo anche collaborato, però è chiaro che il commercio di vicinato, che si trova già in un momento particolare, lo abbiamo visto anche durante la scorsa settimana, abbiamo realizzato delle interviste, dei servizi anche nel borgo su questo argomento, è chiaro che diciamo si è sentito un po' messo da parte, penalizzato da questo punto di vista. Sarebbe bene ampliare questa iniziativa avuta appunto da questo esercente di Via Cesare Battisti?
5: Beh, questa è un'iniziativa che ci ha colpito, l'abbiamo vista sul vostro canale, ed è una lezione di umiltà che viene dal basso. E questo è un fatto molto importante per una città dove ormai

0: ma i rapporti di relazione, i contatti umani sono andati a farsi benedire perché, insomma, noi in questa città camminiamo con i paraocchi, ci occupiamo soltanto dei problemi del nostro orticello senza guardare magari il bisogno degli altri, a cominciare da noi come Confartigianato, questa è una lezione a noi, ci mancherebbe altro. Doveva partire da noi, invece ci fa piacere che parte con molta umiltà, perché poi alla fine stiamo parlando di una sedia, di un posto fresco e un bicchiere d'acqua, che insomma è un gesto importantissimo. Per quanto riguarda la domanda, noi abbiamo scritto anche all'assessore, abbiamo fatto delle proposte anche alternative di allargare alle piazze, di allargare alle vie commerciali, alle vie della città, perché poi le vie commerciali sono tante, non sono solo quelle che noi pensiamo. Ogni via dove c'è, insomma, dove ci sono artigiani e commercianti, sono vie commerciali. Spero per il prossimo anno, anche se devo dire, ci ho portato mia mamma 2 o 3 volte a vedere questa cosa, non ho mai trovato niente lì, nel senso che probabilmente non so se sta funzionando o meno, questo non lo so, però 2 o 3 volte sono andato e non ho trovato. C'è da mettere, insomma, su qualcosa di importante in questa città e ci fa piacere che, insomma, le idee partano dal basso e non... Adesso ci occuperemo insomma, di recuperare altre iniziative del genere, vedere di allargare, come dice lo stesso esercente, di allargare ai colleghi questa iniziativa e soprattutto di diffondere. Grazie a voi per averla diffusa.
1: Ecco, a proposito di quello che dicevi sul fatto che nella città si cammina un po' con i paraocchi, noi stiamo notando in questo periodo che spesso i cittadini ormai si stanno organizzando per sopperire a quello che non va. Quando siamo stati in via Pupino, per esempio, e ci torneremo per far notare che tante saracinesche ormai sono abbassate definitivamente, abbiamo trovato dei commercianti che stavano pulendo in autonomia il pezzo davanti alla porta d'ingresso del proprio negozio, del proprio esercizio. Esercizio commerciale, perché loro dicevano chi m'ambiente fa quello che può, però poi è chiaro che siamo testimoni spesso e volentieri, ed è la stessa cosa che ci ha detto ieri Peluso in via Cesare Battisti, di tanti gesti di inciviltà, dal mozzicone di sigaretta buttato per terra o nella fioriera delle piante al gelato lasciato insomma sciogliersi per terra, per non parlare poi insomma di quello che fanno anche con gli animali domestici. Quindi è chiaro che il commerciante si sta organizzando anche da sé per difendere quella che è il decoro del proprio negozio, e mettersi in rete anche da questo punto di vista, mettersi in rete per delle iniziative di carattere solidale sarebbe importante anche per riportare un po', nonostante tutte le difficoltà del caso, il cittadino all'interno di quella rete di negozi di vicinato, di quartiere.
0: È importantissimo quello che ha detto dottoressa e magari insomma funzionasse così, anzi deve funzionare così. Noi dobbiamo sempre tenere presente che un'attività commerciale, un negozio, una bottega è la fonte di reddito della famiglia, del titolare e anche di quello del dipendente e nessuno gliela potrà mai togliere perché la difenderanno fino alla morte, ecco, da questo punto di vista. Quindi è matematico che nel momento in cui non ricevo si mettono da soli a pulire, si mettono da soli ad abbellire. Il problema è che da soli non ce la fanno perché c'è bisogno anche della parte dell'amministrazione comunale. E noi abbiamo fatto in modo negli ultimi 30 anni di canalizzare l'offerta commerciale nei poli commerciali che abbiamo a Taranto, con la promessa che avremmo risolto i problemi del borgo, dei parcheggi, cosa che non è mai avvenuta, e oggi siamo ad assistere al crollo, perché quelle serrande chiuse in via Pupino, 10, 15, 20 anni fa non ne trovavi mai, cioè, non faceva in tempo a liberarsi un locale che subito si occupava. Oggi le serrande chiuse le trovi anche in via di Palma, eh? E quindi questo vuol dire tanto. La crisi esiste in ogni città, ma io se vado a Bari o vado a Martina Franca non vedo quello che vedo a Taranto.
1: E quindi quali sono le iniziative che metterete in campo per cercare un po' di trovare anche una soluzione a questa desertificazione commerciale che è inevitabile, inevitabilmente, insomma, non possiamo negare che stia, accadendo?

0: Che stia proseguendo a Taranto non soltanto nel borgo, ma anche in altre vie, come appunto penso via Liguria, via Cesare Battisti.
1: Beh, chi ci segue sa che siamo un po' fissati su alcune cose. Noi siamo molto ripetitivi nelle nostre attività di comunicazione. Noi sono anni che ci battiamo per un programmatico importante della città che si chiama Piano del Commercio. Il Piano del Commercio, che sarebbe praticamente l'ABC della programmazione commerciale di una città, a noi è stato fatto in modo balordo, è stato fatto per premiare la grande distribuzione. Non abbiamo problemi a dirlo, perché siamo gli unici, siamo stati gli unici tra l'altro a votare contro. E lo stiamo sollecitando questa nuova amministrazione a darsi da fare per rifarlo, perché il piano è importante, perché lì si decide cosa fare nelle vie commerciali, quali sono i limiti per l'espansione. Non vediamo altro che aperture di grandi distribuzioni. La grande distribuzione, che è anche quella, insomma, così ci capiamo, ma noi aperture di piccoli non ne vediamo non so da quanti anni, e questo non va bene. Ci deve essere un equilibrio, e l'equilibrio lo prevede il piano del commercio, che non funziona tanto. In altre realtà funziona molto bene.
0: Bene,
1: Quindi
0: un
1: è qui che
0: aspetto,
1: dobbiamo darci da fare.
0: assolutamente un aspetto interessante su cui torneremo anche successivamente. Allora ringraziamo Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto, buon lavoro e ci risentiremo presto. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Bene, adesso noi vi lasciamo al nostro TG politico e poi torniamo per approfondire le notizie di meteo locale. A tra poco.
2: Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
0: E allora eccoci tornati in studio con Vittorio Spagnoletti per parlare del meteo. Allora, iniziamo innanzitutto da questi giorni che sono stati abbastanza pesanti dal punto di vista dell'afa e del caldo. Abbiamo patito particolarmente un'estate torrida. Che cosa ci aspetta invece?

0: Ma ci sta lasciando una fase con un tempo piuttosto difficile da gestire perché abbiamo avuto delle temperature particolarmente elevate, accompagnate da un elevato tasso di umidità. La combinazione tra questi fattori ha determinato delle condizioni piuttosto sfavorevoli per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, però per fortuna si tratta di un episodio che ci abbandonerà nelle prossime ore perché è in arrivo dell'aria più fresca dal nord Europa. Ecco, vedete la cartina che prontamente la regia ci mostra, dove c'è scritto quella parola lì, aria più fresca, è l'aria che sta per arrivare, che sostituirà l'aria subtropicale molto calda che ci ha interessato nei giorni scorsi. Sarà un passaggio graduale, un passaggio che durerà anche per qualche giorno, quindi per qualche giorno possiamo dire per fortuna l'afa sarà un ricordo. Il rovescio della medaglia è dettato dal fatto che però potrebbero comparire delle nubi temporalesche, specialmente nelle ore centrali del giorno, ma ci saranno degli impulsi di aria un po' più fresca che potranno determinare dei fenomeni anche abbastanza intensi localmente. Saranno a macchia di leopardo, cioè della serie, non saranno a tappeto. Ci potranno essere delle località che avranno dei temporali intensi, altre che avranno un po' di pioggia, altre che non ne vedranno affatto. Però tutte quante, per fortuna, potranno godere di una diminuzione della temperatura, di una diminuzione del tasso di umidità e quindi di condizioni del tempo sicuramente più gradevoli.
1: Se volessimo dare uno sguardo un po' generale a questa estate 2026, anche in riferimento, in confronto con quella che è stata l'estate dello scorso anno, che cosa ci aspetta?
0: Ma fino adesso noi abbiamo avuto delle condizioni abbastanza calde, con delle temperature decisamente superiori alla media del periodo, anche rispetto a quella che è stata l'estate scorsa. Però tutto sommato la differenza fra l'estate scorsa e questa non è stata una differenza eccessiva, è una differenza piuttosto avvertita, piuttosto sensibile invece rispetto a quelle che sono le medie climatiche, cioè stiamo viaggiando con temperature che mediamente sono di un grado e mezzo superiori rispetto ai valori medi del periodo, che può sembrare poco, ma in realtà è tanto, vi posso garantire che è proprio tanto. E cosa ci aspetta poi nel prossimo futuro? Dopo, ecco, vedete, la regia ci mostra prontamente queste immagini. Questa è l'immagine della situazione attuale. Vedete tutto quel rosso presente sul bacino del Mediterraneo, tutta l'aria calda che ancora ci interessa, quell'aria un po' più giallina che si trova un po' più in alto. È la bolla, chiamiamola così, di aria un po' più fredda che tenderà a scendere verso le nostre zone e che determinerà la fine dell'ondata di caldo. Tant'è vero che se noi poi andiamo a vedere le cartine successive, ecco, vedete, già il colore incomincia a diventare un po' meno intenso, quindi vuol dire che le temperature tendono a diminuire. Qui siamo, questa è riferita al 23 di luglio. Andando avanti ancora con le immagini che io avevo preparato in precedenza, si vede però questa situazione. Vedete, questa è la situazione prevista per giorno 25. Vedete che c'è una piccola rimonta dell'aria un po' più calda. Cosa significa questo? Significa che sì, avremo delle condizioni di tempo abbastanza fresco e anche a tratti instabile, ma non sarà una cosa particolarmente lunga, cioè avremo qualche giorno di pausa, di tregua. Successivamente il caldo ritornerà, ma non ritornerà certamente nei valori alti che abbiamo avuto nei giorni precedenti, quindi diciamo si rientra in un certo senso nell'estate italiana che è tipica con queste condizioni. Ecco, vedete, questa cartina dimostra la quantità di pioggia prevista da oggi fino alla fine della settimana. Si può intravedere la sagoma della penisola italiana, vedete in corrispondenza di Taranto ci sta un 4, c'è un 13. Cosa significa? Significa che ci saranno dei locali temporali che potranno portare anche discrete quantità di pioggia. Il grosso del maltempo comunque rimane sempre sulla penisola balcanica, sulla ex Jugoslavia e comunque lungo il versante adriatico, ma qualcosa arriverà anche da noi e ci porterà quindi una decisa rinfrescata.
1: Bene, sicuramente insomma, è importante questo per quanto a Taranto e al momento con tutti i cantieri aperti in vista dei Giochi del Mediterraneo, insomma, questi eventi di temporali di pioggia non sono sempre molto graditi, però è comunque importante anche per evitare poi il problema della siccità che soprattutto fino a gennaio di quest'anno ha interessato la Puglia. Quindi la previsione diciamo, è quella che dopo questa rinfrescata l'estate torni ad essere la classica estate, come diceva lei, italiana, che porta sì del caldo, però non eccessivo, insopportabile, come in questi giorni in cui anche alle 9 di

0: Mattina abbiamo avvertito delle temperature veramente eccessive.
1: Ecco, guarda, ecco, questa cartina che ci sta proponendo prontamente la regia, ci mostrano quelle che sono le temperature massime previste nella giornata di giovedì, cioè, le temperature in pieno pomeriggio. Tenete conto che in questi giorni noi abbiamo toccato anche i 40 gradi all'interno della provincia, i 40 gradi all'interno del Materano e comunque mediamente le temperature viaggiavano intorno ai 36-37 gradi. Vedete invece i valori che ci sono adesso, 26-27 gradi, c'è giusto un 30 in corrispondenza di Taranto, ma penso che neanche si raggiungerà. Quindi cosa significa? Significa che la diminuzione di temperatura alla quale assisteremo sarà una diminuzione di temperatura abbastanza sensibile, quindi perderemo almeno 7-8 gradi, in qualche località anche di più. Vedete, all'interno del Materano ci sono stati anche 42 gradi nella giornata di ieri e la cartina qui evidenzia 29. Il caldo intenso resiste semplicemente, vedete, nella parte meridionale della Sicilia, in corrispondenza del Nord Africa e qualcosa anche intorno all'Egeo che ancora non è raggiunto dall'aria più fresca. Vedete invece che i valori in giallino, che sono per esempio in corrispondenza dell'Abruzzo, ma a temperature massime di 18 gradi, vuol dire che sì, la rinfrescata sarà abbastanza avvertita. Quest'ultima cartina che io propongo è relativa alla ventilazione, ai venti. Ecco, vedete la parte in verdino è la parte dove i venti saranno un po' più intensi e la Puglia sarà interessata quindi da dei venti settentrionali piuttosto freschi che contribuiranno a rendere più gradevole, diciamo, il corso della giornata. Bisognerà semplicemente fare un po' di attenzione, specialmente a chi va al mare sul basso Adriatico oppure intorno al canale d'Otranto, perché un vento così intenso potrebbe determinare anche un moto ondoso piuttosto significativo e quindi bisogna stare un po' attenti quando si fa fare il bagno perché magari il mare potrebbe essere un tantino mosso.
0: Bene, ringraziamo allora Vittorio Spagnoletti per questi importanti aggiornamenti sul nostro meteo e con queste incoraggianti notizie chiude qui questa puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina, l'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta

la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro e espiro. Cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre 3 volte. 1, 2. E 3. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre 2 volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su, senza forzare sul tratto cervicale. Poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria ruoto a sinistra. Inspiro, espiro. Questi semplici esercizi servono a prevenire tensioni nel tratto cervicale, servono un po' a scaricare anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni. Fuori l'aria, l'orecchio che va verso la spalla. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi.
Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita, poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia e ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste

semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto sino a dove è piacevole. Inspiro, espiro e continuo piano, cercando di scendere più possibile verso il ginocchio. Resteremo con la schiena dritta. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori, mobilizziamo il tratto lombare. E qui l'inspirazione quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori. Immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci, quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune, quindi quando andiamo giù, sedere indietro, ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali e inspiro. Vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno, e su, due, e su. Finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto, rilassiamo bene le spalle, le braccia. Ci ascoltiamo. Per 20-30 secondi, appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta, sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome e inspiro, espiro, inspiro. Espiro, naturalmente non forzo sulle ginocchia, se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, inspiro, espiro e di nuovo marcio lentamente sul posto. Recupero, mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione. In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente e penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare. Espirando andrò giù con la lombare. Inspiro, rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto e distendo la gamba sinistra. Le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro.

saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra. Stessa cosa con l'altro lato. Sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno. Aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto, metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni, scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando salirò con la gamba tesa ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo numero 10, però se adotto, sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo. Inspiro. Espiro. Finiti i nostri 10 movimenti, distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa si estende piano piano a lungo e lascio scivolare l'occipite sul tappetino, come se ci fosse qualcuno che ogni volta mi traziona, così da poter autoallungare la colonna e scaricare le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distenderemo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale. Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse. Inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori. Poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su. Espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto. Poi inspiro, espiro e mi rilasso.
Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna, infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5-10, aggancerò le ginocchia al petto, di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto. Scende una, scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro, espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto,

E una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe, poggio i piedi sul tappetino, avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia. Quando l'aria va fuori, allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo e espiro e mi stiracchio. Attenzione quando andiamo su a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare? Sempre gli addominali che saranno retratti. E quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali. Sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui, finiti i 10 movimenti, aggancerò entrambe le ginocchia per rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco. Allineeremo bene la testa, possiamo tenere il braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo, le gambe saranno distese, metteremo una mano in avanti per stabilizzarci e alzeremo la gamba espirando. Non ci serve aprirla al massimo, basta aprirla 40-50 gradi massimo. E come sempre inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei. Fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro.

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo, perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari. Quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre e si chiude, così da farlo.

lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro, quindi ci gireremo salendo su di lato, ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su fuori l'aria, prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa. Sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia, ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano fuori l'aria, mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5, 6, 7. 9, 10. Distendiamo le gambe. Sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini. Ci ascoltiamo per qualche secondo. Ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione. Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande.

Last minute.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille, buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al

0: pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori, l'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt,
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica. Cerchiamo,
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo,
1: Perché è una sfida,
0: ma
1: è una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e
0: Volvo.
1: torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di
0: Allora,
1: essere un impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volte e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione EX60, no? Che
0: X60
1: EX60, insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti.
1: un utilizzo particolare, in
0: E
1: sostanza.
0: molto business anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie

0: del nostro binario devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60 come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per
0: Certo,
1: una propulsione elettrica?
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante lo spazio a bordo perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina perché lo spazio è veramente tanto e questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Ah, intendi
0: il mega casting che è
2: il megacasting.
0: ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo quando ragiona quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
0: per
1: davvero?
0: loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente
2: È una
0: una
2: novità
0: novità di
2: di
0: questi
2: questi
0: ultimi
2: ultimi
0: mesi.
2: giorni.
0: Quindi,
1: Sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì,
1: Volvo,
0: lo anticipiamo
1: promesso.
0: soltanto, poi ci
1: Sì.
0: torniamo. Però, quindi, la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccolo e più in numerosa di
1: Certo.
0: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo il design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
1: Certo.
0: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove

soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono, ad esempio, i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano, fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare, che è

0: svedesi sono fortemente, sono strettamente legati al loro ambiente.
1: Sì,
0: la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione che
2: stanno assolutamente.
1: E questo è proprio, chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello guarda caso vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una buttata di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
2: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
2: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Con grande piacere.
2: La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, quindi sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
1: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
2: E comunque per il momento...
3: Che è utile, molto.
2: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.

0: un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
1: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport

0: sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dinamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. Cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRLink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto

0: molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato, Insomma, un termine che invita

0: a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo

0: Siamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
0: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: spesso.
6: Sono stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce

0: credo abbastanza. Parlerei però, partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
1: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato di questi
2: Icona è un po'.
0: tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché no, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi
2: No,
0: incuriosiva.
2: unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: Sì.
2: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
0: Certo.
2: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
0: Esatto.
2: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
0: Sì,
1: colorarla,
0: esatto. Che lì, fino a
1: ma
0: quel punto, diciamo che si può fare.
1: Più facile la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi c'è

0: si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà

0: vitalità, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
2: non
0: sì.
2: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: non è ai mondiali. Stranamente, vabbè. Non è ai mondiali.
0: Pazienza.
2: Però, se vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
0: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, quindi di quello giusto.
2: Non lo porta quando gioca,
0: meno male.
2: Lo lascia in mano a qualcuno,
0: se no.
2: Fuori dal campo.
0: Esatto, altro che garanzia, se no.
2: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
0: il CT.
2: Però
0: della...
2: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
0: Ecco.
1: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso è... sta cercando di rompere tutti i record del calcio e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
1: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto

0: questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo martedì 21 luglio, come di consueto, con la nostra rassegna stampa nazionale. Poi andremo ad approfondire quelle che sono le notizie locali di Taranto, ma non solo, anche della Puglia, con i giornali appunto della nostra regione. E poi parleremo di alcuni temi importanti di attualità. In particolare ci collegheremo con Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente della Salinella per parlare di un progetto di cui si sono perse un po' le tracce, quello del Parco della Salina Piccola. E ancora ripercorreremo quella che è stata la bella iniziativa di un esercente di Via Cesare Battisti per permettere ai cittadini anziani

Di Taranto di affrontare queste giornate calde e ne parleremo con Fabio Paolillo, segretario di Confartigianato Taranto, che vuole sostenere appunto questa iniziativa. Ma adesso cominciamo la nostra rassegna stampa nazionale partendo dall'agenzia stampa ANSA e vedendo quali sono le notizie principali della giornata. Ovviamente in prima pagina si parla della morte di Fakir, derivante dagli scontri che sono avvenuti a Bologna durante la manifestazione. In sei coinvolti nella morte di Fakir, il PM applica lo scudo. Piantedosi, no a pregiudizi, a Bologna tensione tra manifestanti e polizia. C'è poi un approfondimento sulla persona appunto deceduta. Negli ultimi tempi non era sereno. Ecco chi era Fakir, la piazza si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti. E poi la scheda, non più indagati automaticamente, come funziona lo scudo? Un approfondimento appunto su questo scudo penale che è contenuto nell'ultimo decreto sulla giustizia, è una delle prime volte che viene applicato in Italia proprio per questo caso. E ancora Fondo Monetario Internazionale via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina. I fratelli Tate restano in detenzione in Gran Bretagna, battaglia su richiesta di estradizione. E poi Carney pronto a intensificare le discussioni sui nuovi dazi di Trump. Dal Pentagono quasi 100 militari degli Stati Uniti feriti dal 7 luglio in scontri con l'Iran. E ancora di lato vediamo tra Roma e Mosca, la Russia espelle l'addetto militare italiano Tajani e una plateale ritorsione. E poi è morto l'ex attaccante inglese Kevin Keegan. Sequestrati 50.000 euro a Roggero, Elon Musk, il patron di Tesla, attacca i giudici e lo difende, si schiera appunto dalla sua parte. Ancora Iran colpita una base militare americana in Kuwait, l'annuncio di Daniel Ortega, in Nicaragua non ci saranno più elezioni. E andiamo ancora agli Stati Uniti, Trump, ottima conversazione con il nuovo premier britannico Burnham, che avrebbe appunto chiamato il presidente degli Stati Uniti, mentre in Medio Oriente, raid USA in Iran per la decima notte consecutiva. In Medio Oriente sale la tensione nel Golfo, embargo Houthi contro l'Arabia Saudita e poi il nuovo premier britannico, appunto Burnham, in sella, con me stabilità e sollievo a chi sta peggio, tante donne e volti nuovi nel governo ecumenico di Andy, il gatto Larry pronto ad accogliere il primo ministro. E ancora Mondiali 2026, campioni in trionfo per la Spagna e fiesta infinita. E la sentenza d'appello, ucciso per le cuffiette, confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. A Bologna, in piazza per Fakir, la nipote, non chiediamo odio, ma verità e dignità. E poi ancora il cantante Fedez, ricoverato d'urgenza in ospedale a Milano, trasportato al Fate Bene Fratelli in ambulanza, pare per problemi gastrici. E poi la questione, il caso che sta tenendo banco soprattutto sui social, del video fatto con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci, vestito da imperatore romano accanto alla russa e alla premier Meloni, ordina la morte dei nemici politici. E ancora sul caso di Ranucci, la RAI avvia verifiche interne, lui afferma: sono tranquillo. E adesso lasciamo l'agenzia stampa ANSA e passiamo al Corriere della Sera e vediamo che ancora una volta in prima pagina troviamo la notizia della morte di Fakir, scudo penale per gli agenti, sei i coinvolti, i PM nel video, solo una parte dei fatti. Gioielliere il centrodestra, via i risarcimenti ai criminali, un intreccio insomma di notizie. Comunque, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra polizia e manifestanti. Sono sei tra agenti e soccorritori, le posizioni al vaglio per la morte di Fakir, mentre la polizia lo ammanettava. Per loro scatta lo scudo penale. I PM affermano: non c'è solo il video, valuteremo tutto. Scontri a Bologna. E poi l'intervista con il ministro della giustizia Nordio, grazie a dialogo con Mattarella, ma deciderà lui in riferimento al caso del gioielliere Roggero. La famiglia appunto afferma: riapriamo il negozio, sequestrati 50.000 euro dal conto. Elon Musk attacca i giudici e si schiera dalla parte del gioielliere che è finito in carcere per aver ucciso i rapinatori che avevano appunto assaltato il suo negozio. E poi dati in Italia dal 1 luglio, Baby Gang 539 arresti, usati anche i CPR. E poi di Beppe Severnini.

C'è un approfondimento su Indro Montanelli, il suo segreto è acqua azzurra di Lucio Battisti a 25 anni dalla scomparsa di quello che ritiene il suo maestro di giornalismo. La guerra, Libano, via al ritiro IDF, mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, mentre Trump minaccia ancora vendetta per i soldati uccisi in Giordania e mentre l'esercito israeliano inizia la ritirata dal Libano, la crisi in Medio Oriente si allarga e sale la tensione. In Gran Bretagna invece inizia l'era Burnham, serve adesso stabilità, il nuovo premier o un piano per 10 anni. La prima telefonata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il futuro della Gran Bretagna è tinto di nostalgia, o almeno questa è la visione che sembra delineare il suo nuovo primo ministro, Andy Burnham. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, e cioè che gli ultimi 40 anni della storia britannica sono interamente da cestinare. E ancora il libro di Papa Leone XIV, La pace è irrisa e va costruita. E poi il caffè di Massimo Gramellini, dedicato proprio a questo video con l'intelligenza artificiale su Vannacci. E adesso andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che in prima pagina parla della guerra tra Iran e Stati Uniti, si allarga, gli Houthi chiudono Bab el Mandeb, il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa invece ai russi. L'Europa è spacciata, spaccata, questo gioco di parole paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca. Atene Company contro. Nuovi voli bellici in barba al Parlamento, Meloni di nuovo in imbarazzo sulle basi. Il Movimento 5 Stelle attacca, partiti altri 18 caccia e cisterne. Mentre a Londra debutta il neo premier laburista, Burnham parte da bellicista alle finanze, il ministro che pretendeva più armamenti. E ancora l'audit chiesto da destra su Siegfried Ranucci, Rai contro report a caccia delle fonti su cui erano basate appunto le inchieste giornalistiche della trasmissione. E poi Patti Smith, l'artista a Roma a 80 anni, Joplin, Io, il flop con Dylan e i barbari di Trump. E ancora procura antimafia, DNA ardita si sfila e l'ANM esamina voci di pressioni. E poi un po' più su, ritorniamo su, falsa lista di Putignani, Orsini batte il Corriere. E poi inchiesta a Bologna su Fakir, era in crisi psichica, la teste avrebbe visto la scena e riferisce appunto quanto ai PM che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Straparla, afferma il Fatto Quotidiano, pure Elon Musk, Roggero, destre scatenate a colpi di leggi Far West. Una vicenda che insomma continua a tener banco, non fosse altro per l'esposizione del ministro Salvini e di diversi esponenti del centrodestra sulla questione. Andiamo avanti con il giornale. A Bologna scontri a quello che doveva essere appunto un presidio di pace, la sinistra riapre la caccia al poliziotto per il giornale, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Si cerca insomma un po' di ricostruire quello che è il profilo della persona uccisa, ma è chiaro che sarà indipendente ricostruire quello che è accaduto dalla dinamica. Il presidio per la pace organizzato a Bologna per chiedere giustizia dopo la morte di Fakir è finito in guerriglia. I centri sociali hanno lanciato bombe carta al grido di poliziotti assassini. Secondo il giornale, il frutto dell'ideologia antiforze dell'ordine che ritorna puntuale a sinistra. E poi il reportage, rabbia, paura e odio, il modello Emilia è andato in crisi. Forze dell'ordine, quello scudo penale che finalmente protegge gli agenti. E poi Vittorio Feltri parla della riforma grafica del nuovo giornale e ancora i bombaroli su Ranucci. Dovevamo fare scena, l'ordigno che esplose fuori dalla casa di Siegfriedo Ranucci sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere, uno degli accusati afferma non volevamo fare male a nessuno. Domani il riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione. Anche il Movimento 5 Stelle prende le distanze dall'ex idolo, mentre la RAI avvia le verifiche su fonti e correttezza delle inchieste contenute nella trasmissione Report.
Mondiali politicizzati pro-Palestina e anti-Trump, il tifo rosso incorona la Spagna. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham e inizia

dai clochard e fa a Donald Trump la prima telefonata. E poi Elon Musk, gli aggrediti, noi non siamo assassini, siamo vittime. Il patron di Tesla, appunto, si schiera dalla parte del gioielliere Roggero. L'intelligenza artificiale, il video di Vannacci, imperatore romano, divide la politica, furia dei 5 Stelle, perché nel video c'è appunto Vannacci che con il pollice in giù, come la tradizione vuole che si ordina.

Eli Schlein. E poi Giù la maschera da Belva Cucciola, l'intervista di Gigi Marzullo alla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. E andiamo adesso al Messaggero. C'è una bella intervista al ministro dell'Interno Piantedosi che sulla questione di Roggero e probabilmente anche della morte di Fachir afferma nessuno è al di sopra della legge. Bologna modello AIS, la polizia degli Stati Uniti no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Legittima difesa sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. E poi Burnham Premier ancora chiama Donald Trump, Londra prova a uscire dal tunnel nell'editoriale di Giuseppe Vegas. E poi Roma contemporanea, capitale del futuro, parla la direttrice Mazzantini, l'uomo morto ammanettato, scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari che erano intervenuti appunto nel momento in cui l'uomo era stato ammanettato. L'analisi se la vendetta annienta noi stessi, ancora sul caso del gioielliere Roggero che tiene banco in questi giorni e poi la vitola, so il perché dell'attentato a Ranucci, l'ex editore su Rai 3, non sono il mandante ma finirò in galera. L'ex editore, ricordiamo, indagato per la bomba sotto casa di Ranucci, si autoassolve. Bagnini, impianti, manutenzione e stretta dei NAS sulle piscine e molte strutture pubbliche sarebbero a rischio. Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie che hanno visto la morte soprattutto di bambini rimasti incastrati nei bocchettoni della piscina appunto con i capelli. E ovviamente si indaga sulla sicurezza di queste strutture molto gettonate e frequentate, soprattutto in estate, dalle famiglie. Tensione sui prezzi del petrolio, gas, pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca. Le nuove rotte del commercio, export, Lazio e Toscana spingono il Made in Italy. E poi la lettera, l'Europa e la resilienza dell'Italia. Adesso andiamo avanti con il Sole 24 Ore per approfondire quelle che sono le notizie di carattere economico e finanziario. Affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, ecco gli interventi dei comuni. Spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel ma senza ristorante, ovviamente, e cresce anche l'imposta di soggiorno. L'Unione Europea punta a più poteri per i sindaci. I comuni usano la leva fiscale per frenare appunto gli affitti brevi. E poi la bussola per capire il progetto dell'edilizia pubblica, dall'edilizia pubblica agli investimenti privati, il piano casa in 10 mosse. Meno 25,5% il gettito da cedolare secca nei primi 5 mesi. Il gettito complessivo della tassa piatta sulle locazioni di abitazioni si è attestato a 318 milioni, quindi una percentuale in meno del 25,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La tassa piatta, cedolare secca, il calo del gettito continua anche nel 2026. E poi la guerra tra Stati Uniti e Iran, al lavoro per una tregua, gli Houthi blocco contro l'Arabia, ma Trump minaccia ancora Teheran. E poi Alaia, leader di Hamas, MSF, Israele vuole colonizzare la Palestina. E poi fine di un monopolio, Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens. Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton in tempi rapidi, la holding della famiglia trova la quadra per l'uscita di Evoluzione, il ramo che fa riferimento a Giuliana Benetton e che detiene il 25% del gruppo. L'intesa, pensate, un valore di 3 miliardi e mezzo di euro. E poi nomine dell'Unione Europea, presidenza ESMA al voto decisivo, rush finale per Comporti. ETS, via libera dell'Unione Europea, più compensazioni agli energivori italiani. La Commissione Europea ha dato il via libera all'aumento da 1,5 miliardi a 3,6 del regime degli aiuti dell'Italia alle aziende energivore. E poi ancora Burnham Premier, Ilia le finanze e Miliband va agli esteri, come si compone appunto il governo della Gran Bretagna. E poi ancora Elon Musk con Roggero definisce una follia la sua condanna. Elon Musk sta con Mario Roggero, su X ha definito la sua condanna una follia. Il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, aggiunto.

0: E poi l'approfondimento di Salute 24, l'intervista Ricordi longevità sana, l'Italia parte avvantaggiata. E poi la protesta dei giovani in India, il partito degli scarafaggi in piazza contro la corruzione. Andiamo avanti con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport, con un'intervista esclusiva a Nicolò Barella che all'Inter dal 2019, Inter vita mia, voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. Punto al record di presenze, Pio il gol nel sangue, Stankovic maturo servirà. E poi il mercato, il calciomercato, le punte, l'idea Juve Zirkzee, Como su Kane, chiesto l'azzurro Fiorentina su Dobic. Roma d'Olanda, Eco Summerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni. E adesso continuiamo con La Repubblica e torniamo ai quotidiani nazionali. Fakir, piazza per la verità, a Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale e Luigi Manconi parla del corpo sacro del cittadino. In Medio Oriente ammassa un capo scelto Alaya, l'uomo di Teheran. In Inghilterra Burnham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri. E ancora la polemica Musk e Calogero e chiede la condanna di giudici e PM su X. Sulla giustizia però nella lettera, nell'approfondimento della Repubblica, non si può inseguire il populismo. Il caso manca lo spazio, EasyJet lascia a terra nazionale paralimpica. Abbiamo dovuto rinunciare a uno dei tornei più importanti della nostra carriera, per la squadra è una vera e propria bastonata. La voce afflitta di Simone Ranzato, capitano della nazionale italiana di calcio in carrozzina elettrica, è il termometro dello sdegno nei confronti di EasyJet. La compagnia aerea infatti avrebbe dovuto lasciare gli atleti paralimpici a Glasgow in Scozia, ma per mancanza di spazio non è stato possibile e ritorna insomma anche il tema delle barriere architettoniche su cui interveniamo spesso e volentieri anche nella nostra città. E poi Carissimo Caffè e la Moca si riprende la nostra tazzina, attenti al chicco, dopo anni passati al chiuso di capsule, cialde e altri costrittivi involucri, il caffè si libera e torna alle origini. E poi addio Keegan, leggenda del calcio con i riccioli. Andiamo avanti con la stampa. Fakir, scontri a Bologna, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video, l'ipotesi di un malore precedente. Bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, insomma tutto tranne che un corteo pacifista. Scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, Piantedosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. E poi l'analisi di Massimiliano Panarari, il Colosseo dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, il riferimento ovviamente al video di cui abbiamo parlato prima, realizzato con l'intelligenza artificiale. E poi il libro del pontefice di Papa Leone XIV, La pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. L'escalation, appunto, in risposta nel Golfo, Trump minaccia soldati degli Stati Uniti morti, l'Iran pagherà. Rissa sulla legittima difesa, la Lega presenta il DDL, Roggero, il pugno di Elon Musk, giudici da condannare nell'intricata storia del gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere di Bollate per aver ucciso due rapinatori e cercato di ucciderne un terzo con il suo revolver, c'è una storia dentro la storia ed è quella dei risarcimenti ai familiari delle vittime. E poi il commento di Giuseppe Bottero, le risposte che servono all'industria e l'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva, maternità e bellezza, lite tra Gigi Marzullo e la giornalista Francesca Fagnani nell'intervista realizzata appunto dallo stesso Marzullo. L'indagine interna, faro Rai su Sigfrido Ranucci che afferma io sono tranquillo, niente audit, fosse altro per non interferire con l'indagine in corso. In Rai però scatta la verifica interna, in particolare abbiamo detto sulle fonti delle inchieste contenute nella trasmissione. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo a vedere quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Eccoci nuovamente in studio e allora apriamo subito la nostra rassegna stampa locale con il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, De Caro fa ricorso, i timori del governatore sulla sanità, si rischia di creare un divario incolmabile. Il presidente della Regione Puglia annuncia l'intenzione di impugnare le preintese dinanzi alla consulta. Agricoltura, l'ora di ripartire, decisiva la gestione dell'acqua. La regione conta oltre 73.000 agricole attive, poco meno dell'11% italiano. E poi c'è l'approfondimento dei cantieri anche a Bari. Da BRT al restyling di alcune vie nel centro di Bari si aprono nuovi cantieri, in centro un cantiere dopo l'altro, il quartiere Murat è off limits. Quindi problematiche, insomma, legate alla viabilità anche nel capoluogo di regione. E poi il Gargano è pieno di turisti, ma non ci sono medici del 118. L'appello dei sindaci. Il Gargano si conferma una delle località turistiche più affollate della Puglia, ma deve fronteggiare problemi gravi che riguardano un tema delicato come la sanità. Nel Salento, terzo caso in pochi giorni, la lite e il pestaggio, grave un sedicenne e allarme Malamovida, picchiato selvaggiamente dopo una lite accaduto a Magliano, una frazione di Carmiano in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito alla testa e a un occhio. E ancora un caso di malasanità, scambiarono l'angioma per un tumore, ora devono risarcire. Le fu diagnosticato un tumore, ma era un angioma benigno e la paziente, dopo anni di chemioterapia, morì per una leucemia. Ora il medico e l'ASL di Lecce sono stati condannati a risarcire i familiari della donna con oltre 1 milione di euro. E poi taxi, pronto il regolamento, le vetture saliranno a 650, previsto anche un aumento degli NCC, del noleggio appunto con il conduttore, e poi sbanca il Superenalotto, ma non riscuote. È successo a Bari, una vincita da quasi 600.000 euro, che però non è stata riscossa, e a tempo fino al 12 agosto, quello che viene chiamato appunto il vincitore smemorato, per presentarsi a riscuotere. Successivamente non sarà più disponibile la somma. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, che in prima pagina parla del fatto che oggi manca esattamente un mese all'inizio dei giochi del Mediterraneo, intitola Taranto la svolta, il sindaco Bitetti alla Gazzetta, così cambierà la città. E poi la vignetta in cui c'è appunto Massimo Ferrarese, il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, con il sindaco Bitetti, siamo a buon punto, lo spero, qui ci giochiamo la faccia. E poi la riforma dei partiti è la vera priorità, il commento di Francesco Alicino, l'analisi Russia e Cina pronti a vendere la pelle dell'amico. E tra le cronache, Bari tutti in auto nonostante i lavori, disatteso l'invito del comune, sit-in contro BRT e taglio degli alberi, un po', insomma, molte similitudini con quello che è avvenuto anche nella nostra città. E poi morte di Fachir, lo scudo penale per i 6 coinvolti e Musk difende Roggero. A Nardò la diagnosi errata di cui parlavamo prima, 1.300.000 euro ai familiari della donna uccisa dalla chemioterapia per un angioma che è stato scambiato per un tumore maligno. E poi un approfondimento sul calcio, la finale tra Spagna e Argentina come simbolo del gigantismo dello show business americano e anche sul meteo.

0: Emergenza caldo, temperature fortunatamente in calo al sud, ma oggi 18 città con il bollino rosso. Da domani dovrebbe arrivare finalmente una tregua. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con l'edicola. Condannati per chemio inutili. ASL di Lecce, medico dovranno pagare 1.300.000 euro ai familiari della donna curata per un tumore che in realtà non c'era. La chemioterapia gli avrebbe causato successivamente una forma di leucemia che è stata appunto fatale. E poi Bari, lavori BRT Murattiano off limits, il quartiere completamente in tilt a causa dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per bus rapid transit. Sul Gargano, sanità, 8 sindaci scrivono all'assessore, mancano i medici del 118. A Sanfoca, sequestro nel porto turistico. A Otranto, il mega yacht fa infuriare il Salento. E poi una spia rossa all'ospedaletto. Al Giovanni XXIII di Bari sembrerebbe mancare l'antincendio e l'adeguamento sismico, l'approfondimento all'interno appunto del giornale. Poi a Bari, Casa Pound, i 12 condannati vanno in appello. Infine la stagione, partenze oltre i confini, il Kismet apre una nuova rotta. E allora termina qui la nostra rassegna stampa locale. Noi adesso dovremmo già avere in collegamento Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente della Salinella, ma prima di collegarci, eccolo, ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Maria Laura.
0: Allora, prima di parlare insomma di questo progetto del Parco della Salina Piccola, vogliamo rivedere il servizio dell'incendio del 4 luglio che ha interessato purtroppo una zona adiacente, sempre all'interno del quartiere Salinella, che spesso è interessata da eventi di questo tipo anche per lo stato di abbandono e di vegetazione incolta e ormai secca a causa delle elevate temperature di questi giorni. Vediamo. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde? Interviene l'Osservatorio Permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti, soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti. E allora Francesco, partiamo proprio dall'ordinanza comunale. Giustamente voi avete osservato bene l'ordinanza, però qualcuno deve vigilare che venga rispettata, anche perché gli incendi continuano. Solo sabato scorso ce ne sono stati due, intorno alle ore 13, quasi in contemporanea, in due punti differenti della città, uno dalla parte di via Galileo Galilei, nei pressi dell'Istituto Scolastico Maria Pia, l'altro invece all'interno di una struttura che da anni giace in stato di abbandono e degrado, che è l'ex ENA su via Ancona, proprio a pochi passi dall'ASL, tra l'altro. E allora parliamo proprio di questa ordinanza, del fatto che la vegetazione secca e incolta ormai si trova in più parti di Taranto e mette a rischio diversi punti della città.
1: Sì, tra l'altro ce n'è un'altra che ci hanno segnalato, poi noi abitiamo lì.

0: Ed è quella proprio vicino allo stadio, no? Si sta ristrutturando lo stadio, speriamo che si agisca quanto prima anche lì, perché proprio su via Ancona, dall'altro lato rispetto all'ENAIP, l'erba è molto alta. Non è un bel vedere, non è una situazione, insomma, abbastanza sicura. Ecco, da quella parte non ci sono case, non ci sono stabili, e c'è ovviamente la ASL, mentre rispetto a dove c'è stato l'incendio, c'è da dire che in quel caso, poi rivedendolo dalla la mattina successiva, ecco, i proprietari dei terreni in quel caso avevano tagliato l'erba più vicina a quelle che sono le case. Su via Lago di Pergusa, e quindi magari l'incendio non sarebbe arrivato, però abbiamo avuto altre situazioni in passato in cui le fiamme sono arrivate davvero a pochi metri dalle abitazioni. Ecco perché poi noi abbiamo rilanciato questo allarme, perché se non ogni estate, ogni due abbiamo incendi di quelle dimensioni, ed è un peccato, è un peccato. Tra l'altro, ritornando sul tema del parco, grazie per il servizio, prima di tutto, perché è stato perfetto. Quella zona che è stata incendiata avrebbe dovuto essere la zona del bacino nord del parco dell'Oasi della Salina Piccola o Parco della Salina Piccola, come vogliamo chiamarlo, va bene, purché si realizzi. È stata però rimossa dalla variante Salinella quando è stato finanziato il progetto con Italia City Branding e quindi è stata purtroppo rimossa. Faremo di tutto affinché si trovino i fondi per andare a riforestare, sistemare anche quell'area. È stata insomma il centro dell'incendio. Poi, tra l'altro, a due passi dalla clinica Villa Verde, quindi potete immaginare tutto il fumo che con il vento che andava esattamente verso la clinica Villa Verde e le persone che, insomma, i degenti della clinica, non è stata una bella situazione.
1: Assolutamente. E ricordiamo tra l'altro anche gli incendi che hanno coinvolto in passato proprio quella zona, arrivando a minacciare proprio le abitazioni da vicinissimo e insomma destando anche grande preoccupazione nei residenti. Ritornando invece al progetto del parco della Salina Piccola, vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste e quindi non ci sarebbero comunque novità al momento? Avete avuto delle interlocuzioni in tal senso con l'amministrazione comunale oppure no?
0: Sì, allora il parco nasce nel 2014 con un progetto presentato dal liceo Aristosseno, poi diverse associazioni insomma, si sono aggiunte fino a quando poi 2 o 3 anni dopo abbiamo ripreso questo progetto dal cassetto, l'abbiamo presentato all'allora amministrazione Melucci. E sono riusciti a farlo finanziare la prima amministrazione Melucci con i fondi del bando Italia City Branding. È stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, quello che è stato importante è stato il coinvolgimento del territorio, perché non si è trattato di una progettazione calata dall'alto, ma una condivisione di intenti. Il progetto è stato finanziato ovviamente con 8 milioni di euro. Ovviamente ci sono poi tutti i tempi tecnici. Come dicevi tu, giustamente è partita la progettazione esecutiva a ottobre. Siamo riusciti a parlarne con il vice sindaco Mattia Giorno, che ci ha confermato che subito dopo i Giochi del Mediterraneo si dovrebbe andare a cantiere, un cantiere che dovrebbe durare 2 anni, perché l'area comunque è importante. Parliamo di tutta quell'area verde, il relitto della Salina Piccola che va dal Palafium fino alla zona Taranto 2. Quindi è un'area completamente abbandonata, andrà bonificata, ci sarà una importante movimentazione di terra, verrà creato un bacino di laminazione per la raccolta delle acque e verranno creati dei sentieri per permettere alle famiglie di poter passeggiare o di andare in bicicletta. Insomma, sarà una gran bella cosa. Noi l'abbiamo definita la ciliegina sulla torta di questa ristrutturazione che il quartiere Salinella sta, tra virgolette, subendo, che porterà sicuramente a migliorare la qualità della vita dei residenti. E in più sarà un vero e proprio collante anche con Taranto 2, quindi un altro risultato importante per questo parco. Noi abbiamo raccolto come osservatorio Permanente Salinella, prima di proporlo all'amministrazione Melucci, abbiamo creato il brand dell'Oasi, Oasi della Salina Piccola, e chiunque il benvenuto a visitare il nostro sito che è oasi.salinellataranto.it. Lì abbiamo raccontato, spiegato in che cosa consiste il progetto, la flora, la fauna. Quindi noi andiamo a fare una passeggiata col cane e ci ritroviamo gli aironi a 2 passi da noi. Quindi insomma è una meraviglia già così. Abbiamo poi collaborato anche con il WWF di Taranto chiedendo una zona cuscinetto rispetto al bacino.

0: di laminazione, perché sono diversi gli uccelli che quando migrano si fermano lì. Penso si capisca che non vedo l'ora.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro posso anche dire che è un progetto di cui non tutti hanno, insomma, cognizione, per cui è bene anche riportare l'attenzione su questo. Ecco, intanto stiamo facendo vedere proprio il sito di cui ci parlavi, grazie alla regia, insomma, che sta inquadrando in questo momento il sito con queste immagini veramente bellissime. Allora, Francesco, prima di salutarci, a proposito proprio della ristrutturazione che sta vivendo in questi giorni, in questi mesi, possiamo dire, il quartiere Sarinella, dagli impianti sportivi alle strade, c'è anche il progetto contro il dissesto idrogeologico che dovrebbe mitigare un po' gli effetti delle bombe d'acqua che spesso e volentieri allagano alcuni punti del quartiere. Qual è il vostro pensiero in merito? La vostra opinione.
0: Da residente ti dico un po' di stanchezza. Abbiamo vissuto giorni in cui la mattina scendevi di casa e trovavi una strada aperta, al ritorno era chiusa o viceversa. Vediamo la luce, speriamo che tutti funzioni. Non ho dubbi che l'impiantistica da rischio idrogeologico possa funzionare, perché comunque abbiamo seguito tutti gli scavi e quant'altro. Abbiamo anche inviato diverse segnalazioni su aree che non erano magari state coperte e sono state fatte delle modifiche anche in corso d'opera. Sull'impiantistica sportiva, io spero davvero che abbiano un futuro. So che l'amministrazione sta lavorando su questo, però al di là dei 14 giorni dei giochi per la Salinella, ma per tutta la città, è importante che tutte queste strutture che sono state realizzate abbiano vita anche dopo. Quello è fondamentale, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento. Anche in quel caso, personalmente, non vedo l'ora. Realizzammo una campagna anche in quel caso, che andò abbastanza virale, con l'osservatorio, chiedendo a diversi attori, giornalisti, anche sportivi di Taranto, di realizzare dei brevi video proprio a favore dei Giochi del Mediterraneo per Taranto. Però è ovvio che è importante per il dopo, non solo per lo stadio, ovviamente è la classica ciliegina, uno stadio all'avanguardia e quant'altro, però poi ci sono anche altre strutture di cui si parla meno, come il nuovo Pala Ricciardi, il campo di atletica. E deve essere un tutt'uno, bisogna andare tutti quanti nella stessa direzione per il bene della Salinella e per il bene della città.
1: Assolutamente, siamo d'accordo e continueremo sicuramente a seguire tra l'altro il progetto del Parco della Salina Piccola e anche a venire sul posto per realizzare delle belle immagini. Grazie Francesco Settembre
0: Vi
1: dell'Osservatorio
0: aspetto.
1: Permanente Salinella, grazie, buon lavoro e ci risentiamo
0: Buona
1: presto.
0: giornata.
1: Bene, adesso noi invece andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a parlare di questa bella iniziativa dell'esercente di Via Cesare Battisti con Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto e approfondiremo anche il meteo locale. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio. Allora, vediamo brevemente il servizio che abbiamo realizzato ieri su questa bella iniziativa dell'esercente di Via Cesare Battisti per offrire un posto fresco, un bicchiere d'acqua alle persone anziane. Vediamo.
4: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono, diciamo, il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
3: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto è la bella iniziativa di un esercente di Via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
4: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno, perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarsi o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari, vuoi per le pensioni minime, non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
3: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
4: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale due ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di due cani, quindi so che cosa significa avere due cani che circolano praticamente sotto 40 gradi e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a quattro zampe.
3: Bene, adesso dovremmo avere in collegamento Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto. Vediamo se è con noi.
5: Buongiorno.
3: Eccolo Fabio, buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno.

0: Allora, parliamo un po' di questa iniziativa che nasce, ne parlavamo proprio ieri con l'esercente in questione, Fabio Peluso, e parlavamo del fatto che è un'iniziativa che nasce un po' come una contromossa in seguito a quello che ha fatto il Comune, cioè di spostare le attività per le persone anziane all'interno del centro commerciale Porte dello Ionio. Ovviamente nulla contro questa iniziativa e soprattutto con il centro commerciale con cui insomma, spesso abbiamo anche collaborato, però è chiaro che il commercio di vicinato, che si trova già in un momento particolare, lo abbiamo visto anche durante la scorsa settimana, abbiamo realizzato delle interviste, dei servizi anche nel borgo su questo argomento, è chiaro che diciamo, si è sentito un po' messo da parte, penalizzato da questo punto di vista. Sarebbe bene ampliare questa iniziativa avuta appunto da questo esercente di Via Cesare Battisti?
1: Beh, questa è un'iniziativa che ci ha colpito, l'abbiamo vista sul vostro canale, ed è una lezione di umiltà che viene dal basso. E questo è un fatto molto importante per una città dove ormai, insomma, i rapporti di relazione, i contatti umani sono andati a farsi benedire, perché, insomma, noi in questa città camminiamo con i paraocchi, ci occupiamo soltanto dei problemi del nostro orticello, senza guardare magari il bisogno degli altri, a cominciare da noi come Confartigianato. Questa è una lezione a noi, ci mancherebbe altro. Doveva partire da noi, invece ci fa piacere che parte con molta umiltà, perché poi alla fine stiamo parlando di una sedia, di un posto fresco e un bicchiere d'acqua, che, insomma, è un gesto importantissimo. Per quanto riguarda la domanda, noi abbiamo scritto anche all'assessore, abbiamo fatto delle proposte anche alternative di allargare alle piazze, di allargare alle vie commerciali, alle vie della città, perché poi le vie commerciali sono tante, non sono solo quelle che noi pensiamo. Ogni via dove c'è, insomma, dove ci sono artigiani e commercianti, sono vie commerciali. Spero per il prossimo anno, anche se devo dire, ci ho portato mia mamma 2 o 3 volte a vedere questa cosa e non ho mai trovato niente lì, nel senso che probabilmente non so se sta funzionando o meno, questo non lo so, però 2 o 3 volte sono andato e non ho trovato. C'è da mettere, insomma, su qualcosa di importante in questa città, e ci fa piacere che, insomma, le idee partono dal basso. E non... Adesso ci occuperemo di recuperare altre iniziative del genere, vedere di allargare, come dice lo stesso esercente, di allargare ai colleghi questa iniziativa e soprattutto di diffondere. Grazie a voi per averla diffusa.
0: Ecco, a proposito di quello che dicevi sul fatto che nella città si cammina un po' con i paraocchi, noi stiamo notando in questo periodo che spesso i cittadini ormai si stanno organizzando per sopperire a quello che non va. Quando siamo stati in via Pupino, per esempio, e ci torneremo per far notare che tante saracinesche ormai sono abbassate definitivamente, abbiamo trovato dei commercianti che stavano pulendo in autonomia il pezzo davanti alla porta d'ingresso del proprio negozio, del proprio esercizio commerciale, perché loro dicevano chi m'ambiente fa quello che può, però poi è chiaro che siamo testimoni spesso e volentieri, ed è la stessa cosa che ci ha detto ieri Peluso in via Cesare Battisti, di tanti gesti di inciviltà, dal mozzicone di sigaretta buttato per terra o nella fioriera delle piante, al gelato lasciato insomma sciogliersi per terra, per non parlare poi insomma di quello che fanno anche con gli animali domestici. Quindi è chiaro che il commerciante si sta organizzando anche da sé per difendere quella che è il decoro del proprio negozio, e mettersi in rete anche da questo punto di vista, mettersi in rete per delle iniziative di carattere solidale sarebbe importante anche per riportare un po', nonostante tutte le difficoltà del caso, il cittadino all'interno di quella rete di negozi di vicinato, di quartiere.
1: È importantissimo quello che ha detto, dottoressa, e magari, insomma, funzionasse così, anzi deve funzionare così. Noi dobbiamo sempre tenere presente che un'attività commerciale, un negozio, una bottega, è la fonte di reddito della famiglia, del titolare e anche di quello del dipendente, e nessuno gliela potrà mai togliere, perché la difenderanno fino alla morte, ecco, da questo punto di vista. Quindi è matematico che nel momento in cui non ricevo

0: si mettono da soli a pulire, si mettono da soli ad abbellire. Il problema è che da soli non ce la fanno perché c'è bisogno anche della parte dell'amministrazione comunale. E noi abbiamo fatto in modo negli ultimi 30 anni di canalizzare l'offerta commerciale nei poli commerciali che abbiamo a Taranto, con la promessa che avremmo risolto i problemi del borgo, dei parcheggi, cosa che non è mai avvenuta, e oggi siamo ad assistere al crollo, perché quelle serrande chiuse in via Pupino 10, 15, 20 anni fa non ne trovavi mai, cioè, non faceva in tempo a liberarsi un locale che subito si occupava. Oggi le serrande chiuse le trovi anche in via di Palma, eh? E quindi questo vuol dire tanto. La crisi esiste in ogni città, ma io se vado a Bari o vado a Martina Franca non vedo quello che vedo a Taranto.
1: E quindi quali sono le iniziative che metterete in campo per cercare un po' di trovare anche una soluzione a questa desertificazione commerciale che è inevitabile, inevitabilmente, insomma, non possiamo negare che stia accadendo, che stia proseguendo a Taranto, non soltanto nel borgo, ma anche in altre vie, come appunto penso via Liguria, via Cesare Battisti?
0: Beh, chi ci segue sa che siamo un po' fissati su alcune cose. Noi siamo molto ripetitivi nelle nostre attività di comunicazione. Noi sono anni che ci battiamo per un programmatico importante della città che si chiama Piano del Commercio. Il Piano del Commercio, che sarebbe praticamente l'ABC della programmazione commerciale di una città, a noi è stato fatto in un modo balordo, è stato fatto per premiare la grande distribuzione. Non abbiamo problemi a dirlo, perché siamo gli unici, siamo stati gli unici tra l'altro a votare contro. E lo stiamo sollecitando questa nuova amministrazione a darsi da fare per rifarlo, perché il piano è importante, perché lì si decide cosa nelle vie commerciali, quali sono i limiti per l'espansione. Non vediamo altro che apertura di grande distribuzione. La grande distribuzione, che è anche quella, insomma, così ci capiamo, ma noi aperture di piccoli non ne vediamo non so da quanti anni, e questo non va bene. Ci deve essere un equilibrio, e l'equilibrio lo prevede il piano del commercio, che non funziona tanto. In altre realtà funziona molto bene.
1: Bene,
0: Quindi
1: un
0: è qui che
1: aspetto,
0: dobbiamo darci da fare.
1: assolutamente un aspetto interessante su cui torneremo anche successivamente. Allora ringraziamo Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto, buon lavoro e ci risentiremo presto. Buona giornata.
0: Grazie a lui, grazie a voi, buona giornata.
1: Bene, adesso noi vi lasciamo al nostro TG politico e poi torniamo per approfondire le notizie di meteo locale. A tra poco.
2: Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia.

0: Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
1: E allora eccoci tornati in studio con Vittorio Spagnoletti per parlare del meteo. Allora iniziamo innanzitutto da questi giorni che sono stati abbastanza pesanti dal punto di vista dell'afa e del caldo. Abbiamo patito particolarmente un'estate torrida. Che cosa ci aspetta invece?
2: Ma ci sta lasciando una fase con un tempo piuttosto difficile da gestire, perché abbiamo avuto delle temperature particolarmente elevate accompagnate da un elevato tasso di umidità. La combinazione tra questi fattori ha determinato delle condizioni piuttosto sfavorevoli per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, però per fortuna si tratta di un episodio che ci abbandonerà nelle prossime ore, perché è in arrivo dell'aria più fresca dal nord Europa. Ecco, vedete la cartina che prontamente la regia ci mostra, dove c'è scritto quella parola di aria più fresca, è l'aria che sta per arrivare, che sostituirà l'aria subtropicale molto calda che ci ha interessato nei giorni scorsi. Sarà un passaggio graduale, un passaggio che durerà anche per qualche giorno, quindi per qualche giorno possiamo dire per fortuna l'afa sarà un ricordo. Il rovescio della medaglia è dettato dal fatto che però potrebbero comparire delle nubi temporalesche, specialmente nelle ore centrali del giorno, ma ci saranno degli impulsi di aria un po' più fresca che potranno determinare dei fenomeni anche abbastanza intensi localmente. Saranno a macchia di leopardo, cioè della serie, non saranno a tappeto, ci potranno essere delle località che avranno dei temporali intensi, altre che avranno un po' di pioggia, altre che non ne vedranno affatto. Però tutte quante, per fortuna, potranno godere di una diminuzione della temperatura, di una diminuzione del tasso di umidità e quindi di condizioni del tempo sicuramente più gradevoli.
1: Se volessimo dare uno sguardo un po' generale a questa estate 2026, anche in riferimento, in confronto con quella che è stata l'estate dello scorso anno, che cosa ci aspetta?
2: Ma fino adesso noi abbiamo avuto delle condizioni abbastanza calde, con delle temperature decisamente superiori alla media del periodo, anche rispetto a quella che è stata l'estate scorsa. Però tutto sommato la differenza fra l'estate scorsa e questa non è stata una differenza eccessiva, è una differenza piuttosto avvertita, piuttosto sensibile invece rispetto a quelle che sono le medie climatiche, cioè stiamo viaggiando con temperature che mediamente sono di un grado e mezzo superiori rispetto ai valori medi del periodo, che può sembrare poco ma in realtà sono è tanto, vi posso garantire che è proprio tanto. E cosa ci aspetta poi nel prossimo futuro? Dopo, ecco, vedete, la regia ci mostra prontamente queste immagini. Questa è l'immagine della situazione attuale. Vedete tutto quel rosso presente sul bacino del Mediterraneo e tutta l'aria calda che ancora ci interessa. Quell'aria un po' più giallina che si trova un po' più in alto è la bolla, chiamiamola così, di aria un po' più fredda che tenderà a scendere verso le nostre zone e che determinerà la fine dell'ondata di caldo. Tant'è vero che se noi poi andiamo a vedere le cartine successive, ecco, vedete, già il colore incomincia a diventare un po' meno intenso, quindi vuol dire che le temperature tendono a diminuire. Qui questo è riferito al 23 di luglio. Andando avanti ancora con le immagini che io avevo preparato in precedenza, si vede però questa situazione. Vedete, questa è la situazione prevista per giorno 25. Vedete che c'è una piccola rimonta dell'aria un po' più calda. Cosa significa questo? Significa che sì, avremo delle condizioni di tempo abbastanza fresco e anche a tratti instabile, ma non sarà una cosa particolarmente lunga, cioè avremo qualche giorno di pausa, di tregua. Successivamente il caldo ritornerà, ma non ritornerà certamente nei valori alti che abbiamo avuto nei giorni precedenti, quindi diciamo si rientra in un certo senso nell'estate italiana che è

0: di queste, con queste condizioni. Ecco, vedete, questa cartina dimostra la quantità di pioggia prevista da oggi fino alla fine della settimana. Si può intravedere la sagoma della penisola italiana. Vedete, in corrispondenza di Taranto ci sta un 4, c'è un 13. Cosa significa? Significa che ci saranno dei locali temporali che potranno portare anche discrete quantità di pioggia. Il grosso del maltempo comunque rimane sempre sulla penisola balcanica, sulla ex Jugoslavia e comunque lungo il versante adriatico, ma qualcosa arriverà anche da noi e ci porterà quindi una decisa rinfrescata.
1: Bene, sicuramente insomma, è importante questo per quanto a Taranto e al momento con tutti i cantieri aperti in vista dei giochi del Mediterraneo, insomma, questi eventi di temporale di pioggia non sono sempre molto graditi, però è comunque importante anche per evitare poi il problema della siccità che soprattutto fino a gennaio di quest'anno ha interessato la Puglia. Quindi la previsione diciamo, è quella che dopo questa rinfrescata l'estate torni ad essere la classica estate, come diceva lei, italiana, che porta sì del caldo, però non eccessivo, insopportabile, come in questi giorni in cui anche alle 9 di mattina abbiamo avvertito delle temperature veramente eccessive.
0: Ecco, guarda, ecco, questa cartina che ci sta proponendo prontamente la regia, ci mostrano quelle che sono le temperature massime previste nella giornata di giovedì, cioè, le temperature in pieno pomeriggio. Tenete conto che in questi giorni noi abbiamo toccato anche i 40 gradi all'interno della provincia, i 40 gradi all'interno del Materano e comunque mediamente le temperature viaggiavano intorno ai 36-37 gradi. Vedete invece i valori che ci sono adesso, 26-27 gradi, c'è giusto un 30 in corrispondenza di Taranto, ma penso che neanche si raggiungerà. Quindi cosa significa? Significa che la diminuzione di temperatura alla quale assisteremo sarà una diminuzione di temperatura abbastanza sensibile, quindi perderemo almeno 7-8 gradi, in qualche località anche di più. Vedete, all'interno del Materano ci sono stati anche 42 gradi nella giornata di ieri e la cartina qui evidenzia 29. Il caldo intenso resiste semplicemente, vedete, nella parte meridionale della Sicilia, in corrispondenza del Nord Africa e qualcosa anche intorno all'Egeo che ancora non è raggiunto dall'aria più fresca. Vedete invece che i valori in giallino, che sono per esempio in corrispondenza dell'Abruzzo, ma a temperature massime di 18 gradi, vuol dire che sì, la rinfrescata sarà abbastanza avvertita. Quest'ultima cartina che io propongo è relativa alla ventilazione, ai venti. Ecco, vedete la parte in verdino è la parte dove i venti saranno un po' più intensi e la Puglia sarà interessata quindi da dei venti settentrionali piuttosto freschi che contribuiranno a rendere più gradevole, diciamo, il corso della giornata. Bisognerà semplicemente fare un po' di attenzione, specialmente a chi va al mare sul basso Adriatico oppure intorno al canale d'Otranto, perché un vento così intenso potrebbe determinare anche un moto ondoso piuttosto significativo e quindi bisogna stare un po' attenti quando si fa a fare il bagno, perché magari il mare potrebbe essere un tantino mosso.
1: Bene, ringraziamo allora Vittorio Spagnoletti per questi importanti aggiornamenti sul nostro meteo e con queste incoraggianti notizie chiude qui questa puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Il super classificone. I dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: tu sei
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the is the leading.
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: Per l'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi

0: saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
1: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
2: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
1: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
3: We feel ourselves, we are very proud of our town.
1: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare. Al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio.

0: voglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica. Il vescovo è stato con noi 2 giorni interi e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua.

andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature,
Io adoro mangiarla.

con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele, quindi cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo l'edizione di 100 notizie. Apriamo con i giochi del Mediterraneo, 30 giorni esatti allo start della kermesse, quest'oggi presentate all'Hotel Delfino in una conferenza stampa, le cerimonie di apertura e chiusura e questa sera l'atteso concerto targato RDS. Poi parliamo di politica con Maretta in maggioranza, la lite tra Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese. Tartaglia annuncia le proprie dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi e poi la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. Arriva l'ok da parte della commissione toponomastica del comune di Taranto. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia ad un mese esatto dall'evento, la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di chiusura e apertura. Maretta in maggioranza, lite tra i consiglieri Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa esattamente. Qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire e mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
0: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
0: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo.
4: raggiunto e fermato poco dopo, è apparso particolarmente nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
5: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano delle Mura Greche a Massimo Battista, di una targa nell'area PIP di Talsano a Franco Semeraro e dell'aula studio della biblioteca comunale ad Alessandro Leogrande. Cristian, Franco, Alessandro e Massimo sono stati pezzi di cuore di questo territorio, ha commentato il consigliere comunale Luca Contrario, componente della commissione toponomastica. Ci hanno insegnato passione, impegno,

0: competenza, coraggio e amore per la propria terra.
1: Adesso parliamo di politica, lite nella maggioranza. Gianni Tartaglia ha annunciato questa mattina a mezzo social le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi in seguito a una lite con la consigliera Bosniaku che l'avrebbe accusato di frasi razziste nei suoi confronti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Non c'è pace a Palazzo di Città, la maggioranza a sostegno del sindaco Bitetti, già agitata al suo interno nei giorni scorsi da malumori e schermaglie, è teatro di una nuova lite tra la consigliera del gruppo misto di maggioranza Bianca Bosniaku e il presidente della quarta commissione servizi Gianni Tartaglia. E nell'era dei social la ricostruzione di quanto accaduto è affidata alla lettura dei post sulle rispettive pagine Facebook dei personaggi coinvolti nella vicenda. È la stessa Bosniaku a rendere noto quanto accaduto attraverso un video postato nella serata di ieri sul suo profilo social. La discussione sarebbe nata in merito ad una proposta della stessa consigliera di modifica del regolamento comunale sul CUDE e mirata ad evitare che persone con gravissime disabilità fossero costrette a ripetere costosi e gravosi iter sanitari solo perché i loro verbali di invalidità risalenti a normative ormai superate possono non risultare conformi agli attuali criteri normativi. Nella telefonata con Tartaglia, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. La consigliera afferma di essere stata pesantemente offesa dal collega, che le avrebbe rivolto anche frasi razziste, invitandola a tornare in Albania. Le mie idee possono essere contestate, le mie origini però non possono diventare un insulto, afferma la Bosniaku, mentre il consigliere Tartaglia replica questa mattina con un post in cui respinge fermamente le accuse di discriminazione. Il confronto politico, afferma, può essere acceso e talvolta anche duro, ma il razzismo non fa parte del mio vissuto, improntato da sempre alla difesa dei più fragili. Tartaglia ricostruisce quanto svolto finora nel suo ruolo, poi annuncia le dimissioni da presidente della quarta commissione servizi per senso di responsabilità e per evitare che la vicenda alimenti ulteriori tensioni all'interno del consiglio comunale. Tartaglia, dopo la mancata elezione in provincia, aveva già mostrato segni di insofferenza, poi rientrati dopo un confronto col sindaco. Si tratta delle terze dimissioni dal vertice delle commissioni nell'ambito dell'attuale consigliatura, dopo quelle di Catania e della Mignolo, per motivazioni differenti, entrambe risolte con la rielezione degli stessi. Il tutto ad ormai un mese dal gravoso impegno dei giochi del Mediterraneo, in cui l'attuale amministrazione si gioca la permanenza a Palazzo di Città. Riuscirà il sindaco a serrare le fila dei suoi anche stavolta?
1: Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della sovrintendenza, sede aperta solo su prenotazione, organico ridotto e siti archeologici ancora chiusi. Il Movimento 5 Stelle denuncia la crisi della sovrintendenza di Taranto e chiede un intervento delle istituzioni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Aperta solo su prenotazione, di fatto la sede della soprintendenza di Via Duomo resta quasi sempre chiusa, una situazione che secondo il Movimento 5 Stelle rappresenta un duro colpo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Taranto. Al centro della denuncia ci sono gli effetti ritenuti di lungo periodo della riforma Franceschini del 2014, che avrebbe progressivamente privato la città dei suoi storici presidi dirigenziali. Un processo di ridimensionamento che secondo il Movimento 5 Stelle si sarebbe ulteriormente aggravato con i ministri della cultura del governo Meloni, accusati di aver trasferito competenze e poli amministrativi a Lecce.
4: Perdiamo un altro punto di riferimento per una città che mira a riconvertirsi e a modificare il suo modello economico, sociale e culturale. Avevamo perso la sovrintendenza qualche anno fa, nel corso del governo Conte 2 abbiamo ripristinato quello che Taranto meritava, ovvero con una super sovrintendenza ai beni culturali e ai beni subacquei. Poi successivamente, nel corso del governo Meloni, abbiamo perso quella dei beni culturali e questo oggi è l'effetto.
5: Infatti non si è mai visto che a livello nazionale una struttura sia aperta solo su prenotazione.
4: Ma infatti Taranto ormai è diventata, diciamo, la Cenerentola della cultura italiana.
3: Le conseguenze, sostiene il movimento, sono evidenti. L'area di Collepasso resta chiusa al pubblico, le mostre dedicate ai reperti recuperati sono a rischio e gli uffici operano con un organico ridotto. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali affinché si intervenga per rafforzare la presenza della soprintendenza a Taranto e garantire una gestione adeguata del patrimonio archeologico e culturale della città.
6: Ma il prezzo più grosso in Italia lo ha pagato Taranto. Qui c'era il cuore della storia dell'archeologia di tutta la Magna Grecia.
1: Degrado e rifiuti a due passi dal Palafium e la segnalazione che ci arriva da alcuni residenti della zona stanchi dell'incuria, di un'incuria che si trascina da troppo tempo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure, appena si varca la soglia del quartiere Salinella, il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante, una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spallu. Ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
1: E adesso andiamo in provincia e più precisamente a Pulsano, dove un esposto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Locale, oltre che al Sindaco, proviene dal Comitato Pulsano Aria Nuova ed è volto a segnalare alcune criticità, chiede verifiche sul passaggio di motocicli sulla spiaggia e sulla presenza di un tappeto in erba sintetica ormai presente da diversi anni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: C'è chi al mare pensa solo a godersi l'estate e chi invece osserva con attenzione ciò che accade lungo la costa. Ed alcune criticità riscontrate sul litorale di Marina di Pulsano, che nasce l'esposto presentato dal Comitato Spontaneo Aria Nuova, inviato alla Capitaneria di Porto di Taranto, al Sindaco di Pulsano e alla Polizia Locale. Molti i punti segnalati. Il primo riguarda la spiaggia di Monte d'Arena, dove il Comitato denuncia il passaggio e la sosta di motocicli sull'arenile nell'area dunale retrostante, un fenomeno che secondo i firmatari dell'esposto si ripete soprattutto durante l'estate.
7: Su Monte d'Arena, dall'altro lato, abbiamo notato che vi accedono alcuni mezzi a motore, dei motorini che appunto con le loro ruote danneggiano la flora mediterranea e quindi deturpando la nostra costa.
3: È un tappeto in erba sintetica posizionato da anni tra gli scogli e la sabbia della scogliera. Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
7: Una di queste riguarda la presenza di un tappetino di erba sintetica presente qui sulla scogliera di Monte d'Arena da oltre 10 anni. Questo tappetino con le intemperie si sgretola e rilascia microplastiche che vanno a finire sulla sabbia e poi in mare, causando un danno ambientale considerevole e un danno anche alle specie protette che sono presenti qui sulla spiaggia, quali il giglio di mare, che è protetto dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea.
3: Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
1: Ci spostiamo a Bari e parliamo di BRT. Scatta lo sprint nei cantieri, da lunedì traffico rivoluzionato nel cuore del quartiere Murat per accelerare i lavori delle nuove linee. Nel frattempo il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa, mentre gli ambientalisti contestano il taglio di alcuni alberi lungo i viali. Il servizio è di Laria Lia.
8: 4 linee, la verde, la più lunga, poi la blu, la rossa e la lilla per 60 km di percorso, di cui gran parte su corsie riservate agli autobus. Dal sito Bari in Progress tutte le informazioni riguardo il progetto del BRT e l'avanzamento dei lavori, che risulta ad oggi aver raggiunto il 70%. Il bus Rapid Transit di Bari è un'opera finanziata con oltre 159 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR.

RER Next Generation EU. Il cantiere è stato aperto il 13 ottobre 2025. Lungo il percorso saranno realizzate 108 fermate con 83 pensiline moderne e tecnologiche per i passeggeri. A garantire il servizio saranno 42 autobus completamente elettrici.

0: la circolazione e riducendo l'inquinamento.
1: Sono 53 gli interventi finanziati con il PNRR, 35 sono già conclusi, 18 sono in fase di completamento in un range che oscilla tra il 75 e il 90%. Quindi siamo abbastanza sereni, come abbiamo fatto i compiti a casa, le lavorazioni procedono speditamente e ora ci troviamo all'ultimo miglio. Sul progetto del BRT, che è quello più impattante per la circolazione, siamo addirittura d'arrivo. Il Ministero ha spostato la data per il raggiungimento del target 31 luglio rispetto alla data iniziale del 30 giugno, sarà perfettamente rispettato perché entro quella scadenza dobbiamo aver dimostrato di aver appunto realizzato circa 23 sui 25 km di reti BRT, ad esclusione di qualche rifinitura di incroci.
0: Per limitare i disagi durante i lavori, il Comune ha scelto di intervenire con microcantieri, cioè piccoli tratti di strada di circa 300 metri per volta, così da ridurre l'impatto sul traffico e sulle attività della zona. L'obiettivo è completare l'opera e far entrare in funzione il nuovo sistema di trasporto nei primi mesi del 2027.
1: Il BRT è già inserito nel piano strategico dei trasporti a livello metropolitano. Le strade sono tutte strade ad alto scorrimento che hanno almeno due corsie per senso di marcia, in alcuni casi ce ne sono tre corsie per senso di marcia, e quindi sono state scelte tutte strade che uniscono punti di interesse regionale, utilizzando sempre viabilità molto larghe che hanno almeno due corsie per senso di marcia.
0: Tuttavia non mancano le polemiche e il comitato No BRT pungola il comune con le proprie richieste.
2: Noi non siamo contrari al BRT, sicuramente in futuro ci sarà un miglioramento di quello che è la viabilità cittadina. Il problema è che non ci hanno ancora rese note le zone di stallo per parcheggiare le nostre auto.
3: Un ricco programma di eventi che trasformerà Taranto in un palcoscenico a cielo aperto a partire da questa sera con il concerto RDS in occasione dei 30 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, sino al 3 di ottobre con l'evento Red Bull che si terrà a Paolo VI. Questa è la conferenza stampa nella quale è stato presentato il cartellone eventi del Comune di Taranto. Taranto si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario di eventi che dal 21 luglio ai primi di ottobre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il Comune ha presentato il programma ufficiale delle iniziative collaterali pensato per animare piazze, teatri, parchi, il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo del territorio. Ad inaugurare il cartellone ci sarà questa sera, 21 luglio, il -30 RDS Party in Piazza della Vittoria, appuntamento che segnerà l'avvio del conto alla rovescia verso la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'estate si susseguiranno festival musicali, rassegne cinematografiche all'aperto, concerti jazz, spettacoli teatrali, mostre, eventi dedicati all'enogastronomia, oltre a iniziative culturali e manifestazioni sportive con un'offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i Giochi del Mediterraneo con un programma capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, turistico di Taranto, offrendo un'esperienza che vada oltre le competizioni sportive e renda la città protagonista di una stagione di eventi diffusi e partecipati.
4: Un calendario pieno, rinvigorito per un periodo che parte prima dell'inaugurazione dei giochi e finisce dopo per consentire di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, puntando a musica, arte, cultura, sport, con quelli che sono i progetti che guardano al futuro, perché il 3 settembre per noi è la data in cui si concludono i giochi, ma anche la data in cui partirà una nuova narrazione per Taranto che grazie al know-how dello sport, dei giochi, dell'eredità degli impianti, ma anche di quelli che sono i punti di forza della nostra città, le nostre bellezze, la bellezza della popolazione, una popolazione determinata, capace di rimboccarsi le maniche, pronta a raccontare una Taranto diversa che può certamente tornare a sorridere. Un cartellone estivo ricco di eventi a partire da domenica con il Taranto Jazz Festival, ma a seguire eventi culturali, eventi canori, eventi sociali anche in altri quartieri, non soltanto al Borgo. Quindi un'estate davvero ricca.

0: che renderà la città di Taranto ancora più attrattiva, non soltanto in occasione delle gare dei Giochi del Mediterraneo, ma davvero una Taranto accogliente.
1: Continuiamo a parlare di spettacolo perché la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palco. L'INAIL Puglia approda al Cinzella Festival con la campagna Capatosta, il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: La sicurezza sul lavoro esce dagli uffici ed entra nei luoghi della cultura e della musica. L'INAIL Puglia rinnova la sua presenza al Cinzella Festival con lo stand Capatosta, una campagna d'impatto per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'uso fondamentale dei dispositivi di protezione. Un'iniziativa che arriva in un momento delicato. Nei primi 5 mesi del 2026, infatti, le denunce di infortunio in regione registrano un aumento di quasi il 4%, trainato dal lavoro femminile e dagli spostamenti in itinere. Ancora più allarmante il dato sui decessi. 23 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con la provincia di Taranto maglia nera per aumento di vittime.
3: La provincia di Taranto rappresenta il 36% delle denunce a livello regionale e il 4% a livello nazionale. Un altro dato critico che coinvolge la provincia ionica è quello relativo agli eventi mortali. Nei primi 5 mesi del 2026 registriamo 7 eventi mortali rispetto ai 2 registrati nello stesso periodo del 2025, 7 eventi che corrispondono al dato complessivo registrato in tutto il 2025.
2: Per invertire la rotta, l'INAIL scommette sul linguaggio nuovo. Dalla collaborazione con Inchiostro di Puglia nasce Capatosta, 6 grafiche che uniscono i pittogrammi dei dispositivi di protezione ai più famosi modi di dire pugliesi. Al festival la prevenzione diventa anche un gioco. Con il social game Capatosta gli spettatori potranno scattarsi una foto indossando i DPI e condividerla sul web. Un modo ironico e diretto per ricordare che la sicurezza è un valore di tutti.
4: Ci fa molto piacere questa collaborazione perché utilizziamo un linguaggio diretto, informale e popolare come nello stile del brand Inchiostro di Puglia.
5: Riesce ad arrivare il messaggio della sicurezza ad un pubblico ed una platea molto vasta e soprattutto alle giovani generazioni che sono i lavoratori e i datori del lavoro.
1: Dall'1 agosto al 15 di settembre, ristoranti e bar del Tarantino potranno esporre il marchio ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio.
6: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche una vetrina internazionale per l'enogastronomia della provincia di Taranto. Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che visita la regione partecipa a degustazioni di prodotti tipici e l'85% esprime un giudizio elevato sulla qualità dell'offerta. Numeri che confermano il ruolo sempre più importante del buon cibo e del buon vino nella scelta di una destinazione. Per valorizzare questa opportunità, Confcommercio Taranto, dopo il protocollo sottoscritto con il comitato organizzatore dei giochi, ha coinvolto ristoranti, bar, bistro e cocktail bar del territorio. Dal 1 agosto al 15 settembre le attività aderenti esporranno la locandina Mad Games, Local Tasties, Giochi Mediterranei, Sapori Locali, indicando una proposta legata alla tradizione ionica, un piatto tipico, una degustazione, un vino o un drink realizzato con prodotti del territorio. Vogliamo posizionare Taranto come capitale dell'eccellenza a tavola, sottolinea il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. Una grande occasione dunque per raccontare agli atleti, ai tecnici, ai giornalisti, ai visitatori provenienti da oltre 20 paesi le eccellenze della terra ionica, dal primitivo di Manduria al capocollo di Martina Franca, dalle clementine del Golfo di Taranto alla storica cozza tarantina. L'obiettivo è trasformare l'evento sportivo in un volano duraturo per il turismo, l'occupazione e l'economia locale, facendo dell'accoglienza e dei sapori del territorio il vero biglietto da visita dei giochi.
1: Torniamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, il Mediterraneo raccontato attraverso teatro, musica e narrazione. Al Festival della Valle d'Itria va in scena Vennero da ogni dove, la nuova produzione scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione. Il servizio è di Luciana Convertini.
7: Il mare come culla di culture, luogo d'incontro e di umanità in cammino. E Vennero da ogni dove, la nuova produzione del Festival della Valle d'Itria, scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione, dedicata al Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.
8: Potremmo nominarlo mai con loro, il mare? Di comprare scarpe che non servono, di cucinare per chi non ha fame.
9: Diversifichiamo

anche l'offerta per il nostro pubblico, rimanendo fedeli alla ricercatezza della programmazione, perché siamo convinti che il pubblico va stimolato, va incuriosito. Stasera, tra l'altro, uno spettacolo che parla davvero di Mediterraneo come abbiamo voluto intenderlo, un Mediterraneo che accoglie. Io lo sto ripetendo spesso in questi giorni, perché chi fa cultura non può vedere muri, ma deve vedere sempre accoglienza, deve vedere ponti, deve vedere la possibilità di creare anche dei momenti di riflessione sulla pace e su tutto quello di cui oggi davvero abbiamo bisogno.

0: uno spettacolo che unisce teatro e musica, dove il mare diventa il filo conduttore di storie di partenze, approdi, trasformazioni e speranze.
1: La voce strepitosa di Vincenzo Capezzuto, che è un cantante eccezionale, e poi ci sono i miei racconti, intervengo dentro la sua struttura musicale sonora facendo una costellazione di racconti che riguardano il mare, la metamorfosi, la trasformazione, l'abbandono, i respingimenti, i viaggi, i tradimenti, l'amore perso, l'amore trovato, insomma il nostro mare Mediterraneo. Si chiama Mar Mediterraneo perché è in mezzo alle nostre terre, e le nostre terre da sempre hanno prodotto grandi passioni e grandi sconvolgimenti.
2: La musica che è risultato di tante fusioni, che continua a fondersi e a contaminarsi, quindi che non arriva mai a un punto, continua ad evolversi. La musica che questa sera si rigenererà nei racconti di Marco Bagliani, quindi sarà un flusso di storie e senza soluzione di continuità. Quindi cercheremo di prendere per mano il pubblico e portarlo nel nostro mondo, nel mondo del Mediterraneo, nelle storie.
0: Uno spettacolo che invita a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.
1: Il mare Mediterraneo è il luogo delle metamorfosi, non solo quelle create attraverso i miti, le leggende. La sostanza stessa del mare è metamorfica.
3: E mi faceva piacere avere una persona come Marco che ci ricordasse con chiarezza e con forza l'importanza dell'accoglienza di questo mare.
4: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione di 100 Notizie. Tra pochissimo l'appuntamento con Giuseppe Degli Santi, con 100 Sport, con tutte le news del calcio, del basket, del volley e non solo. Restate in nostra compagnia, grazie di aver seguito 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le zone di alta e di bassa pressione che si trovano alle mie spalle concorrono entrambe alla discesa di aria un po' più fresca e instabile dall'Europa settentrionale verso l'Italia, verso il bacino centrale del Mediterraneo. E questo determinerà un cambiamento delle condizioni del tempo, nel senso che finisce questa ondata di caldo opprimente che ci ha interessato nei giorni passati e ci avviamo verso una fase di tempo decisamente più gradevole, più fresco, però accompagnato con dei fenomeni di instabilità che potranno localmente anche essere vistosi, vista la presenza di aria piuttosto fresca nelle quote superiori. Detto ciò, possiamo passare a una previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, che sarà ancora una giornata di attesa. Ecco, vedete, mi sposto. Il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso ancora per oggi, con temperature ancora abbastanza elevate sia sulla Puglia che sulla Basilicata, con minime, vedete, intorno ai 24 gradi, massime intorno ai 35, ma come diciamo spesso nelle aree interne si potranno raggiungere anche dei valori più elevati. Per quanto riguarda il vento è debole, di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, il mare è quasi calmo, poco mosso. Non c'è molto altro da dire per la giornata di oggi. Facciamo un flash per quanto riguarda invece la giornata successiva, quella di domani, e vediamo che le condizioni effettivamente cambiano. Vedete la simbologia che ci riporta le nuvole, ci riporta il segno della pioggia, ci riporta anche il segno dei temporali che si potranno innescare specialmente nella seconda parte della giornata, nelle ore centrali del pomeriggio e anche nelle ore serali, con fenomeni sparsi, quindi non una fenomenologia a tappeto. Ci saranno delle località che vedranno la pioggia anche abbastanza intensa, altre che ne vedranno poca, altre che non ne vedranno affatto. Il leitmotiv nei prossimi giorni sarà questo. Però intanto cominciamo a vedere che le temperature incominciano a scendere. Vedete, la massima non supererà i 32 gradi neanche lungo le coste, e nelle aree interne le temperature incominceranno a scendere perché sarà maggiore

maggiore la copertura nuvolosa. Il vento incomincerà a spirare dai quadranti settentrionali, il mare sarà da poco mosso a localmente mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio sportivo e adesso apriamo la pagina con i giochi del Mediterraneo, tanti gli aggiornamenti sul nuovo manturboso dello stadio Iacovone, oramai ci avviciniamo sempre di più a una data importante, guardiamo il servizio.
1: Entrano sempre più nel vivo i cantieri a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Sul terreno dello stadio Erasmo Iacovone, la posa del nuovo e attesissimo manturboso è ormai arrivata al traguardo finale, regalando un colpo d'occhio del tutto nuovo che profuma di ripartenza. A mostrare lo straordinario avanzamento dei lavori è stato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso i propri canali social. Un aggiornamento visivo che racconta un cambio di passo decisivo. L'impianto del rione Salinella sta gradualmente trasformando il suo volto per farsi trovare pronto al grande appuntamento internazionale. Ma il nuovo Prato Verde è soltanto uno dei primi tasselli di un piano di interventi ben più ampio e articolato, pensato per restituire alla città, alla comunità e ai tifosi rosso-blu una struttura finalmente moderna, efficiente e funzionale. Il cantiere prosegue a ritmo serrato. Taranto corre veloce verso il futuro del suo stadio.
0: Tiene banco il futuro del Taranto Calcio. L'onorevole Giampaolo Cassese sui social ha pubblicato una notizia interessante dove ha avuto un confronto con il presidente della FIGC Giovanni Malagò e fa chiarezza sull'iter dell'eventuale ammissione in Serie D.
1: Il futuro del Taranto passa dalla Serie D e la speranza di un'intera città resta più viva che mai. A intervenire sulla vicenda è l'onorevole Giampaolo Cassese, che sui social ha raccontato di essersi confrontato direttamente con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, per fare chiarezza sull'iter che riguarda l'eventuale ammissione del club rosso-blu. Secondo quanto riferito da Cassese, Malagò avrebbe spiegato che la decisione non spetta al presidente federale, ma è di esclusiva competenza della Lega Nazionale Dilettanti e, nello specifico, degli organismi che gestiscono il campionato di Serie D. Il numero uno della FIGC avrebbe comunque seguito personalmente la vicenda, confrontandosi con chi dovrà assumere la decisione finale. Le speranze dei tifosi e dell'intera città restano vive e sono legittime, conclude Cassese, sottolineando come ora l'attenzione sia rivolta agli organi competenti chiamati a valutare il futuro del calcio rosso-blu.
0: La SS Taranto punta forte sul territorio e annuncia un raduno importante per calciatrici e quindi la categoria Under 17 potrà partire da questa stagione. Vediamo il servizio.
1: Il Taranto spinge sull'acceleratore e investe con sempre maggiore determinazione nel settore femminile, puntando sui talenti del territorio per costruire il proprio futuro. La società rosso-blu ha infatti ufficializzato un importante raduno selettivo Under 17 in vista della stagione sportiva 2026-2027. L'appuntamento per tutte le giovani aspiranti calciatrici è fissato per mercoledì 29 luglio nella cornice del centro sportivo Vivere Solidale del quartiere Paolo VI. Il provino è aperto alle atlete nate negli anni 2010-2011. Pronte a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali direttamente davanti allo staff del settore giovanile ionico. Il raduno prenderà il via con il ritrovo fissato alle ore 17, mentre l'inizio effettivo delle attività sul campo è previsto per le 17:30. Per partecipare è fondamentale essere in regola con la documentazione. Serviranno infatti un certificato medico agonistico in corso di validità e per le ragazze già tesserate con altre società il relativo nulla osta. Attenzione infine alle scadenze. La partecipazione è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro e non oltre lunedì 27 luglio, contattando il settore giovanile del Taranto, un'occasione imperdibile per vestire la maglia rosso-blu e inseguire un sogno.
0: Mercato in fermento, Brindisi che cambia guida tecnica, Martina e Fidelissandria che continuano a lavorare individualmente su un mercato importante di entrata ed uscita.
1: Fase di attesa e studio in casa rosso-blu.

Poche novità sostanziose sul fronte entrate, con la società che resta alla finestra per valutare gli sviluppi legati a Nello Salzano, Alessio Ziello e Francesco Bertolo. Si allontana invece la pista che porta a Franco Sosa, su cui si è inserito forte il Martina. Gli Triani intanto mettono a segno un colpo importante a centrocampo, ufficializzando l'arrivo di Riccardo Correnti per lo scacchiere di Mister La Terza, mentre continua il monitoraggio per il portiere Edoardo Colzani. Sulla fronte uscita in casa Fasano, passi in avanti per il giovane portiere Lorenzo Piras, raggiunto l'accordo di massima con la Regina, dove ritroverà l'ex compagno Edoardo De Mori. Ufficialità importante anche a Brindisi, risolto il contratto con Salvatore Ciullo, la panchina è stata affidata ufficialmente a Roberto Taurino. Movimenti caldi anche per la Fidelissandria, che blocca il promettente difensore classe 2008 Mauro Soldani, ex Bari Primavera, e punta all'esterno Eneo Jonai, conteso però anche dalla Bisceglie. Proprio i biscegliesi sono vicinissimi a Malik Opula dalla Nocerina e sognano il colpo Francesco Felleca, profilo assai gradito a Mister Pizzulli. E siamo alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
4: Tarantina.
2: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando adesso le 9:30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
4: ufficio
2: Mediterraneo.
4: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e altri colleghi.
2: Precisiamo ufficio stampa?
4: Sì, ufficio stampa,
2: perché
4: sì,
2: poi
4: sì,
2: c'è
4: perché
2: il social,
4: poi il direttore della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi...
2: Quindi ufficio stampa propriamente
4: detto. Stampa, propriamente detto.
2: Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, è brevemente formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
4: 86 la... ancora Curzi non c'era, quindi, c'erano i brasiliani.
2: Quindi tu prima ancora di Curzi?
4: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, chiamarono
2: calcio,
4: sì.
2: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
4: sì,
2: e ti occupi di altro.
4: Sì. È stato forse una scelta che mi serviva per così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi tornando a occuparmi di sport forse...
2: Si chiude un circuito?
4: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
2: Ah sì, questo lo dico anch'io, nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così,
4: certo.
2: Però vediamo fra qualche
4: seguito,
2: anno.
4: Certo.
2: Giochi del Mediterraneo, come va la comunicazione di questa macchina complessa?
4: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati. Sono volati, il presidente direbbe, sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da
2: anche
4: fare.
2: Anche perché Non è più ansiogeno, ormai, no, è, domani,
4: ormai è domani. Sì, oggi celebriamo, abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina al Delfino proprio in meno 30, che nella, diciamo, nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica, certo, si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei cantieri, ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo evento che, devo dire, è una meravigliosa occasione,
2: epocale
4: per la nostra
2: città.
4: Sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale, basta, è una città che sa dare anche tante altre risposte.
2: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però
4: sì,
2: la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
4: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
2: L'inviato
4: dolorosi,
2: di solito non viene per le feste,
4: sì,
2: non si sa.
4: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no. Però c'è tanta energia, e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
2: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
4: certo,
2: a nuovo.
4: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però prima o poi avrà anche un palcoscenico. Anche...
2: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti, la comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giovedì Mediterraneo è stato anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
4: certo,
2: concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
4: certo, certo, certo,
2: gli appalti. Ecco, tu hai accompagnato anche questo, quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
4: chiaro,
2: i vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
4: Sì, sì, beh, è chiaro che il disagio precede...
2: Per la cantieristica intendo.
4: Precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
2: certo,
4: so camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché perderemo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
2: logiche. Da qui anche molto scetticismo, che però è stato fuori.

0: Certo,
1: perché
0: sì.
1: Lì ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
0: sì,
1: 96%.
0: Sì. Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
0: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza di
0: chiamiamo i Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si
1: faccia. Che speriamo torni in quel palazzo prima o poi.
0: Tornerà.
1: RDS la piazza.
0: RDS, vero? Sì, sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
0: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze.
0: Ci
1: un altro spaccato della tua comunità, Presidente della Repubblica,
0: Presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio, e poi 26 tra capi di Stato o di governo o ministri.
0: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi
0: certo.
1: Diventiamo anche capitale geopolitica per 2-3 giorni, abbastanza importante.
0: Certo.
1: E poi sono anche occasioni queste di solito per, chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè ci si può mettere d'accordo per superare problemi,
0: certo.
1: Visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
0: Beh, è una città comunque
1: direi
0: aperta.
1: Così.
0: È una città aperta. Io la sogno, la vivo. È una città aperta, è una città empatica. Magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio come il simbolo così del saluto del marinaio è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
0: sì,
1: il racconto
0: è un ritorno.
1: Di
0: io ritorno.
1: Patrizia,
0: grazie a
1: lavoro.
0: Voi. Grazie.
1: Grazie.
0: A voi.
1: Conto a rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto, quando allo Iocobone cominceranno i giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo.

0: tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un

0: ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare

0: non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. Se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto

che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano.

0: di rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce.

Punto 2. Chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore. Anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate. Estese, poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere, bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi

0: elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUNA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione

0: Dei defibrillatori, ovviamente, anche per via della, appunto, abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre in realtà. Questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno. Considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati. E quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo. Ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si

0: articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima, a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente.

Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va a

0: di irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone.

0: E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare via una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora,

0: Bella domanda, perché la stampa 3D noi viene, per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passando il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi, il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì ho detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che

0: abbiamo puntato direttamente a quello. A questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato dei Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto

0: Pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online, tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di proprio nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque

0: sia l'offline, così fisico, e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene.

0: si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Selvati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti, due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
4: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
0: Certo.
4: Quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma, il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle startup realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate, però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio.
0: 31
1: 31
0: luglio.
1: luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 start-up che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi, verso questa possibilità che viene fornita?
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio, di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui, come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di start-up effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. e questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
0: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto la gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro, quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
1: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
0: che poi crescono,
1: stanno continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up Versosat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e quindi e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
0: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
1: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
0: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
1: Allora, sicuramente in questo report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al clean tech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che è quella dedicata proprio a Taranto. C'è una categoria dedicata
0: Taranto,
1: all'area Taranto come tema. Quindi qualsiasi
0: più,
1: startup
0: più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
1: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
0: certo.
1: Quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
0: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
1: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati fortunati, ma anche si è creato questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cos'è successo? Che sei delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a sei startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo certo, di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca, certo, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
0: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando insomma avete premiato più di qualche eccellenza.
1: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition. Ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
0: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
1: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo: hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
0: anzi,
1: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
0: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
1: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
0: certo,
1: quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
0: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, va invertita anche la rotta.
1: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano, certo, poi un prato, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni.

Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il, diciamo, il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio, certo, potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che

0: tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato 10° tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, a batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta secondo me totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, che magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che li programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.

0: arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza.

dell'intelligenza artificiale è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540

0: di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 Notizie parlando di Giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei Giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa. Un anno fa esattamente qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire, mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
0: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
0: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, alla fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo.
4: Raggiunto e fermato poco dopo è apparso particolarmente nervoso, i carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente

0: Nuovamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
1: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano delle mura greche a Massimo Battista, di una targa nell'area PIP di Talsano a Franco Semeraro e dell'aula studio della biblioteca comunale ad Alessandro Leogrande. Cristian, Franco, Alessandro e Massimo sono stati pezzi di cuore di questo territorio, ha commentato il consigliere comunale Luca Contrario, componente della commissione toponomastica. Ci hanno insegnato passione, impegno, competenza, coraggio e amore per la propria terra.
0: Adesso parliamo di politica, lite nella maggioranza. Gianni Tartaglia ha annunciato questa mattina mezzo social le proprie dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi in seguito a una lite con la consigliera Bosniaku che l'avrebbe accusato di frasi razziste nei suoi confronti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Non c'è pace a Palazzo di Città, la maggioranza a sostegno del sindaco Bitetti, già agitata al suo interno nei giorni scorsi da malumori e schermaglie, è teatro di una nuova lite tra la consigliera del gruppo misto di maggioranza Bianca Bosniaku e il presidente della 4ª Commissione Servizi Gianni Tartaglia. E nell'era dei social la ricostruzione di quanto accaduto è affidata alla lettura dei post sulle rispettive pagine Facebook dei personaggi coinvolti nella vicenda. È la stessa Bosniaku a rendere noto quanto accaduto attraverso un video postato nella serata di ieri sul suo profilo social. La discussione sarebbe nata in merito ad una proposta della stessa consigliera di modifica del regolamento comunale sul CUDE, e mirata ad evitare che persone con gravissime disabilità fossero costrette a ripetere costosi e gravosi iter sanitari solo perché i loro verbali di invalidità, risalenti a normative ormai superate, possono non risultare conformi agli attuali criteri normativi. Nella telefonata con Tartaglia però la situazione sarebbe rapidamente degenerata. La consigliera afferma di essere stata pesantemente offesa dal collega, che le avrebbe rivolto anche frasi razziste, invitandola a tornare in Albania. Le mie idee possono essere contestate, le mie origini però non possono diventare un insulto, afferma la Bosniaku, mentre il consigliere Tartaglia replica questa mattina con un post in cui respinge fermamente le accuse di discriminazione. Il confronto politico, afferma, può essere acceso e talvolta anche duro, ma il razzismo non fa parte del mio vissuto, improntato da sempre alla difesa dei più fragili. Tartaglia ricostruisce quanto svolto finora nel suo ruolo, poi annuncia le dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi per senso di responsabilità e per evitare che la vicenda alimenti ulteriori tensioni all'interno del Consiglio Comunale. Tartaglia, dopo la mancata elezione in provincia, aveva già mostrato segni di insofferenza, poi rientrati dopo un confronto col sindaco. Si tratta delle terze dimissioni dal vertice delle commissioni nell'ambito dell'attuale consiliatura, dopo quelle di Catania e della Mignolo, per motivazioni differenti, entrambe risolte con la rielezione degli stessi. Il tutto ad ormai un mese dal gravoso impegno dei Giochi del Mediterraneo, in cui l'attuale amministrazione si gioca la permanenza a Palazzo di Città. Riuscirà il sindaco a serrare le fila dei suoi anche stavolta?
0: Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della sovrintendenza, sede aperta solo su prenotazione, organico ridotto e siti archeologici ancora chiusi. Il Movimento 5 Stelle denuncia la crisi della sovrintendenza di Taranto e chiede un intervento delle istituzioni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Aperta solo su prenotazione, di fatto la sede della soprintendenza di Via Duomo resta quasi sempre chiusa. Una

0: situazione che secondo il Movimento 5 Stelle rappresenta un duro colpo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Taranto. Al centro della denuncia ci sono gli effetti, ritenuti di lungo periodo, della riforma Franceschini del 2014, che avrebbe progressivamente privato la città dei suoi storici presidi dirigenziali. Un processo di ridimensionamento che, secondo il Movimento 5 Stelle, si sarebbe ulteriormente aggravato con i ministri della cultura del governo Meloni, accusati di aver trasferito competenze e poli amministrativi a Lecce.
1: Beh, perdiamo un altro punto di riferimento per una città che mira a riconvertirsi e a modificare il suo modello economico, sociale e culturale. Avevamo perso la sovrintendenza qualche anno fa, nel corso del governo Conte 2 abbiamo ripristinato quello che Taranto meritava, ovvero con una super sovrintendenza ai beni culturali e ai beni subacquei. Poi successivamente, nel corso del governo Meloni, abbiamo perso quella dei beni culturali, e questo oggi è l'effetto.
2: Infatti non si è mai visto che a livello nazionale una struttura sia aperta solo su prenotazione.
1: Ma infatti Taranto ormai è diventata, diciamo, la cenerentola della cultura italiana.
0: Le conseguenze, sostiene il movimento, sono evidenti. L'area di Colle Passo resta chiusa al pubblico, le mostre dedicate ai reperti recuperati sono a rischio e gli uffici operano con un organico ridotto. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali affinché si intervenga per rafforzare la presenza della soprintendenza a Taranto e garantire una gestione adeguata del patrimonio archeologico e culturale della città.
3: Ma il prezzo più grosso in Italia lo ha pagato Taranto. Qui c'era il cuore della storia dell'archeologia di tutta la Magna Grecia.
4: Degrado e rifiuti a due passi dal Palafium, e la segnalazione che ci arriva da alcuni residenti della zona, stanchi dell'incuria, di un'incuria che si trascina da troppo tempo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure, appena si varca la soglia del quartiere Salinella, il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante: una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spalluto, ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui: alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
4: E adesso andiamo in provincia e più precisamente a Pulsano, dove un esposto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Locale, oltre che al Sindaco, proviene dal Comitato Pulsano Aria Nuova ed è volto a segnalare alcune criticità, chiede verifiche sul passaggio di motocicli sulla spiaggia e sulla presenza di un tappeto in erba sintetica ormai presente da diversi anni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: C'è chi al mare pensa solo a godersi l'estate e chi invece osserva con attenzione ciò che accade lungo la costa. Ed alcune criticità riscontrate sul litorale di Marina di Pulsano, che nasce l'esposto presentato dal Comitato Spontaneo Aria Nuova, inviato alla Capitaneria di Porto di Taranto, al Sindaco di Pulsano e alla Polizia Locale. Molti i punti segnalati. Il primo riguarda la spiaggia di Monte d'Arena, dove il Comitato denuncia il passaggio e la sosta di motocicli sull'arenile nell'area dunale retrostante, un fenomeno che, secondo i firmatari dell'esposto, si ripete soprattutto durante l'estate.
6: Sempre su Monte d'Arena, dall'altro lato, abbiamo notato che vi accedono alcuni mezzi a motore, dei motorini che appunto con le loro ruote danneggiano la flora mediterranea. E quindi...

0: quindi deturpando la nostra costa.
1: È un tappeto in erba sintetica posizionato da anni tra gli scogli e la sabbia della scogliera. Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
0: Una di queste riguarda la presenza di un tappetino di erba sintetica presente qui sulla scogliera di Monte d'Arena da oltre 10 anni. Questo tappetino con le intemperie si sgretola e rilascia microplastiche che vanno a finire sulla sabbia e poi in mare, causando un danno ambientale considerevole e un danno anche alle specie protette che sono presenti qui sulla spiaggia, quali il giglio di mare, che è protetto dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea.
1: Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
2: Ci spostiamo a Bari e parliamo di BRT, scatta lo sprint nei cantieri, da lunedì traffico rivoluzionato nel cuore del quartiere Murat per accelerare i lavori delle nuove linee. Nel frattempo il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa, mentre gli ambientalisti contestano il taglio di alcuni alberi lungo i viali. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: 4 linee, la verde, la più lunga, poi la blu, la rossa e la lilla per 60 km di percorso, di cui gran parte su corsie riservate agli autobus. Dal sito Bari in Progress tutte le informazioni riguardo il progetto del BRT e l'avanzamento dei lavori, che risulta ad oggi aver raggiunto il 70%. Il bus Rapid Transit di Bari è un'opera finanziata con oltre 159 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR Next Generation EU. Il cantiere è stato aperto il 13 ottobre 2025. Lungo il percorso saranno realizzate 108 fermate con 83 pensiline moderne e tecnologiche per i passeggeri. A garantire il servizio saranno 42 autobus completamente elettrici. I mezzi passeranno in media ogni 10 minuti, mentre nelle ore di punta l'attesa si ridurrà a circa 6 minuti. Secondo le previsioni, ogni giorno il BRT potrà trasportare fino a 70.000 passeggeri. Questo permetterà di togliere dalle strade circa 3.000 auto ogni ora nei momenti di maggiore traffico, migliorando la circolazione e riducendo l'inquinamento.
4: Sono 53 gli interventi finanziati con il PNRR, 35 sono già conclusi, 18 sono in fase di completamento in un range che oscilla tra il 75 e il 90%. Quindi siamo abbastanza sereni, come abbiamo fatto i compiti a casa, le lavorazioni procedono speditamente e ora ci troviamo all'ultimo miglio. Sul progetto del BRT, che è quello più impattante per la circolazione, siamo addirittura d'arrivo. Il Ministero ha spostato la data per il raggiungimento del target 31 luglio rispetto alla data iniziale del 30 giugno, sarà perfettamente rispettato perché entro quella scadenza dobbiamo aver dimostrato di aver appunto realizzato circa 23 sui 25 km di reti BRT, ad esclusione di qualche rifinitura di incroci.
3: Per limitare i disagi durante i lavori, il Comune ha scelto di intervenire con microcantieri, cioè piccoli tratti di strada di circa 300 metri per volta, così da ridurre l'impatto sul traffico e sulle attività della zona. L'obiettivo è completare l'opera e far entrare in funzione il nuovo sistema di trasporto nei primi mesi del 2027.
4: Il BRT è già inserito nel piano strategico dei trasporti a livello metropolitano. Le strade sono tutte strade ad alto scorrimento che hanno almeno 2 corsie per senso di marcia, in alcuni casi ce ne sono 3 corsie per senso di marcia, e quindi sono state scelte tutte strade che uniscono punti di interesse regionale utilizzando sempre viabilità molto larghe che hanno almeno 2 corsie per senso di marcia.
3: Tuttavia non mancano le polemiche e il comitato No BRT pungola il comune con le proprie richieste.
5: Noi non siamo contrari al BRT, sicuramente in futuro ci sarà un miglioramento di quello che è la viabilità cittadina. Il problema è che non ci hanno ancora rese note le zone di stallo per parcheggiare le nostre auto.
2: Un ricco programma di eventi che trasformerà Taranto in un palcoscenico a cielo aperto a partire da questa sera con il concerto RDS in occasione dei 30 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo sino al 3 di ottobre con l'evento Red Bull che si terrà a Paolo VI. Questa è la conferenza stampa nella quale è stato presentato il cartone.

0: Cartellone eventi del comune di Taranto.
1: Taranto si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario di eventi che dal 21 luglio ai primi di ottobre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il Comune ha presentato il programma ufficiale delle iniziative collaterali pensato per animare piazze, teatri, parchi, il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo del territorio. Ad inaugurare il cartellone ci sarà questa sera, 21 luglio, il meno 30 RDS Party in Piazza della Vittoria, appuntamento che segnerà l'avvio del conto alla rovescia verso la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'estate si susseguiranno festival musicali, rassegne cinematografiche all'aperto, concerti jazz, spettacoli teatrali, mostre, eventi dedicati all'enogastronomia, oltre a iniziative culturali e manifestazioni sportive con un'offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i Giochi del Mediterraneo con un programma capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, turistico di Taranto, offrendo un'esperienza che vada oltre le competizioni sportive e renda la città protagonista di una stagione di eventi diffusi e partecipati.
2: Un calendario pieno, rinvigorito per un periodo che parte prima della inaugurazione dei giochi e finisce dopo, per consentire di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, puntando a musica, arte, cultura, sport, con quelli che sono i progetti che guardano al futuro, perché il 3 settembre per noi è la data in cui si concludono i giochi, ma anche la data in cui partirà una nuova narrazione per Taranto che, grazie al know-how dello sport, dei giochi, dell'eredità degli impianti, ma anche di quelli che sono i punti di forza della nostra città, le nostre bellezze, la bellezza della popolazione, una popolazione determinata, capace di rimboccarsi le maniche, pronta a raccontare una Taranto diversa che può certamente tornare a sorridere.
3: Un cartellone estivo ricco di eventi a partire da domenica con il Taranto Jazz Festival, ma a seguire eventi culturali, eventi canori, eventi sociali anche in altri quartieri, non soltanto al borgo. Quindi un'estate davvero ricca che renderà la città di Taranto ancora più attrattiva, non soltanto in occasione delle gare dei Giochi del Mediterraneo, ma davvero una Taranto accogliente.
0: Continuiamo a parlare di spettacolo perché la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palco. L'Inail Puglia approda al Cinzella Festival con la campagna Capatosta. Il servizio è di Giuseppe Degli Santi.
4: La sicurezza sul lavoro esce dagli uffici ed entra nei luoghi della cultura e della musica. L'Inail Puglia rinnova la sua presenza al Cinzella Festival con lo stand Capatosta, una campagna d'impatto per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'uso fondamentale dei dispositivi di protezione. Un'iniziativa che arriva in un momento delicato. Nei primi 5 mesi del 2026, infatti, le denunce di infortunio in regione registrano un aumento di quasi il 4%, trainato dal lavoro femminile e dagli spostamenti in itinere. Ancora più allarmante il dato sui decessi. 23 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con la provincia di Taranto maglia nera per aumento di vittime.
5: La provincia di Taranto rappresenta il 36% delle denunce a livello regionale e il 4% a livello nazionale. Un altro dato critico che coinvolge la provincia ionica è quello relativo agli eventi mortali. Nei primi 5 mesi del 2026 registriamo 7 eventi mortali rispetto ai 2 registrati nello stesso periodo del 2025, 7 eventi che corrispondono al dato complessivo registrato in tutto il 2025.
4: Per invertire la rotta, l'Inail scommette sul linguaggio nuovo. Dalla collaborazione con Inchiostro di Puglia nasce Capatosta, 6 grafiche che uniscono i pittogrammi dei dispositivi di protezione ai più famosi modi di dire pugliesi. Al festival la prevenzione diventa anche un gioco. Con il social game Capatosta gli spettatori potranno scattarsi una foto indossando i DPI e condividerla su web. Un modo ironico e diretto per ricordare che la sicurezza è un valore di tutti.
6: Ci fa molto piacere questa collaborazione perché utilizziamo un linguaggio diretto, informale e popolare come nello stile del brand Inchiostro di Puglia.
7: Riesce ad arrivare il messaggio della sicurezza ad un pubblico ed una platea molto vasta e soprattutto alle giovani generazioni che sono i lavoratori e i datori del lavoro.
0: Dall'1 agosto al 15 di settembre, ristoranti e bar del Tarantino potranno esporre il marchio ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio.
1: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche una vetrina internazionale per l'enogastronomia della provincia di Taranto. Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che visita la regione partecipa a degustazioni di prodotti tipici e l'85% esprime un giudizio elevato sulla qualità dell'offerta. Numeri che confermano il ruolo sempre più importante del buon cibo e del buon vino nella scelta di una destinazione. Per valorizzare questa opportunità, Confcommercio Taranto, dopo il protocollo sottoscritto con il comitato organizzatore dei giochi, ha coinvolto ristoranti, bar, bistro e cocktail bar del territorio. Dal 1 agosto al 15 settembre le attività aderenti esporranno la locandina Mad Games, Local Tasties, giochi mediterranei, sapori locali, indicando una proposta legata alla tradizione ionica, un piatto tipico, una degustazione, un vino o un drink realizzato con prodotti del territorio. Vogliamo posizionare Taranto come capitale dell'eccellenza a tavola, sottolinea il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. Una grande occasione dunque per raccontare agli atleti, ai tecnici, ai giornalisti, ai visitatori provenienti da oltre 20 paesi le eccellenze della terra ionica, dal primitivo di Manduria al capocollo di Martina Franca, dalle clementine del Golfo di Taranto alla storica cozza tarantina. L'obiettivo è trasformare l'evento sportivo in un volano duraturo per il turismo, l'occupazione e l'economia locale, facendo dell'accoglienza e dei sapori del territorio il vero biglietto da visita dei giochi.
0: Torniamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, il Mediterraneo raccontato attraverso teatro, musica e narrazione. Al Festival della Valle d'Itria va in scena Vennero da ogni dove, la nuova produzione scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione. Il servizio è di Luciana Convertini.
8: Il mare come culla di culture, luogo d'incontro e di umanità in cammino. E Vennero da ogni dove, la nuova produzione del Festival della Valle d'Itria, scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione, dedicata al Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.
9: Potremmo nominarlo mai con loro, il mare? Di comprare scarpe che non servono, di cucinare per chi non ha fame.
10: Diversifichiamo anche l'offerta per il nostro pubblico, rimanendo fedeli alla ricercatezza della programmazione, perché siamo convinti che il pubblico va stimolato, va incuriosito. Stasera, tra l'altro, uno spettacolo che parla davvero di Mediterraneo come abbiamo voluto intenderlo, un Mediterraneo che accoglie. Io lo sto ripetendo spesso in questi giorni, perché chi fa cultura non può vedere muri, ma deve vedere sempre accoglienza, deve vedere ponti, deve vedere la possibilità di creare anche dei momenti di riflessione sulla pace e su tutto quello di cui oggi davvero abbiamo bisogno.
8: Uno spettacolo che unisce teatro e musica, dove il mare diventa il filo conduttore di storie di partenze, approdi, trasformazioni e speranze.
11: La voce strepitosa di Vincenzo Capezzuto, che è un cantante eccezionale, e poi ci sono i miei racconti, intervengo dentro la sua struttura musicale sonora, facendo una costellazione di racconti che riguardano il mare, la metamorfosi, la trasformazione, l'abbandono, i respingimenti, i viaggi, i tradimenti, l'amore perso, l'amore trovato, insomma il nostro mare Mediterraneo. Si chiama Mar Mediterraneo perché è in mezzo alle nostre terre, e le nostre terre da sempre hanno prodotto grandi passioni e grandi sconvolgimenti.
12: La musica che è risultato di tante fusioni, che continua a fondersi e a contaminarsi, quindi che non arriva mai a un punto, continua ad evolversi. La musica che questa sera si rigenererà nei racconti di Marco Baliani, quindi sarà un flusso di storie e senza soluzione di continuità. Quindi cercheremo di prendere per mano il pubblico e portarlo nel nostro mondo, nel mondo del Mediterraneo, nelle storie.
8: Uno spettacolo che invita a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.
9: Il mare Mediterraneo è il luogo delle metamorfosi, non solo quelle create attraverso i miti, le leggende. La sostanza stessa del mare è metamorfica.
13: E mi faceva piacere avere una persona come Marco che ci ricordasse con chiarezza e con forza l'importanza dell'accoglienza di questo mare.

Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione di 100 Notizie. Tra pochissimo l'appuntamento con Giuseppe Degli Santi, con 100 Sport, con tutte le news del calcio, del basket, del volley e non solo. Restate in nostra compagnia, grazie di aver seguito 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio sportivo e adesso apriamo la pagina con i giochi del Mediterraneo, tanti gli aggiornamenti sul nuovo manturboso dello stadio Iacovone, oramai ci avviciniamo sempre di più a una data importante, guardiamo il servizio.
4: Entrano sempre più nel vivo i cantieri a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Sul terreno dello stadio Erasmo Iacovone, la posa del nuovo e attesissimo manturboso è ormai arrivata al traguardo finale, regalando un colpo d'occhio del tutto nuovo che profuma di ripartenza. A mostrare lo straordinario avanzamento dei lavori è stato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso i propri canali social. Un aggiornamento

0: aggiornamento visivo che racconta un cambio di passo decisivo. L'impianto del rione Salinella sta gradualmente trasformando il suo volto per farsi trovare pronto al grande appuntamento internazionale. Ma il nuovo Prato Verde è soltanto uno dei primi tasselli di un piano di interventi ben più ampio e articolato, pensato per restituire alla città, alla comunità e ai tifosi rosso-blu una struttura finalmente moderna, efficiente e funzionale. Il cantiere prosegue a ritmo serrato. Taranto corre veloce verso il futuro del suo stadio. Tiene banco il futuro del Taranto Calcio. L'onorevole Giampaolo Cassese sui social ha pubblicato una notizia interessante dove ha avuto un confronto con il presidente della FIGC Giovanni Malagò e fa chiarezza sull'iter dell'eventuale ammissione in Serie D.
1: Il futuro del Taranto passa dalla Serie D e la speranza di un'intera città resta più viva che mai. A intervenire sulla vicenda è l'onorevole Giampaolo Cassese, che sui social ha raccontato di essersi confrontato direttamente con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, per fare chiarezza sull'iter che riguarda l'eventuale ammissione del club rosso-blu. Secondo quanto riferito da Cassese, Malagò avrebbe spiegato che la decisione non spetta al presidente federale, ma è di esclusiva competenza della Lega Nazionale Dilettanti e, nello specifico, degli organismi che gestiscono il campionato di Serie D. Il numero uno della FIGC avrebbe comunque seguito personalmente la vicenda, confrontandosi con chi dovrà assumere la decisione finale. Le speranze dei tifosi e dell'intera città restano vive e sono legittime, conclude Cassese, sottolineando come ora l'attenzione sia rivolta agli organi competenti chiamati a valutare il futuro del calcio rosso-blu.
0: La SS Taranto punta forte sul territorio e annuncia un raduno importante per calciatrici e quindi la categoria Under 17 potrà partire da questa stagione. Vediamo il servizio.
1: Il Taranto spinge sull'acceleratore e investe con sempre maggiore determinazione nel settore femminile, puntando sui talenti del territorio per costruire il proprio futuro. La società rosso-blu ha infatti ufficializzato un importante raduno selettivo Under 17 in vista della stagione sportiva 2026-2027. L'appuntamento per tutte le giovani aspiranti calciatrici è fissato per mercoledì 29 luglio nella cornice del centro sportivo Vivere Solidale del quartiere Paolo VI. Il provino è aperto alle atlete nate negli anni 2010-2011. Pronte a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali direttamente davanti allo staff del settore giovanile ionico. Il raduno prenderà il via con il ritrovo fissato alle ore 17, mentre l'inizio effettivo delle attività sul campo è previsto per le 17:30. Per partecipare è fondamentale essere in regola con la documentazione. Serviranno infatti un certificato medico agonistico in corso di validità e per le ragazze già tesserate con altre società il relativo nulla osta. Attenzione infine alle scadenze. La partecipazione è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro e non oltre lunedì 27 luglio, contattando il settore giovanile del Taranto, un'occasione imperdibile per vestire la maglia rosso-blu e inseguire un sogno.
0: Mercato in fermento, Brindisi che cambia guida tecnica, Martina e Fidelissandria che continuano a lavorare individualmente su un mercato importante di entrata ed uscita.
1: Fase di attesa e studio in casa rossoblu. Poche novità sostanziose sul fronte entrate, con la società che resta alla finestra per valutare gli sviluppi legati a Nello Salzano, Alessio Ziello e Francesco Bertolo. Si allontana invece la pista che porta Franco Sosa, su cui si è inserito forte il Martina. Gli Triani intanto mettono a segno un colpo importante a centrocampo, ufficializzando l'arrivo di Riccardo Correnti per lo scacchiere di Mister La Terza, mentre continua il monitoraggio per il portiere Edoardo Colzani. Sulla fronte uscita in casa Fasano, passi in avanti per il giovane portiere Lorenzo Piras, aggiunto l'accordo di massima con la Regina, dove ritroverà l'ex compagno Edoardo De Mori. Ufficialità importante anche a Brindisi. Risolto il contratto con Salvatore Ciullo, la panchina è stata affidata ufficialmente a Roberto Taurino. Movimenti caldi anche per la Fidelissandria, che blocca il promettente difensore classe 2008 Mauro Soldani, ex Bari Primavera, e punta all'esterno Eneo Jonai, conteso però anche dal Bisceglie. Proprio i biscegliesi sono vicinissimi a Malik Opula dalla Nocerina e sognano il colpo Francesco Felleca, profilo assai gradito a Mister Pizzulli.
0: E siamo alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
2: Tarantina.
1: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando, sono le 9:30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
2: ufficio
1: Mediterraneo.
2: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e ho altri colleghi.
1: Ci siamo ufficio stampa?
2: Sì, ufficio stampa,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: c'è
2: perché
1: il social,
2: poi il direttore
1: perché
2: della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi
1: ufficio stampa propriamente detto. Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, è brevemente formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
2: 86 ancora Curzi non c'era, c'erano i brasiliani.
1: Qui tu prima ancora di Curzi.
2: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, chiamarono
1: calcio.
2: Sì.
1: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
2: sì,
1: e ti occupi di altro.
2: Sì. È stata forse una scelta che mi serviva per così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi, tornando a occuparmi di sport, forse
1: si chiude un circuito?
2: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
1: Ah sì, questo lo dico anch'io. Nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così.
2: Certo.
1: Però vediamo fra qualche
2: seguito,
1: anno.
2: Certo.
1: Giochi del Mediterraneo, come va la comunicazione di questa macchina complessa?
2: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati. Sono volati, il presidente direbbe sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da
1: anche
2: fare.
1: Anche perché non è più ansiogeno, ormai,
2: no,
1: è, domani.
2: È, domani,
1: ormai
2: è domani. Sì, oggi celebriamo, abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina al Delfino proprio i meno 30, che nella, diciamo, nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica,
1: certo,
2: si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei cantieri,
1: sono quelli sul campo.
2: Ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo evento che devo dire è una meravigliosa occasione,
1: epocale
2: per la nostra
1: città.
2: Sì, sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale, basta, è una città che sa dare anche tante altre risposte.
1: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però
2: sì,
1: la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
2: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
1: L'inviato
2: dolorosi,
1: di solito non viene per le feste,
2: sì,
1: non si sa.
2: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no. Però c'è tanta energia e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
1: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
2: certo,
1: a nuovo.
2: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però

0: prima o poi avrà anche un palcoscenico. Anche...
1: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti, la comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giochi del Mediterraneo è stata anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
0: certo,
1: concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
0: certo.
1: Gli appalti. Ecco, tu hai accompagnato anche questo. Quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
0: chiaro,
1: i vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
0: Sì, sì, beh, è chiaro che il disagio precede...
1: Per la cantieristica, intendo.
0: Precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
1: certo,
0: so camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché perderemo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
1: da
0: logiche.
1: Qui anche molto scetticismo, che però è stato fugato,
0: certo,
1: perché
0: sì,
1: ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
0: sì,
1: 96%.
0: Sì. Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
0: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza di
0: chiamiamo
1: RDS.
0: I Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si
1: partite, che speriamo torni,
0: sì,
1: in quel palazzo
0: tornerà,
1: prima o poi.
0: Tornerà.
1: RDS la piazza.
0: RDS,
1: vero?
0: Sì, sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
0: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze.
0: Ci
1: un altro spaccato della tua
0: comunità,
1: Presidente della Repubblica,
0: e la Presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio, e poi 26 tra capi di Stato o di governo o ministri.
0: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi,
0: certo,
1: diventiamo anche capitale geopolitica per 2 o 3 giorni, abbastanza importante.
0: Certo.
1: E poi sono anche occasioni queste di solito per, chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè ci si può mettere d'accordo per superare problemi,
0: certo,
1: visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
0: Beh, è una città comunque
1: direi
0: aperta.
1: Così.
0: È una città aperta. Io la sogno, la vivo. È una città aperta, è una città empatica. Magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio, come il simbolo così del saluto del marinaio, è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
0: sì,
1: il racconto di questa città.
0: Io ritorno.
1: Patrizia,
0: grazie
1: lavoro.
0: A voi. Grazie.
1: Grazie.
0: A voi.
1: Conto a rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto, quando allo Iocovone cominceranno i Giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll be right back.
4: Il super classificone. I dischi top della settimana.
5: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
3: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
4: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
3: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
4: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino. Aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
3: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

i grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero,

0: Il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le zone di alta e di bassa pressione che si trovano alle mie spalle concorrono entrambe alla discesa di aria un po' più fresca e instabile dall'Europa settentrionale verso l'Italia, verso il bacino centrale del Mediterraneo. E questo determinerà un cambiamento delle condizioni del tempo, nel senso che finisce questa ondata di caldo opprimente che ci ha interessato nei giorni passati e ci avviamo verso una fase di tempo decisamente più gradevole, più fresco, però accompagnato con dei fenomeni di instabilità che potranno localmente anche essere vistosi, vista la presenza di aria piuttosto fresca nelle quote superiori. Detto ciò, possiamo passare a una previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, che sarà ancora una giornata di attesa. Ecco, vedete, mi sposto. Il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso ancora per oggi, con temperature ancora abbastanza elevate sia sulla Puglia che sulla Basilicata, con minime, vedete, intorno ai 24 gradi, massime intorno ai 35, ma come diciamo spesso nelle aree interne si potranno raggiungere anche dei valori più elevati. Per quanto riguarda il vento è debole, di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le coste. Il mare è quasi calmo, poco mosso, non c'è molto altro da dire per la giornata di oggi. Facciamo un flash per quanto riguarda invece la giornata successiva, quella di domani, e vediamo che le condizioni effettivamente cambiano. Vedete la simbologia che ci riporta le nuvole, ci riporta il segno della pioggia, ci riporta anche il segno dei temporali che si potranno innescare specialmente nella seconda parte della giornata, nelle ore centrali del pomeriggio e anche nelle ore serali, con fenomeni sparsi, quindi non una fenomenologia a tappeto. Ci saranno delle località che vedranno la pioggia anche abbastanza intensa, altre che ne vedranno poca, altre che non ne vedranno affatto. Il leitmotiv nei prossimi giorni sarà questo, però intanto cominciamo a vedere che le temperature incominciano a scendere. Vedete, la massima non supererà i 32 gradi neanche lungo le coste, e nelle aree interne le temperature incominceranno a scendere perché sarà maggiore la copertura nuvolosa. Il vento incomincerà a spirare dai quadranti settentrionali, il mare sarà da poco mosso a localmente mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo l'edizione di 100 notizie. Apriamo con i giochi del Mediterraneo, 30 giorni esatti dallo start della kermesse, quest'oggi presentate all'Hotel Delfino in una conferenza stampa, le cerimonie di apertura e chiusura e questa sera l'atteso concerto targato RDS. Poi parliamo di politica con Maretta in maggioranza, la lite tra Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di

razzismo e presunte offese. Tartaglia annuncia le proprie dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. E poi la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. Arriva l'ok da parte della commissione toponomastica del comune di Taranto. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia ad un mese esatto dall'evento, la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di chiusura e apertura. Maretta in maggioranza, lite tra i consiglieri Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa. Un anno fa esattamente qui c'erano le fondazioni.

0: tutti questi cantieri importanti. E oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il Prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire e mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
1: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
1: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni dal posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto e fermato poco dopo, è apparso particolarmente nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano delle mura greche a Massimo Battista, di una targa nell'area PIP di Talsano a Franco Semeraro e dell'aula studio della biblioteca comunale ad Alessandro Leogrande. Cristian, Franco, Alessandro e Massimo sono stati pezzi di cuore di questo territorio, ha commentato il consigliere comunale Luca Contrario, componente della commissione toponomastica. Ci hanno insegnato passione, impegno, competenza, coraggio e amore per la propria terra.
1: Adesso parliamo di politica, lite nella maggioranza. Gianni Tartaglia ha annunciato questa mattina a mezzo social le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi in seguito a una lite con la consigliera Bosniaku che l'avrebbe accusato di frasi razziste nei suoi confronti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Non c'è pace a Palazzo di Città, la maggioranza a sostegno del sindaco Bitetti, già agitata al suo interno nei giorni scorsi da malumori e schermaglie, è teatro di una nuova lite tra la consigliera del gruppo misto di maggioranza Bianca Bosniaku e il presidente della quarta commissione servizi Gianni Tartaglia. E nell'era dei social la ricostruzione di quanto accaduto è affidata alla lettura dei post sulle rispettive pagine Facebook dei personaggi coinvolti nella vicenda. È la stessa Bosniaku a rendere noto quanto accaduto attraverso un video postato nella sera di ieri sul suo profilo social. La discussione sarebbe nata in merito ad una proposta della stessa consigliera di modifica del regolamento comunale sul CUDE, mirata ad evitare che persone con gravissime disabilità fossero costrette a ripetere costosi e gravosi iter sanitari solo perché i loro verbali di invalidità risalenti a normative ormai superate possono non risultare conformi agli attuali criteri normativi. Nella telefonata con Tartaglia però la situazione sarebbe rapidamente degenerata. La consigliera afferma di essere stata pesantemente offesa dal collega che le avrebbe rivolto anche frasi razziste invitandola a tornare in Albania. Le mie idee possono essere contestate, le mie origini però non possono diventare un insulto, afferma la Bosniaku, mentre il consigliere Tartaglia replica questa mattina con un post in cui respinge fermamente le accuse di discriminazione. Il confronto politico, afferma, può essere acceso e talvolta anche duro, ma il razzismo non fa parte del mio vissuto, improntato da sempre alla difesa dei più fragili. Tartaglia ricostruisce quanto svolto finora nel suo ruolo, poi annuncia le dimissioni da presidente della quarta commissione servizi per senso di responsabilità e per evitare che la vicenda alimenti ulteriori tensioni all'interno del consiglio comunale. Tartaglia, dopo la mancata elezione in provincia, aveva già mostrato segni di insofferenza, poi rientrati dopo un confronto col sindaco. Si tratta delle terze dimissioni dal vertice delle commissioni nell'ambito dell'attuale consiliatura, dopo quelle di Catania e della Mignolo, per motivazioni differenti, entrambe risolte con la rielezione degli stessi. Il tutto ad ormai un mese dal gravoso impegno dei Giochi del Mediterraneo, in cui l'attuale amministrazione si gioca la permanenza a Palazzo di Città. Riuscirà il sindaco a serrare le fila dei suoi anche stavolta?
1: Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della sovrintendenza, sede aperta solo su prenotazione, organico ridotto e siti archeologici ancora chiusi. Il Movimento 5 Stelle denuncia la crisi della sovrintendenza di Taranto e chiede un intervento delle istituzioni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
6: Aperta solo su prenotazione, di fatto la sede della soprintendenza di Via Duomo resta quasi sempre chiusa, una situazione che secondo il Movimento 5 Stelle rappresenta un duro colpo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Taranto. Al centro della denuncia ci sono gli effetti ritenuti di lungo periodo della riforma Franceschini del 2014 che avrebbe progressivamente privato la città dei suoi storici presidi dirigenziali. Un processo di ridimensionamento che secondo il Movimento 5 Stelle si sarebbe ulteriormente aggravato con i ministri della cultura del governo Meloni accusati di aver trasferito competenze e poli amministrativi a Lecce.
7: Beh, perdiamo un altro punto di riferimento per una città che mira a riconvertirsi e a modificare il suo modello economico, sociale e culturale. Avevamo perso la sovrintendenza qualche anno fa, nel corso del governo Conte 2 abbiamo ripristinato quello che Taranto meritava, ovvero con una super sovrintendenza ai beni culturali e ai beni subacquei. Poi successivamente nel corso del governo Meloni abbiamo perso quella dei beni culturali e questo oggi è l'effetto.
8: Infatti non si è mai visto che a livello nazionale una struttura sia aperta solo su prenotazione.
7: Ma infatti Taranto ormai è diventata, diciamo, la Cenerentola della cultura italiana.
6: Le conseguenze, sostiene il movimento, sono evidenti. L'area di Colle Passo resta chiusa al pubblico, le mostre dedicate ai reperti recuperati sono a rischio e gli uffici operano con un organico ridotto. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali affinché si intervenga per rafforzare la presenza della soprintendenza a Taranto e garantire una gestione adeguata del patrimonio archeologico e culturale della città.
9: Ma il prezzo più grosso in Italia lo ha pagato Taranto. Qui c'era il cuore della storia dell'archeologia di tutta la Magna Grecia.
1: Degrado e rifiuti a due passi dal Palafium e la segnalazione che ci arriva da alcuni residenti della zona stanchi dell'incuria, di un'incuria che si trascina da troppo tempo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure, appena si varca la soglia del quartiere Salinella, il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante, una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spalluto. Ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
1: Adesso andiamo in provincia e più precisamente a Pulsano, dove un esposto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Locale, oltre che al Sindaco, proviene dal Comitato Pulsano Aria Nuova ed è volto a segnalare alcune criticità, chiede verifiche sul passaggio di motocicli sulla spiaggia e sulla presenza di un tappeto in erba sintetica ormai presente da diversi anni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
10: C'è chi al mare pensa solo a godersi l'estate e chi invece osserva con attenzione ciò che accade lungo la costa ed alcune criticità riscontrate sul litorale di Marina di Pulsano, che nasce l'esposto presentato dal Comitato Spontaneo Aria Nuova, inviato alla Capitaneria di Porto di Taranto, al Sindaco di Pulsano e alla Polizia Locale. Molti i punti segnalati, il primo riguarda la spiaggia di Monte d'Arena, dove il Comitato denuncia il passaggio e la sosta di motocicli sull'arenile nell'area dunale retrostante, un fenomeno che secondo i firmatari dell'esposto si ripete soprattutto durante l'estate.
11: Sempre su Monte d'Arena, dall'altro lato, abbiamo notato che vi accedono alcuni mezzi a motore, dei motorini che appunto con le loro ruote danneggiano la flora mediterranea e quindi deturpando la nostra costa.
10: È un tappeto in erba sintetica posizionato da anni tra gli scogli e la sabbia della scogliera. Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
11: Una di queste riguarda la presenza di un tappetino di erba sintetica presente qui sulla scogliera di Monte d'Arena da oltre 10 anni. Questo tappetino con le intemperie si sgretola e rilascia microplastiche che vanno a finire sulla sabbia e poi in mare, causando un danno ambientale considerevole e un danno anche alle specie protette che sono presenti qui sulla spiaggia, quali il giglio di mare, che è protetto dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea.
10: Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
1: Ci spostiamo a Bari e parliamo di BRT. Scatta lo sprint nei cantieri, da lunedì traffico rivoluzionato nel cuore del quartiere Murat per accelerare i lavori delle nuove linee. Nel frattempo il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa, mentre gli ambientalisti contestano il taglio di alcuni alberi lungo i viali. Il servizio è di Ilaria Lia.
12: 4 linee, la verde, la più lunga, poi la blu, la rossa e la lilla per 60 km di percorso, di cui gran parte su corsie riservate agli autobus. Dal sito Bari in Progress tutte le informazioni riguardo il progetto del BRT e l'avanzamento dei lavori, che risulta ad oggi aver raggiunto il 70%. Il bus Rapid Transit di Bari è un'opera finanziata con oltre 159 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR Next Generation EU. Il cantiere è stato aperto il 13 ottobre 2025. Lungo il percorso saranno realizzati

0: realizzate 108 fermate con 83 pensiline moderne e tecnologiche per i passeggeri. A garantire il servizio saranno 42 autobus completamente elettrici. I mezzi passeranno in media ogni 10 minuti, mentre nelle ore di punta l'attesa si ridurrà a circa 6 minuti. Secondo le previsioni, ogni giorno il BRT potrà trasportare fino a 70.000 passeggeri. Questo permetterà di togliere dalle strade circa 3.000 auto ogni ora nei momenti di maggiore traffico, migliorando la circolazione e riducendo l'inquinamento.
1: Sono 53 gli interventi finanziati con il PNRR, 35 sono già conclusi, 18 sono in fase di completamento in un range che oscilla tra il 75 e il 90%. Quindi siamo abbastanza sereni, come abbiamo fatto i compiti a casa, le lavorazioni procedono speditamente e ora ci troviamo all'ultimo miglio. Sul progetto del BRT, che è quello più impattante per la circolazione, siamo addirittura d'arrivo. Il Ministero ha spostato la data per il raggiungimento del target 31 luglio rispetto alla data iniziale del 30 giugno, sarà perfettamente rispettato perché entro quella scadenza dobbiamo aver dimostrato di aver appunto realizzato circa 23 sui 25 km di reti BRT, ad esclusione di qualche rifinitura di incroci.
0: Per limitare i disagi durante i lavori, il Comune ha scelto di intervenire con microcantieri, cioè piccoli tratti di strada di circa 300 metri per volta, così da ridurre l'impatto sul traffico e sulle attività della zona. L'obiettivo è completare l'opera e far entrare in funzione il nuovo sistema di trasporto nei primi mesi del 2027.
1: Il BRT è già inserito nel piano strategico dei trasporti a livello metropolitano e le strade sono tutte strade ad alto scorrimento che hanno almeno due corsie per senso di marcia, in alcuni casi ce ne sono tre corsie per senso di marcia e quindi sono state scelte tutte strade che uniscono punti di interesse regionale utilizzando sempre viabilità molto larghe che hanno almeno due corsie per senso di marcia.
0: Tuttavia non mancano le polemiche e il comitato No BRT pungola il comune con le proprie richieste.
2: Noi non siamo contrari al BRT, sicuramente in futuro ci sarà un miglioramento di quello che è la viabilità cittadina. Il problema è che non ci hanno ancora rese note le zone di stallo per parcheggiare le nostre auto.
3: Un ricco programma di eventi che trasformerà Taranto in un palcoscenico a cielo aperto a partire da questa sera con il concerto RDS in occasione dei 30 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, sino al 3 di ottobre con l'evento Red Bull che si terrà a Paolo VI. Questa è la conferenza stampa nella quale è stato presentato il cartellone eventi del Comune di Taranto. Taranto si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario di eventi che dal 21 luglio ai primi di ottobre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il comune ha presentato il programma ufficiale delle iniziative collaterali pensato per animare piazze, teatri, parchi, il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo del territorio. Ad inaugurare il cartellone ci sarà questa sera, 21 luglio, il -30 RDS Party in Piazza della Vittoria, appuntamento che segnerà l'avvio del conto alla rovescia verso la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'estate si susseguiranno festival musicali, rassegne cinematografiche all'aperto, concerti jazz, spettacoli teatrali, mostre, eventi dedicati all'enogastronomia, oltre a iniziative culturali e manifestazioni sportive con un'offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i Giochi del Mediterraneo con un programma capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, turistico di Taranto, offrendo un'esperienza che vada oltre le competizioni sportive e renda la città protagonista di una stagione di eventi diffusi e partecipati.
4: Un calendario pieno, rinvigorito per un periodo che parte prima dell'inaugurazione dei giochi e finisce dopo per consentire di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, puntando a musica, arte, cultura, sport, con quelli che sono i progetti che guardano al futuro, perché il 3 settembre per noi è la data in cui si concludono i giochi, ma anche la data in cui partirà una nuova narrazione per Taranto che, grazie al know-how dello sport, dei giochi, dell'eredità degli impianti, ma anche di quelle che sono i punti, quelli che sono i punti di forza della nostra città, le nostre bellezze, la bellezza della popolazione, una popolazione

0: determinata, capace di rimboccarsi le maniche, pronta a raccontare una Taranto diversa che può certamente tornare a sorridere.
1: Un cartellone estivo ricco di eventi a partire da domenica con il Taranto Jazz Festival, ma a seguire eventi culturali, eventi canori, eventi sociali anche in altri quartieri, non soltanto al Borgo. Quindi un'estate davvero ricca che renderà la città di Taranto ancora più attrattiva, non soltanto in occasione delle gare dei Giochi del Mediterraneo, ma davvero una Taranto accogliente.
2: Continuiamo a parlare di spettacolo perché la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palco. L'Inail Puglia approda al Cinzella Festival con la campagna Capatosta, il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: La sicurezza sul lavoro esce dagli uffici ed entra nei luoghi della cultura e della musica. L'Inail Puglia rinnova la sua presenza al Cinzella Festival con lo stand Capatosta, una campagna d'impatto per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'uso fondamentale dei dispositivi di protezione. Un'iniziativa che arriva in un momento delicato. Nei primi 5 mesi del 2026, infatti, le denunce di infortunio in regione registrano un aumento di quasi il 4%, trainato dal lavoro femminile e dagli spostamenti in itinere. Ancora più allarmante il dato sui decessi. 23 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con la provincia di Taranto maglia nera per aumento di vittime.
4: La provincia di Taranto rappresenta il 36% delle denunce a livello regionale e il 4% a livello nazionale. Un altro dato critico che coinvolge la provincia ionica è quello relativo agli eventi mortali. Nei primi 5 mesi del 2026 registriamo 7 eventi mortali rispetto ai 2 registrati nello stesso periodo del 2025, 7 eventi che corrispondono al dato complessivo registrato in tutto il 2025.
3: Per invertire la rotta, l'Inail scommette sul linguaggio nuovo. Dalla collaborazione con Inchiostro di Puglia nasce Capatosta, 6 grafiche che uniscono i pittogrammi dei dispositivi di protezione ai più famosi modi di dire pugliesi. Al festival la prevenzione diventa anche un gioco. Con il social game Capatosta gli spettatori potranno scattarsi una foto indossando i DPI e condividerla sul web. Un modo ironico e diretto per ricordare che la sicurezza è un valore di tutti.
5: Ci fa molto piacere questa collaborazione perché utilizziamo un linguaggio diretto, informale e popolare come nello stile del brand Inchiostro di Puglia.
6: Riesce ad arrivare il messaggio della sicurezza ad un pubblico ed una platea molto vasta e soprattutto alle giovani generazioni che sono i lavoratori e i datori del lavoro.
2: Dall'1 agosto al 15 di settembre, ristoranti e bar del Tarantino potranno esporre il marchio ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio.
7: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche una vetrina internazionale per l'enogastronomia della provincia di Taranto. Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che visita la regione partecipa a degustazioni di prodotti tipici e l'85% esprime un giudizio elevato sulla qualità dell'offerta. Numeri che confermano il ruolo sempre più importante del buon cibo e del buon vino nella scelta di una destinazione. Per valorizzare questa opportunità, Confcommercio Taranto, dopo il protocollo sottoscritto con il comitato organizzatore dei giochi, ha coinvolto ristoranti, bar, bistro e cocktail bar del territorio. Dal 1 agosto al 15 settembre le attività aderenti esporranno la locandina Mad Games, Local Tasties, Giochi Mediterranei, sapori locali, indicando una proposta legata alla tradizione ionica, un piatto tipico, una degustazione, un vino o un drink realizzato con prodotti del territorio. Vogliamo posizionare Taranto come capitale dell'eccellenza a tavola, sottolinea il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. Una grande occasione dunque per raccontare agli atleti, ai tecnici, ai giornalisti, ai visitatori provenienti da oltre 20 paesi le eccellenze della terra ionica, dal primitivo di Manduria al capocollo di Martina Franca, dalle clementine del Golfo di Taranto alla storica cozza tarantina. L'obiettivo è trasformare l'evento sportivo in un volano duraturo per il turismo, l'occupazione e l'economia locale, facendo dell'accoglienza e dei sapori del territorio il vero biglietto da visita dei giochi.
2: Torniamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, il Mediterraneo raccontato attraverso teatro, musica e narrazione. Al Festival della Valle d'Itria va in scena Vennero da ogni dove, la nuova produzione scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione. Il servizio è di Luciana Convertini.
8: il mare come culla di culture, luogo d'incontro e di umanità in cammino. E vennero da ogni dove, la nuova produzione del Festival della Valle d'Itria, scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione, dedicata al Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.
9: Potremmo nominarlo mai con loro, il mare? Di comprare scarpe che non servono, di cucinare per chi non ha fame.
10: Diversifichiamo anche l'offerta per il nostro pubblico, rimanendo fedeli alla ricercatezza della programmazione, perché siamo convinti che il pubblico va stimolato, va incuriosito. Stasera, tra l'altro, uno spettacolo che parla davvero di Mediterraneo come abbiamo voluto intenderlo, un Mediterraneo che accoglie. Io lo sto ripetendo spesso in questi giorni, perché chi fa cultura non può vedere muri, ma deve vedere sempre accoglienza, deve vedere ponti, deve vedere la possibilità di creare anche dei momenti di riflessione sulla pace e su tutto quello di cui oggi davvero abbiamo bisogno.
8: Uno spettacolo che unisce teatro e musica, dove il mare diventa il filo conduttore di storie di partenze, approdi, trasformazioni e speranze.
11: La voce strepitosa di Vincenzo Capezzuto, che è un cantante eccezionale, e poi ci sono i miei racconti, intervengo dentro la sua struttura musicale sonora, facendo una costellazione di racconti che riguardano il mare, la metamorfosi, la trasformazione, l'abbandono, i respingimenti, i viaggi, i tradimenti, l'amore perso, l'amore trovato. Insomma, il nostro mare Mediterraneo si chiama Mar Mediterraneo perché è in mezzo alle nostre terre, e le nostre terre da sempre hanno prodotto grandi passioni e grandi sconvolgimenti.
12: La musica che è risultato di tante fusioni, che continua a fondersi e a contaminarsi, quindi che non arriva mai a un punto, continua ad evolversi. La musica che questa sera si rigenererà nei racconti di Marco Baliani, quindi sarà un flusso di storie e senza soluzione di continuità, quindi cercheremo di prendere per mano il pubblico e portarlo nel nostro mondo, nel mondo del Mediterraneo, nelle storie.
8: Uno spettacolo che invita a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.
9: Il mare Mediterraneo è il luogo delle metamorfosi, non solo quelle create attraverso i miti, le leggende. La sostanza stessa del mare è metamorfica.
13: E mi faceva piacere avere una persona come Marco che ci ricordasse con chiarezza e con forza l'importanza dell'accoglienza di questo mare.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione di 100 Notizie. Tra pochissimo l'appuntamento con Giuseppe Degli Santi, con 100 Sport, con tutte le news del calcio, del basket, del volley e non solo. Restate in nostra compagnia, grazie di aver seguito 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio sportivo e adesso apriamo la pagina con i giochi del Mediterraneo, tanti gli aggiornamenti sul nuovo manturboso dello stadio Iacovone, oramai ci avviciniamo sempre di più a una data importante, guardiamo il servizio.
3: Entrano sempre più nel vivo i cantieri a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Sul terreno dello stadio Erasmo Iacovone la posa del nuovo e attesissimo manturboso è ormai arrivata al traguardo finale, regalando un colpo d'occhio del tutto nuovo che profuma di ripartenza. A mostrare lo straordinario avanzamento dei lavori è stato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso i propri canali social. Un aggiornamento visivo che racconta un cambio di passo decisivo. L'impianto del rione Salinella sta gradualmente trasformando il suo volto per farsi trovare pronto al grande appuntamento internazionale. Ma il nuovo Prato Verde è soltanto uno dei primi tasselli di un piano di interventi ben più ampio e articolato, pensato per restituire alla città, alla comunità e ai tifosi rosso-blu una struttura finalmente moderna, efficiente e funzionale. Il cantiere prosegue a ritmo serrato. Taranto corre veloce verso il futuro del suo stadio.
2: Tiene banco il futuro del Taranto Calcio. L'onorevole Giampaolo Cassese sui social ha pubblicato una notizia interessante dove ha avuto un confronto con il presidente della FIGC Giovanni Malagò e fa chiarezza sull'iter dell'eventuale ammissione in Serie D.
3: Il futuro del Taranto passa dalla Serie D e la speranza di un'intera città resta più viva che mai. A intervenire sulla vicenda è l'onorevole Giampaolo Cassese, che sui social ha raccontato di essersi confrontato direttamente con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, per fare chiarezza sull'iter che riguarda l'eventuale ammissione del club rosso-blu. Secondo quanto riferito da Cassese, Malagò avrebbe spiegato che la decisione non spetta al presidente federale, ma è di esclusiva competenza della Lega Nazionale Dilettanti e, nello specifico, degli organismi che gestiscono il campionato di Serie D. Il numero uno della FIGC avrebbe comunque seguito personalmente la vicenda, confrontandosi con chi dovrà assumere la decisione finale. Le speranze dei tifosi e dell'intera città restano vive e sono legittime, conclude Cassese, sottolineando come ora l'attenzione sia rivolta agli organi competenti chiamati a valutare il futuro del calcio rossoblù.
2: La SS Taranto punta forte sul territorio e annuncia un raduno importante per calciatrici e quindi la categoria Under 17 potrà partire da questa stagione. Vediamo il servizio.
3: Il Taranto spinge sull'acceleratore e investe con sempre maggiore determinazione nel settore femminile, puntando sui talenti del territorio per costruire il proprio futuro. La società rossoblù ha infatti ufficializzato un importante raduno selettivo Under 17 in vista della stagione sportiva 2026-2027. L'appuntamento per tutte le giovani aspiranti calciatrici è fissato per mercoledì 29 luglio nella cornice del centro sportivo Vivere Solidale del quartiere Paolo VI. Il provino è aperto alle atlete nate negli anni 2010-2011. Pronte a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali direttamente davanti allo staff del settore giovanile ionico. Il raduno prenderà il via con il ritrovo fissato alle ore 17, mentre l'inizio effettivo delle attività sul campo è previsto per le 17.30. Per partecipare è fondamentale essere in regola con la documentazione. Serviranno infatti un certificato medico agonistico in corso di validità e per le ragazze già tesserate con altre società il relativo nulla osta. Attenzione infine alle scadenze. La partecipazione è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro e non oltre lunedì 27 luglio, contattando il settore giovanile del Taranto, un'occasione imperdibile per vestire la maglia rosso-blu e inseguire un sogno.
2: Mercato in fermento, Brindisi che cambia guida tecnica, Martina e Fidelissandria che continuano a lavorare individualmente su un mercato importante di entrata ed uscita.
3: Fase di attesa e studio in casa rossoblù. Poche novità sostanziose sul fronte entrate, con la società che resta alla finestra per valutare gli sviluppi legati a Nello Salzano, Alessio Ziello e Francesco Bertolo. Si allontana invece la pista che porta a Franco Sosa, su cui si è inserito forte il Martina. Gli Triani intanto mettono a segno un colpo importante a centrocampo, ufficializzando l'arrivo di Riccardo Correnti per lo scacchiere di Mister La Terza, mentre continua il monitoraggio per il portiere Edoardo Colzani. Sulla fronte uscita in casa Fasano, passi in avanti per il giovane portiere Lorenzo Piras, raggiunto l'accordo di massima con la Regina, dove ritroverà l'ex compagno Edoardo De Mori. Ufficialità importante anche a Brindisi. Risolto il contratto con Salvatore Ciullo, la panchina è stata affidata ufficialmente a Roberto Taurino. Movimenti caldi anche per la Fidelissandria, che blocca il promettente difensore classe 2008 Mauro Soldani, ex Bari Primavera, e punta all'esterno Eneo Jonai, conteso però anche dalla Bisceglie. Proprio i biscegliesi sono vicinissimi a Malik Opula dalla Nocerina e sognano il colpo Francesco Felleca, profilo assai gradito a Mister Pizzulli.
2: E siamo alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
2: Tarantina.
1: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando, sono le 9:30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
2: ufficio
1: Mediterraneo.
2: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e ho altri colleghi.
1: Precisiamo, ufficio stampa?
2: Sì, ufficio stampa,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: c'è
2: perché
1: il social,
2: poi il direttore della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi...
1: Quindi ufficio stampa propriamente
2: detto. Ufficio stampa, propriamente
1: bene.
2: Detto.
1: Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, è brevemente formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
2: 86 ancora Curzi non c'era,
1: qui,
2: c'erano i brasiliani.
1: Qui tu prima ancora di
2: Io
1: Curzi.
2: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, mi
1: quindi
2: chiamarono
1: calcio, calcio, calcio.
2: Calcio, calcio, calcio, sì.
1: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
2: sì,
1: e ti occupi
2: news.
1: Di altro.
2: Sì.

0: È stata forse una scelta che mi serviva per, così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi, tornando a occuparmi di sport, forse...
1: Si chiude un circuito?
0: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
1: Ah sì, questo lo dico anch'io. Nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così,
0: certo.
1: Però vediamo fra qualche
0: seguito,
1: anno.
0: Certo.
1: Giochi del Mediterraneo, come va la comunicazione di questa macchina complessa?
0: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati, il presidente direbbe sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da
1: fare. Perché non è più ansiogeno, ormai
0: no,
1: è domani.
0: È domani. Sì, oggi celebriamo, abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina al Delfino proprio i meno 30, che nella, diciamo, nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica, certo. Si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei cantieri.
1: Sul campo.
0: Ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo evento che devo dire è una meravigliosa occasione
1: epocale
0: per la nostra
1: città.
0: Sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale basta, è una città che sa dare anche tante altre risposte.
1: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però
0: sì,
1: la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
0: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
1: L'inviato di solito non viene per le feste,
0: sì,
1: non si sa.
0: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no. Però c'è tanta energia e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
1: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
0: certo,
1: a nuovo.
0: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però prima o poi avrà anche un palcoscenico. Anche...
1: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti. La comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giochi del Mediterraneo è stata anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
0: certo.
1: Concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
0: certo.
1: Gli appalti. Ecco, tu hai accompagnato anche questo, quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
0: chiaro.
1: I vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
0: Sì, beh, è chiaro che il disagio precede,
1: per la cantieristica intendo.
0: Precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
1: certo.
0: So camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché perderemo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
1: da
0: logiche.
1: Qui anche molto scetticismo, che però è stato fugato,
0: certo,
1: perché
0: sì.
1: Ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
0: sì,
1: 96%.
0: Sì. Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
0: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza di
0: chiamiamo
1: RDS.
0: I Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si faccia.
1: Che speriamo torni,
0: sì,
1: in quel palazzo
0: tornerà,
1: prima o poi.
0: Tornerà.
1: RDS la piazza.
0: RDS,
1: vero?
0: sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
0: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze.
0: Ci un altro spaccato della tua comunità,
1: il Presidente della Repubblica,
0: il Presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio e poi 26 tra capi di Stato o di governo o ministri.
0: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi certo. Diventiamo anche capitale geopolitica per 2-3 giorni, abbastanza importante. Certo. E poi sono anche occasioni queste di solito per chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè ci si può mettere d'accordo per superare problemi,
0: certo.
1: Visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
0: Beh, è una città comunque
1: direi
0: aperta.
1: Così.
0: È una città aperta. Io la sogno, la vivo. È una città aperta, è una città empatica. Magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio, come il simbolo così del saluto del marinaio, è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
0: sì,
1: il racconto
0: è un ritorno.
1: Di questa
0: città. Io
1: grazie,
0: ritorno, grazie a, voi, grazie,
1: grazie
0: a voi.
1: Conto alla rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto, quando allo Iocovone cominceranno i giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata diventato il principale imputato.

La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: no grazie. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di 100 eventi in edizione estiva. Vi stiamo portando in giro per quelli che sono i grandi eventi, le grandi manifestazioni di Taranto e della nostra provincia. Durante questa puntata ne vedremo davvero tantissimi. Abbiamo incontrato tanti personaggi che tra un po' vi presenteremo, ma cominciamo dai padroni di casa. I padroni di casa organizzazione del Fiorino Future Festival. Ci troviamo all'interno del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico e quindi stiamo per incontrare Luca Fiorino per parlare.

0: Parlare di quello che è il Fiorino Future Festival che avrà inizio tra meno di 10 giorni. E quindi niente, siamo qui, una scaletta che porta direttamente al palco e di qui, insomma, vi racconteremo tanto di questa edizione, secondo anno del Fiorino Future Festival. Allora, questa puntata speciale, insomma, 10 giorni dall'inizio del Fiorino Future Festival, vi stiamo portando in giro all'interno del Parco Due Mari qui a San Giorgio, ma è d'obbligo che ci fermiamo qualche minuto a parlare con il patron del festival, con Luca Fiorino. Ciao Luca.
1: Ciao Sabrina, grazie per essere qui.
0: Allora, Luca, che emozione si prova a stare in questo parco che sta pian piano cominciando a prendere vita?
1: Grandissima emozione, questo è il secondo anno che riproponiamo il Fiorino Future Festival. E dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo. E piano piano abbiamo iniziato 6 giorni fa, piano piano a montare il palco, le casette, i gazebi, quindi è un work in progress. L'azienda Service Plus di Albano in 48 ore ci hanno montato palco che si può vedere
0: Si
1: alle
0: vede,
1: nostre spalle.
0: abbastanza imponente
1: Quest'anno è
0: quest'anno.
1: ancora più grande dell'anno scorso, quindi in 48 ore tutta la sua squadra impeccabili, hanno montato tutto. Ora da domani riprenderanno per continuare impianto elettrico, barriere antipanico, quindi
0: Insomma,
1: molta roba.
0: è tutto si sta
1: Piano piano.
0: velocemente, insomma, realizzando. Noi siamo nel backstage, là dove ovviamente ci sono i gazebo, insomma, che saranno poi esclusivo appannaggio degli artisti. Ricordiamo che il festival ha inizio il 30 di luglio, quindi insomma, mancano davvero meno di 10 giorni, il 30 di luglio, con Frezza e Dipinto, quindi questi nomi, diciamo, emergenti, ma già molto conosciuti tra i giovani del panorama rap e pop italiano. Poi il 31 con Nerissima Serpe e Simba 22, che sono altri due nomi che insomma si stanno affermando molto bene, soprattutto nelle classifiche di vendita dei loro brani. Poi abbiamo insomma si cambia registro. Si cambia registro e si va a incontrare Gaetano Curreri di Stadio, quindi davvero un classico della musica italiana che però piace un po' a tutti. È vero.
1: Esatto, molte, molte persone. Infatti stiamo avendo tante telefonate, tante richieste, motivo per cui abbiamo deciso l'1 agosto con gli stadi di mettere posti a sedere, quindi
0: Ecco,
1: ci sarà.
0: diciamolo, questo è
1: Per
0: importante.
1: le troppe richieste che ci sono state, abbiamo deciso con tutta l'organizzazione di mettere posti a sedere per tutti. Quindi l'1 agosto con gli stadio, tutti tranquilli, seduti.
0: Cioè, proprio diventa un teatro,
1: Un teatro,
0: praticamente,
1: anche
0: diventa un
1: perché
0: teatro.
1: non voglio svelare, ma sul palco ci saranno oltre 13 persone, quindi è una bella e una grossa
0: È
1: cosa.
0: grossa
1: E
0: cosa,
1: quindi è giusto stare seduti e godersi lo
0: lo
1: spettacolo.
0: spettacolo. E poi invece il 2 di agosto, diciamo, la 4 giorni si conclude con questa grande festa. Io li dico i nomi perché più o meno, insomma, si sono visti. Ci sono due elementi, c'è cioè un grande DJ set, una grande festa con tanti DJ davvero di punta, perché insomma tra Howie B, che è stato il papà della drum and bass, della dub e di tutto quello che è stato il movimento a cavallo tra il 90 e il 2000, e poi Leroy Tornil dei Prodigy, e poi due elementi degli Editors, nonché anche Andy Smith dei Portishead, quindi davvero una grande carrellata di DJ internazionali, e quindi qui sarà una festa. Serata questa che insomma, ha cambiato un po' il percorso, no? Cioè, nel senso che si è deciso proprio di far partecipare tutti a questo grande party, giusto?
1: Esatto, io con tutta l'organizzazione abbiamo deciso l'ultima sera di fare, non una serata, un
0: Un
1: seratone.
0: seratone.
1: Quindi abbiamo deciso di aprire le porte al pubblico, quindi annullare l'entrata a pagamento. Infatti Ticket One sta dando i soldi indietro a tutti coloro che avevano comprato i biglietti, che sono tantissimi, tu lo sai, su
0: Eh
1: Ticket One
0: certo, come
1: abbiamo
0: no.
1: molti biglietti venduti. però è giusto così. Quindi, oltre alla prima giornata, anche l'ultima serata chiudiamo in bellezza con un'enorme
0: party. Una festa.
1: Una grossa festa.
0: Senti, Luca, abbiamo visto gli stand, no? Perché abbiamo parlato del grande interesse rivolto da Puglia Food and Drink a quelli che sono le eccellenze del territorio, dal punto di vista appunto tanto delle proposte del food quanto quelle del drink, per cui comunque abbiamo visto tutti questi gazebo, che poi quello è il tuo mondo.
1: Esatto. Il mondo è il beverage. Quindi tu dici
0: per dire, cioè, come è nata piano piano Inter? Perché forse l'abbiamo accennata qualche volta, però è bella la storia di come nasce.
1: L'ho già detto due anni fa, mia figlia la più piccola Sara e mio figlio Simone: papà, dobbiamo andare a Gallipoli al Parco Gondar. Io, Sara che ha 7 anni, Sara, tu che ne sai che c'è il parco? Papà, andiamo perché c'è il concerto di Annalisa. Va bene, andiamo a vedere il concerto di Annalisa. Usciamo fuori, il cartellone: domani Gazelle. La mia compagna: e no, domani dobbiamo andare a vedere Gazelle. E io: no, ti prego, domani devo lavorare, è estate. Andiamo a vedere Gazelle. Usciamo fuori, domani Giuliare. Luca: no, non basta. Però sulla strada, mentre rientravo, dico: ma qui ci spostiamo o a Bari o giù nel Salento per vedere grossi eventi, grossi concerti. Ho detto: io devo fare qualcosa mio, quindi per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, che con tutti i problemi che ha, perché no? Avendo a disposizione questo terreno di 22.000 metri quadri, ho detto: ok, a parte il mondo che mi ha sempre affascinato, questo di spettacoli, però ho detto: proviamo a fare qualcosa anche per le nuove generazioni e quindi valorizzare il nostro territorio, portare affluenza qui, non spostarci sempre Bari o andare giù nel Salento. A noi non ci manca niente, io sono fiero di essere tarantino, quindi
0: certo,
1: non ci manca niente a noi, e quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto il primo anno tra tante difficoltà, comunque è stata una bella edizione, e questo è il secondo anno, ci sarà anche il terzo anno, quindi ormai lo faremo sempre. Lo possiamo dire.
0: Intanto, già quest'anno noi proprio abbiamo voluto farvi vedere quello che succede e insomma passo passo nella realizzazione di un evento del genere. E tra l'altro l'altro giorno c'è stata la conferenza stampa e di presentazione, è stata fatta al comune di San Giorgio, noi c'eravamo e quindi sentiamo anche quelli che sono il contributo tanto del sindaco di San Giorgio, il dottor Fabiano, il dottor Onofrio, sindaco di Carosino, e poi insomma un rappresentante della Regione Puglia, come il dottor Borraccino, insomma col quale abbiamo parlato appunto di questo territorio fondamentalmente, perché poi tutti erano concordi nell'idea di insomma che chiaramente la cultura, la musica è un grande veicolo per affermare ancora di più insomma l'importanza del nostro territorio. Guardiamoci l'intervista. Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora, siamo pronti?
2: Sì, siamo prontissimi, e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
3: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora, e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
4: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per per tantissimi anni questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione, e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche

0: Un momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
1: Sindaco Onofrio di Cillo Carosino, presente anche in questa seconda edizione del Fiorino Future Festival, una joint venture, no, come dire, tra San Giorgio e Carosino, che ormai vi abbraccia per la realizzazione di cose molto, molto belle.
2: Assolutamente sì, intanto è un lavoro che stiamo facendo in maniera sinergica col Comune di San Giorgio proprio per continuare a promuovere quelle che sono le bellezze del nostro territorio, molto spesso che neanche noi cogliamo ma che in queste occasioni vanno messe in evidenza. Un ringraziamento va sicuramente a Luca Fiorino e a Francesca perché mi hanno voluto anche quest'anno qui a fianco a loro in questa conferenza stampa. Luca ha la sua attività a San Giorgio ma è un nostro cittadino, è un amico, quindi questa cosa veramente mi fa piacere e mi riempie di orgoglio. Credo che anche quest'anno insomma sarà una bellissima manifestazione. Li ringrazio due volte e credo che abbiamo il dovere di ringraziarli noi come sindaci, perché poi oltre alla promozione del territorio, insomma del prodotto che ovviamente che loro commercializzano, credo che ci sia un ritorno d'immagine per un intero territorio che non può che farci bene.
1: Allora, dopo le interviste che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa, io proporrei, Luca, perché insomma la nostra idea era quella di portare il pubblico in giro per questo Parco Due Mari e anche far vedere esattamente a quanta poca distanza siamo da Taranto. Io direi, andiamoci a fare la passeggiata, così facciamo vedere il palco da vicino e tutto quanto, diciamo proprio dal vivo facciamo vedere. Ci rivediamo tra un po'.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Luca, a che distanza siamo da Taranto? Perché guarda, noi siamo adesso alle spalle del palco, ci siamo spostati dal backstage qui, però è bellissimo, cioè di qua si vede praticamente tutta la città.
1: Tutta la città, infatti c'è anche la strada che collega San Giorgio da Taranto.
0: Sì.
1: Io penso che in linea d'aria forse siamo su 3 km in linea d'aria, mentre invece 7-8 km di strada,
0: Effettivi.
1: effettivi di strada, sì.
0: Intanto volevo anche dire che, come è successo l'anno scorso, il traffico viene assolutamente poi gestito e regolato
1: Lato.
0: anche dai
1: I vigili del
0: vigili
1: comune di San
0: del
1: Giorgio.
0: comune di San Giorgio, che chiaramente cercano di, no, di fare delle operazioni di smistamento del
1: Esatto.
0: pubblico. Quindi questa cosa, insomma, rende tutto più semplice. Ma davvero siamo a due passi? Tra l'altro io sento già della musica qua. Boh. Perché sapevano
1: Sanno
0: che
1: che
0: stiamo qua.
1: stiamo.
0: Ci spostiamo, facciamo vedere adesso qui, sempre nel backstage, come vedete, qui ci saranno i DJ set, vero? Anche,
1: Certo.
0: cioè, a sostegno delle
1: Durante
0: serate.
1: esatto. Pre e dopo.
0: Pre e dopo, sai, qua la festa continua.
1: Sono DJ Marco
0: Quindi,
1: Guacci e Claudio
0: vabbè,
1: Casanova
0: è come no,
1: Radio
0: cioè,
1: Norba.
0: degli amici che conosciamo da un po' di tempo.
1: Tempo.
0: Quindi, come vedete, questa è proprio la struttura che poi è il fondale del palco. Lì lateralmente ci sarà l'ingresso degli artisti. E poi, come diceva Luca, quest'anno è davvero una struttura imponente perché c'è una copertura, c'è una grandezza, non sai quanti metri sono, no? Di altezza, profondità,
1: No,
0: no?
1: il palco
0: Bisognerebbe chiedere alla ditta.
1: a Marino
0: Al
1: Albano.
0: Marina Albano.
1: Io so soltanto che dopo 48 ore di lavoro per montare quella copertura hanno dovuto chiamare una gru. Quindi una gru che l'ha presa, ho messo sopra, perché è davvero imponente,
0: Incredibile.
1: grandissimo.
0: Allora, vi abbiamo raccontato più o meno quello che accade. C'è ancora qualche sorpresa, vero, quest'anno?
1: Quest'anno avremo, non posso svelarvi, dico soltanto che ci sarà la ruota della fortuna, quindi ogni bicchiere di birra verrà omaggiato un gadget.
0: Ah, e
1: Non
0: c'è
1: vi
0: Gerry
1: dico cosa,
0: Scotti.
1: non vi dico quali gadget sono, però sarà una bella iniziativa quest'anno.
0: Sarà una bella iniziativa. Beh, insomma, più o meno abbiamo raccontato un po' tutto. La cosa bella, insomma, effettivamente, a parte gli scherzi, è che questo è uno spazio completamente vuoto. Quindi, diciamo, un po' l'imprenditore illuminato che decide, no, in qualche modo di far vivere questo spazio. Questa è una cosa
1: E
0: bellissima.
1: ci abbiamo lavorato, perché prima era soltanto terra, erba, quindi abbiamo pulito, poi abbiamo asfaltato, stabilizzato.
0: Vabbè, quindi,
1: Abbiamo
0: insomma,
1: dovuto
0: ho
1: spostare
0: avuto bisogno di.
1: i pali della luce, perché

0: Dobbiamo spostare perché certo. Sotto non potevamo stare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, però ci siamo,
1: ci
0: dai.
1: Ci siamo. Allora, intanto lo ricordiamo, questo è il Parco Due Mari, via Simone Veil, senza numero, ma è geolocalizzato, esatto, cioè esatto, lo trovate tranquillamente su Google, vi porterà qui lungo la statale direttamente qui al Parco Due Mari, dal 30 luglio al 2 di agosto, questa grande festa Puglian Food and Drink che organizza questo evento molto grande che ovviamente non aspetta altro che accogliervi all'ingresso con tanti insomma, ragazzi che insomma, come l'anno scorso vi accoglieranno con i sorrisi e poi chiaramente con la buona musica, il buon cibo, il bere bene, insomma tutto questo
0: è il divertirsi
1: ovviamente, tutto questo è il Fiorino Future Festival. Allora tanti saluti, salutateci Francesca Bruno perché questa volta c'è mancata, ma prima o poi dovevamo far parlare anche te. E quindi l'appuntamento è al Fiorino. Buon lavoro. No,
0: grazie.
1: Sei più sciolto dell'anno scorso?
0: Esatto. Però una cosa diciamo ai nostri amici, il nostro motto qual è? Con la gente, per la gente.
1: Tra la gente.
0: Ciao.
1: Abbiamo incontrato Luca De Gennaro in versione DJ per questa edizione 2026 di Porto Rubino e poi abbiamo parlato davvero in maniera amorevole con Concita De Gregorio ed Erika Mu, insomma questi alcuni dei personaggi presenti nella data del 14 di luglio. Finalmente a Taranto, Porto Rubino. Porto Rubino pensa che bella cosa essere qui.
2: È davvero emozionante perché questa in qualche modo è anche la mia città. Il primo Porto Rubino anni fa l'ho fatto a Taranto, sono tornato in un luogo a parte bellissimo ma devo dire anche con grande fascino perché suonare in un porto non è una cosa scontata, è stato molto difficile ma è stato bello proprio organizzare questo concerto, ci sono grandissimi artisti, ci aspettiamo una serata unica.
1: Allora, tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
2: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi. È una città piena di narrazioni di diverso ambito e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico, non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio, insomma al di là della musica c'è il pensiero e c'è la parola qui a Taranto. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab e poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta di Tonella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
1: Allora intanto in bocca al lupo per questa prima eccezionale, in bocca al lupo per tutte le grandi cose che fai perché insomma anche Sbanda non è andato male quest'anno a Martina.
2: È stato tutto, è tutto così di corsa che non mi sto godendo i momenti, no? L'altro giorno eravamo a Martina con Max Gazzè, con Paola Turci, adesso c'è Taranto con Porto Rubino. Invece devo imparare io stesso a godermi il momento anche nelle difficoltà perché ripeto è difficilissimo tutto, però adesso bisogna andare un po' col pilota automatico.
1: Sicuramente ce la farai perché sei un artista che va oltre le mode, perché non le segui, questo l'hai detto proprio, dichiarato in una tua intervista e quindi ce la farai anche a centrare questo momento bellissimo che vogliamo goderci tutti insieme questa sera a Taranto, qui al Porto, al Molo San Cataldo. Grazie Renzo.
2: Grazie, ciao Studio 100, ciao a tutti, ciao Sabri.
1: Allora Luca De Gennaro, ti abbiamo trovato sempre in video collegamento, finalmente live qui a Porto Rubino.
3: Eh sì, ma finalmente in Puglia è di persona, d'altra parte diciamo passiamo io e mia moglie passiamo tutta l'estate qua, per cui insomma qua in questa regione, poi è una regione lunga come sapete, per cui a un certo punto ci stiamo.
1: Allora Luca De Gennaro, Radio Capital, questa sera un DJ set d'eccezione per aprire questo Porto Rubino Pensa, che come diceva Renzo è legato proprio al pensiero, no? E tu hai fatto proprio un'apertura che molto morbida, che legava davvero le emozioni che partono dal pensiero.
3: Ma sì, ma ho pensato che, visto che questa sera è una sera di donne italiane, di diverse generazioni, da Angelica Bove a Carmen Consoli, ho pensato che, voglio dire, ci sono tante di quelle belle canzoni cantate dalle donne in Italia, che ho fatto un DJ set, un'ora e mezz'ora, in cui c'erano da Marcella Bella a Alice, a Fiorella Mannoia, a Antonella Ruggero, insomma, voglio dire, tutte eccellenze della canzone femminile italiana.
1: I pezzi dell'eccellenza.
3: Esattamente, i pezzi, l'importante sono i pezzi, ricordate.
1: Come dice sempre Luca, ma tu farai le warm up anche nelle altre date?
3: Sì, tutte e tre, in virtù del partnership che c'è tra Radio Capital, che è la radio dove lavoro, e Porto Urbino come festival, diciamo, facciamo un'apertura timbrata Radio Capital tutte e tre le sere, cioè sia qui che a Savelletri che a Otranto.
1: A Savelletri dovrei far ballare, lo sai.
3: Eh beh sì, diciamo comunque, è difficile fare il riscaldamento di una serata di elettronica, perché devi stare attento a non andare troppo su con le battute, però insomma preparare, riscaldare in qualche modo, ci devo pensare, ma ci penserò.
1: Allora, sempre un piacere avere Luca in Puglia, a Taranto poi ovviamente è una cosa che ricorre spesso, ma è bello perché si ha la possibilità sempre di confrontarsi sulla musica vera, quella raccontata, quella vissuta, esattamente come è capitato e capita nella tua carriera. Che quando vieni in Puglia, no? Quale ricordo ti porti sempre dietro? Perché tu sei affezionato, ci abiti, insomma, qui e fai la radio, insomma, da queste parti ti porti dietro Radio Capital, no? Qual è la cosa che proprio ti tiene legato?
3: A me, diciamo che ho cominciato ad affezionarmi musicalmente alla Puglia quando è nato il Medimex, cioè quando è nato il progetto di Puglia Sounds, quindi da Nicky Vendola, da Antonio Principalli, insomma, che hanno inventato questa cosa qui. Lì la Puglia ha cominciato a essere al centro dell'attenzione musicale, e non solo io ma anche tanti altri miei amici e colleghi che venivano da Roma e da Milano siamo stati attratti verso questa terra come terra che produce e che ha attenzione nei confronti della musica e della cultura. Questa è una cosa importantissima che molte altre regioni dovrebbero imparare e che la Puglia dovrebbe, mi auguro lo farà, continuare a fare fortemente, insomma, essere fortemente legata alla cultura e alla diffusione della cultura e della musica. La Puglia lo può fare, lo sta facendo e speriamo che lo faccia ancora in futuro.
1: Anche perché c'è una bella capacità di assemblare belle menti, no? Cioè...
3: Sì, guarda, io ieri sera ero dove abito io, a San Vito dei Normanni, c'era un concerto di Sud Sound System, che sono un po' la gloria della regione, e ho conosciuto gli organizzatori di un piccolo festival di cui non conoscevo l'esistenza, che ci sarà all'inizio di agosto, dalle parti di Lecce, che mette insieme la cultura giamaicana e quella italiana. Queste sono le cose che la Puglia deve fare, magari anche piccole, però insomma che la cultura e che l'arte delle diverse parti del mondo convergano verso la Puglia è molto importante.
1: Allora, grazie, noi intanto stasera siamo tutti qui riuniti in questa bella festa, grazie a Renzo Rubino, grazie a Luca De Gennaro, che ritroveremo in altre situazioni di musica e non solo.
3: Grazie a te Sabrina, ciao a tutti.
1: Sudate, stanche, ma felici, dopo questo reading meraviglioso che si è tenuto qui all'interno di questa prima serata di Porto Rubino con Cita De Gregorio ed Erika Mu. Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
4: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi, Io vi maledico. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
5: è lei,
4: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
1: Mi faccio una domanda che parte da una considerazione che lei fa nell'ultimo libro. Le relazioni sono la salvezza.
4: com'è nata questa relazione tra voi due, che ovviamente dal punto di vista della cantautrice, musicista, dal punto di vista della giornalista, scrittrice,

0: l'attrice incontra due mondi che si sono praticamente intersecati benissimo in questa relazione meravigliosa. Vi ha salvato?
1: Ma, guarda, tra di noi non c'è neanche bisogno mai di provare. Io le dico sempre, non dobbiamo fare gli attacchi, sai, in teatro si fanno gli attacchi, no? Con che parola finisci, con che parola comincio? Perché basta ascoltarsi. La parola cura significa ascolto. E chi fa musica sa qual è l'importanza dell'ascolto e chi lavora con le parole sa qual è l'importanza dell'ascolto. Quindi quando noi ci siamo incontrate qui in Puglia, è vero, perché Erika è di Bisceglie, io ero a Cisternino che lavoravo con Lisetta Carmi e stavo scrivendo un libro, un'ultima cosa, e poi quel libro che ho fatto con Lisetta Carmi è diventato uno spettacolo di cui Erika ha scritto le musiche. E da allora non ci siamo più separate, è impossibile separarsi, perché poi anche quando le nostre vite prendono direzioni diverse, quando torniamo sul palco è un attimo che stiamo dicendo la stessa cosa, è quando un incontro è così è un dono e bisogna tenerlo di conto, sì, bisogna farci caso.
0: Io stavo per fare la stessa domanda, cioè stavo facendo la domanda partendo da questo: come fai adesso a stare senza Concita De Gregorio nei momenti in cui ti separi da lei?
2: Ma io sto sempre con Concita De Gregorio, anche quando non ci sono, cioè siamo collegate. È vero, con le persone che per te sono, cioè non occorre, e ti ritrovi sempre nel punto in cui ti sei lasciato, come se fosse successo un secondo fa. Succede nelle relazioni più importanti della nostra vita e a me succede con lei. E aggiungo a questa cosa che Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali per fare tutto.
1: Sono successe delle cose incredibili.
2: Sì, delle connessioni pazzesche.
1: Stasera è successo, va bene, che l'ideatore di tutto questo, che io avevo incontrato tantissimi anni fa, una volta quando avevo fatto una puntata di Fuori Roma, che era un vecchio programma che facevo, si è ricordato di quella cosa, mi ha chiamata, poi Erika per altri canali, insomma, cioè, e poi io non sapevo che ci fosse
0: Riondino.
1: No, non lo sapevo, capito?
2: Che abbiamo citato sul
1: palco. E quindi quando l'ho citato ed è arrivato l'applauso per lui, ho pensato, ah, che bella cosa che arriva l'applauso per Riondino, ma non avevo idea che fosse lì, non lo sapevo proprio, quindi a un certo punto lui è arrivato. E poi stasera a cena, poco prima di salire sul palco, si è presentata Carmen, che naturalmente Erika conosce benissimo perché è il suo mondo, sono i suoi riferimenti, ma io no, io non la conoscevo di persona. E abbiamo avuto una conversazione che
2: ci ha fomentato.
1: Lo stavo dicendo a lei, cioè, con Carmen è facile capire perché si fanno le cose, non cosa fare, ma perché farlo. E dunque nell'ultima ora e mezza è stato tutto facile e chiaro.
0: Vabbè, allora adesso ci aspettiamo Concita De Gregorio, Erika Mu e Carmen Consoli per la prossima, prossimo tour. L'ho soltanto anticipato.
2: Succede il 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
1: Saremo insieme con Carmen Consoli, Erika al Castello Sforzesco di Milano, dannate ingenue.
0: Allora, per chi si trovasse a Milano,
1: poi a Siracusa, poi a Verona, poi gireremo. Speriamo di venire in Qatar.
2: Insieme a delle magnifiche artiste saremo con Francamente, Anna Castiglia, Marina Rey e Nada, nostra musa, anche lei assoluta.
1: Quindi sarà un concerto bellissimo, sì. Di cui questo è stato, diciamo,
2: il prodromo,
1: sì.
2: Però non di guerra, di pace.
1: L'antifona.
0: Allora, appena le vedete da qualche parte andate ad ascoltarle, perché davvero stasera avremmo passato tutta la serata insieme. Grazie Erika Mu, grazie.
2: Anche noi, adesso andiamo a correre.
0: E poi ci vediamo dopo tutte insieme. Grazie ancora e grazie per queste cose belle che ci regalate.
1: Grazie Taranto e soprattutto grazie a Renzo Rubino che ha immaginato questa cosa bellissima. La relazione, stare insieme fisicamente coi corpi nei luoghi è la cura.
0: E con questo possiamo chiudere. Grazie.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il rispetto.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Puntata del 21 di luglio e insomma è la settimana di uno dei grossi festival che si terranno a Grottaglie presso le cave di Fantiano. Stiamo parlando del Cinzella Festival che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 di luglio, appunto presso le cave di Fantiano. Di Grottaglie. Abbiamo incontrato Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, organizzatrice dell'evento. Siamo finalmente nella settimana di un festival giunto alla sua decima edizione che nei giorni 25, 26 e 27 insomma porterà musica anche oltre quello che è il territorio strettamente tarantino-ionico. Sono qui con Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, per parlare del Cinzella Festival. Ciao Gianni. Guarda, non ti voglio fare manco domande, ti passo il microfono e tu ci racconti che succede in questo fine settimana, perché ci siamo.
3: Va bene, procedo in completa autonomia. Allora sì, la settimana è arrivata, come diceva Sabri, è la decima edizione. L'anno prossimo festeggeremo il decennale del Cinzella Festival, che è nato appunto nel 2017. Siamo per riposizionarci per una settimana.

0: Rimana nella ma magnifica e suggestiva atmosfera delle cave di Fantiano con 3 giornate di grande musica. Le vado a elencare velocemente perché apriremo con un concerto bellissimo. Se non conoscete Kerala Das, vi consiglio vivamente di venirli a scoprire perché sono eccezionali, fanno una musica bellissima, elettronica d'atmosfera, ma anche ballante e quindi diciamo, ci coinvolgeranno soprattutto in quel contesto delle cave di Fantiano. Presumo sarà una serata molto molto molto bella e poi Populous a seguire per completare la serata densereccia. Il giorno successivo è questo il 25
1: Il
0: luglio, il sabato,
1: sabato
0: quest'anno sì,
1: è
0: è a cavallo, il sabato è densereccia, la domenica invece diciamo è un po' più rocchettara perché avremo in esclusiva per la regione Puglia, Morgan permettendo, avremo il Blu Vertigo e quindi si fa un salto chiaramente nel passato con i nostalgici di quel periodo, di quella scena musicale italiana che ha comunque un sacco di proseliti, in effetti si preannuncia una bellissima serata. A completare la scaletta abbiamo India Wales, un'altra band suggestiva diciamo delle atmosfere rarefatte che coinvolgeranno presumibilmente il pubblico del Cinzella. Si chiude poi il 27, quindi quest'anno di lunedì, con un concerto di un artista, insomma, che non è che abbia bisogno di tante presentazioni, perché appunto Niccolò Fabi che sta portando una bellissima tournée in giro per l'Italia con un sacco di successo, un sacco di classici della sua ormai pluridecennale carriera, e ad aprire il concerto di Niccolò Fabi ci sarà una conoscenza locale, appunto Cristiano Cusa, che si esibirà in sulo col piano proponendo un po' i suoi pezzi, soprattutto quelli più recenti che gli stanno dando maggiore visibilità. Questo per farmi tutta una tirata da solo. Poi
1: Sì,
0: se adesso mi riposo
1: adesso
0: perché
1: riposati.
0: il microfono pesati, eh.
1: Allora, vabbè, questa diciamo è la parte esterna, no? La parte bella, però insomma 10 edizioni è uno storico importante, tanta esperienza sul campo comunque accumulata nelle varie edizioni che si sono un po' spostate anche, no? In zone differenti. Quanto è difficile nel nostro territorio organizzare un festival come questo? Perché di questa cosa ovviamente insomma, se ne parlano tutti gli organizzatori. Di grandi eventi e poi al netto del fatto che magari questi grandi eventi riescono molto bene, però dietro c'è un grandissimo lavoro che comunque insomma, va supportato e soprattutto va studiato e programmato.
0: Certo, dietro c'è tantissimo lavoro, un lavoro che dura un anno, come ben sappiamo, ed è un'attività molto molto complessa, perché il Cinzella Festival, diciamo, adesso aveva trovato una sua collocazione quasi stabile nelle cave di Fantiano. Un paio di anni fa ci siamo trasferiti perché dovevamo andare a Brindisi, poi una serie di peripezie, ci siamo ritrovati nella fornace della rotonda di Lungomare, quindi è complicato, ragazzi, è complicato perché è un settore che ha grosse difficoltà. Poi la Puglia in questo periodo è diventata praticamente, cioè, la California d'Europa, quindi c'è un festival tutte le settimane e un concerto ogni giorno. Quindi questa bulimia di proposte musicali poi chiaramente incide anche sulla rendita dei vari festival, perché alla fine sì, ci sono tanti gruppi, tanti concerti, però il pubblico più o meno è sempre lo stesso e soprattutto il portafogli si viene rosicchiato e non è che abbia chiaramente. Si abbia la possibilità di fare chissà quante spese. Adesso il pubblico deve scegliersi con molta cautela la sua serata di gloria, scegliersi il gruppo perché chiaramente il potere di spesa è limitato per tutto il periodo congiunturale che stiamo attraversando, che chiaramente fa ampliare anche le spese, quindi i costi di produzione che aumentano. Insomma, è un settore molto molto complicato. Quello che muove noi, ma muove tanti promotori culturali a Taranto, in provincia, in Puglia e nel mondo, è chiaramente la passione per quello che si fa, perché con la passione ci fa diventare più ottimisti, ci fa spingere il cuore oltre l'ostacolo. E ci spinge comunque a dare il massimo, nonostante le grandissime difficoltà, perché ad esempio, dal punto di vista economico, la regione che supporta anche in parte questi esborsi economici è in grande ritardo per quanto concerne le spese anche dell'anno scorso. Quindi noi ad esempio col Cinzella Festival 2026 siamo partiti, ma ancora non abbiamo ricevuto i compensi relativi al 2025. E per un'attività medio piccola come la nostra è un grande problema, perché in questo modo si vanno ad avvantaggiare i grossi produttori, le multinazionali che hanno

0: non hanno problemi di liquidità e che quindi possono anticipare dei soldi e portare a casa risultati. Noi purtroppo questa grande disponibilità non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare i conti dalla massaia per chiudere i conti e bilancio alla fine di ogni edizione.
1: Allora, abbiamo visto la parte bella del programma, i biglietti sono in vendita su circuiti Exide e Viva Ticket per la seconda serata, quella del 26 di Blu Vertigo. Abbiamo visto le difficoltà, siamo in un ufficio che comunque insomma vi mostreremo, le mura parlano di quello che è stato il Cinzella negli anni, ma un tuo ricordo particolare tra queste 10 edizioni e poi, domanda che faccio spesso, anche se non tutti rispondono, quello che sarebbe un sogno nel cassetto. Faccio a tutti gli organizzatori, poi diciamo, ah, ma per Scaramanzia non lo diciamo, e non lo diciamo, però ognuno di noi poi ha un sogno di vedere, come è già successo su un palco di un evento che organizza, magari un
0: Una band
1: artista a cui tiene
0: particolare.
1: particolarmente.
0: Sì. Vabbè, queste 10 edizioni di Cinzia alla Festival ci hanno regalato tanti momenti memorabili. Io ricordo soprattutto quelle della prima edizione, che è stata la più avventurosa, forse l'edizione più avventurosa della storia di tutti i festival, perché è stata organizzata in pochissimo tempo a casa, si può dire, di Vincenzo Fornaro. Mi ricordo che gli disse: Vincenzo, c'è da fare io d'agosto, era
1: Agosto, periodo
0: d'agosto,
1: d'agosto.
0: perché no? Che dobbiamo organizzare un festival, poi ti faccio sapere. E poi si è trovato i camion che gli scaricavano sotto casa, ed è stata un'edizione veramente pionieristica, quella con artisti anche importanti, perché c'era Antonio Deodato, ci stava Dio Levante, Frank Energy, The Zen
1: Zen Circus.
0: Circus, Gomma, il
1: Sì,
0: gruppo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: cioè, è
1: C'era
0: stata
1: anche
0: una
1: la
0: la
1: parte cinema,
0: parte
1: credo.
0: cinema, è stata una bella edizione. Poi chiaramente era un po' piccolina come location, perché le autorizzazioni erano limitate per quel tipo di venue, e ci siamo dovuti spostare con tanto entusiasmo poi presso le Cave di Fantiano. Ricordo il concerto meraviglioso dei Franz Ferdinand. Ferdinand, ci sono le foto che lo
1: Sì,
0: raccontano
1: sì,
0: qui in quell'edizione magnifica, che aveva un cast veramente stellare: Franz Ferdinand, Battles, Marlene Kunz, After Hours, Digitalism con il famoso DJ set all'interno della seconda cava. Quindi è un festival che ci ha regalato tante soddisfazioni, tante risate, tanti personaggi, a partire da Peter Murphy, ma non ultimo il John Lydon dell'anno scorso, che si, con dei PAL che si esibiva con i gargarismi all'interno delle cave, e con delle foto bellissime che abbiamo scattato. Per quanto concerne i sogni del cassetto, beh, noi chiaramente in qualità di appassionati di musica ne abbiamo tantissimi. Forse il mio sogno, che chiaramente diventa complicato, è quello di portare i Fontaines D.C. sul palco del Cinzella Festival. C'è stato un periodo in cui magari c'eravamo anche un po' avvicinati, che erano un po' più gestibili, adesso chiaramente è un po' più problematica, però abbiamo un sogno coronato, quello di aver portato gli Idols, la più
1: Certo.
0: grande live band del momento all'epoca, ma ancora oggi, perché li ho rivisti la settimana scorsa a Milano, e come si dice a Taranto, me ne ancora fuori, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista. Quindi una storia che speriamo continui. Io credo ci saranno anche dei cambiamenti, perché si cresce, non si è mai
1: Certo.
0: sempre gli stessi, e quindi ci dobbiamo anche adeguare ai tempi che arrivano.
1: Allora, lui non l'ha detto, vorrebbe portare i Foo Fighters del suo Dave Grohl, ma in realtà per adesso non abbiamo proprio lo spazio
0: No,
1: fisico.
0: lo spazio adesso c'è, che abbiamo lo stadio, quindi però chiedere 1,5 milioni di euro al comune di sto periodo la vedo un po'
1: Un po'
0: dura,
1: difficile.
0: effettivamente.
1: Allora, grazie a Gianni Raimondi, lui
0: Grazie
1: oltre a essere insomma, il presidente dell'associazione si occupa proprio della responsabile di produzione del Cinzella Festival, salutiamo tutti gli altri componenti insomma, che saranno visibili e riconoscibili all'interno
0: Certo.
1: delle cave di Fantiano 25, 26, 27 luglio con questa edizione, la decima edizione del Cinzella Festival. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, Sabrina. Ciao ragazzi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Niente, non ce la faccio proprio ad essere lontano da un palco, cioè questo è proprio...

il mio habitat naturale. E questo ovviamente per salutarvi, per aver seguito questa puntata di 100 eventi. Ci sono tantissimi davvero eventi in questa settimana e ve ne racconteremo anche degli altri nel corso delle altre trasmissioni di Studio 100 TV. Intanto un ringraziamento a Giovanni Talamo e un saluto dal Parco Due Mari del Fiorino Future Festival. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao Palco, ci vediamo presto.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
2: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
3: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel 2000.
2: Quindi è concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
3: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà da una, esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui. Qualcosa la scrive lui. Perché lui comincia, mi dice, ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario, però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio sterminato.
2: Quindi aveva bisogno di didascalie profonde, diciamo.
3: Sì, assolutamente.
2: Ecco.
3: Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
2: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17, presumo un paio d'anni ci hai lavorato,
3: sì,
2: vero?
3: Sì.
2: Ma tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
3: Gli appunti io li ho recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati, pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo cambio.
2: Quello la bozza l'ha vissuta.
3: Volte, sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo vissuto.
2: E di quello che avrebbe voluto.
3: Tutto.
2: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
3: Sì.
2: Abbiamo detto, questo è il film.
3: È lo scopone scientifico di Comencini.
2: È una delle commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
3: Sì, ed è...
2: Presumo nel periodo romano.
3: Nel 72. Siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema.
2: È una commedia che vince Cannes, è una commedia italiana che vince grandi, no, questa in generale è un periodo
3: generale,
2: eccezionale.
3: Sì.

0: sì,
1: generale.
0: beh, lo scopone
1: Sì,
0: scientifico ebbe
1: è
0: tantissimo
1: quel periodo là.
0: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
1: Qui è Compatti
0: è bello
1: Bravo.
0: scoprire.
1: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è Compatti Bravo.
0: Allora, qui è con la divina Patti Pravo.

0: templi
1: Eh sì, qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto
1: magnetico,
0: bello,
1: questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
1: Ha
0: donne.
1: amato, punto.
0: Ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del... Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore
1: richiama
0: delle Camelie.
1: la pièce che tu prima ci hai
0: Sì,
1: descritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, una
0: perché avevano,
1: provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato,
1: Quindi
0: non si vedeva niente di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto... Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una...
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè.
0: sì.
1: Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa
1: Questa
0: laboratorio.
1: foto è...
0: Per cui questa sì, è via Margherita ed è sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece...
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno hanno frequentato i
0: periodo
1: laboratori.
0: in cui io vivo con lui lì a teatro,

0: riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al punto...
1: Beh, si è affidato.
0: Sì. E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura, dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie, e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i palcoscenici.
1: È stato avviamento per tanti?
0: Sì, assolutamente.
1: Per te no, tu non hai sempre frequentato lui dal punto di vista...
0: A me
1: cultura,
0: piaceva
1: della curiosità culturale.
0: Stare dietro le quinte, uh-huh. Ero molto attratta, sì, uh-huh. Cioè, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi.
1: Tu eri brutta zingara.
0: Sì, io ero brutta zingara, perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, cioè Albero Bellesi, ma tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni, Griffi, Comencini,
0: sì.
1: Ha incrociato Fellini, ha lavorato Streller, con i più grandi,
0: Streller. E poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, nel suo periodo romano appunto, è il periodo in cui conosce anche per Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era, per sue vicissitudini personali, lontana dal figlio, si lega molto a Leo, quindi Leo ricorderà questa grande bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con Simona
1: Giorgi
0: alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80. Una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva.

0: ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era nella, proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5 proprio, nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage, e se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, dice: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, sarà una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo,
1: Questa non la
0: quindi,
1: sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo. Insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale, a tutto tondo. Avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, il
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione. Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: Anfiteatro,
0: sì.
1: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo. Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop. Questo programma per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello l'aveva
0: Taranto.
1: intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non era un fermo immagine, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: era
1: fece
0: Leo
1: una chicca
0: Pantaleo.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto insomma, l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima, timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però, si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, mo vedrai che quello si candida,
1: Abbiamo un
2: no?
1: pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché no?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte,
2: tante,
1: tra l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno
2: certo,
1: sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
1: Qui tu sei
2: tanto,
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare,
2: assolutamente
1: interagire
2: sì,
1: e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, e la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra
2: ultimamente,
1: di Mala, penso agli anni
2: ecco,
1: quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle
2: È stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio che mangi a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre un'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città, tra
2: sì,
1: virgolette, a
2: però perché
1: sé.
2: c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto,
1: chi lavora
2: ma non
1: lavora,
2: è,
1: eh.
2: solo l'Ilva, abbiamo il
1: Il
2: cementificio,
1: lavoratore va
2: abbiamo,
1: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
1: O
2: tutti e
1: ricordiamolo a
2: bisogna,
1: tutti quanti, magari, Tamuri nasce
2: certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ok,
2: assolutamente sì,
1: qua qualcuno ogni tanto ha
2: ho una
1: pensato
2: foto
1: che
2: che
1: perché è
2: testimona
1: nato Tamburi
2: questo,
1: vicino alle ciminiere? No.
2: assolutamente, i tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
2: Diciamolo, che qui abbiamo l'acquedotto
1: Ecco, il
2: romano e il
1: rumore del
2: rumore,
1: Tamor.
2: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: È il
2: di tamburi
1: cassone.
2: e quindi la gente
1: Boom
2: quando
1: boom.
2: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
1: Tu
2: si
1: eri di
2: sentono
1: quei
2: i
1: bambini che
2: tamburi.
1: faceva il bagno tranquillamente o già? No.
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
2: Città
1: sei vissuto in
2: Vecchia.
1: Città Vecchia.
2: Assolutamente sì. Via Pentite
1: Ti
2: 53.
1: manca Via Pentito?
2: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano dove sono nato io, dove siamo nati tutti la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio è una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
2: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
2: Magari, avevamo altri progetti
1: Non ci
2: anche,
1: puoi
2: dai, di
1: pensare.
2: fare, assolutamente no, perché no,
1: Quindi la
2: hanno
1: città
2: chiuso proprio la
1: vecchia.
2: strada, hanno
1: Ah.
2: chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in città
2: Nasco in
1: vecchia.
2: Città
1: Qui
2: Vecchia.
1: città vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.

0: Sì, ho dei ricordi bellissimi della città vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Qui è intitolato anche
0: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori, perché lavoravano qui nel bar. Io vivevo con due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
0: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera. Pensa un po', oggi
1: quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girevo.
0: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
0: Assolutamente
1: del Ponte Girevo,
0: sì.
1: Al di qua.
0: Ultimamente, però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non è mai mollato qua.
0: No, assolutamente.
1: Un mini bar?
0: Assolutamente. No, no.
1: Bis,
0: no,
1: ter.
0: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: football
1: quella,
0: club Taranto.
1: De Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
0: Sì.
1: Serie B, CB.
0: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la formazione?
0: Sì, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Od Ottavio Oromiti.
0: Bravissimo.
1: Tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
0: Perché ero...
1: Aristei.
0: Sì. Venivano a prendere Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
1: fino agli 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: Un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente, sì.
1: Pensando
0: assolutamente.
1: Che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
0: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
1: sì,
0: da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un
0: sì,
1: grave infortunio.
0: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
0: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
1: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
0: bravissimo,
1: che a volte lui aveva la statua piccola.
0: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
1: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
0: Con Antonello?
1: Sì,
0: Antonello.
1: Proprio la statua.
0: Sì.
1: E anche quindi...
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, diceva, la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva, no, questa è una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
1: Lo vorresti vedere vuoto facciamo... quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene,
0: soglia.
1: Chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale che diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento.

0: ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo?
0: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
0: Difficile vedermi fuori contesto, difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: freschi di studio,
0: freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
0: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
0: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
0: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
0: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, che è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per che tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: hai
1: lì?
0: Hai pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là, no? Il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi...

0: era, diciamo, un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, va, diciamo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano.
1: Ma lo dico se non mi menano.
0: E la bandiera, e Luciano naturalmente lo sostiene.
1: Quindi tu dici: ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi. È una bella.
0: Senza togliere nulla, Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. Naturalmente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata dove invece le spalle non sono coperte.
1: Ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Maria Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è un altro assolutamente luogo.
0: A fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto

soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di
3: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao, amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasciaci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera.
2: Vi lasciamo con grande

0: Oh!
1: Anche meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente. Al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai.
1: Sì.
0: Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'hai tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, ripartono tutti da zero, è chiaro, no?

0: Serate, si riparte.
1: Benissimo. Spiega il gioco. Tu che c'hai una bella voce.
0: Il puzzle.
1: Madonna, lo spiego io che è meglio.
0: Dai, vabbè, spiegalo tu.
1: No, no, dai, scherzo.
0: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
1: Allora, sembra questo gioco partecipano
0: non è.
1: Quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
0: Sono 12, 12.
1: Ma un applauso, poi un sacco di mazzate.
0: 12 giudici arbitro.
1: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
0: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua! Vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano

0: il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati, è passato un minuto.

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche

0: po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti, pronti,
0: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per

0: completare la figura.
1: Aguzzate la vista. Non
0: le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, Madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai, in questo momento sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro. Lei si chiama Romina. Noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche.

appunto che si chiama Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando. Possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando.

0: i mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo...

0: ha messo 2,59 ma non ha completato, per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Bandierina. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevamo.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse ma è il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Quadra.
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco.

0: presa di darvi la classifica finale, vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
1: Allo, bonsoir,
0: mesdames, grazie, grazie. Buonasera.
1: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
1: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Come ignorante, ciao, ciao. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
1: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir, come si chiama che dam? Non ridere!
0: Te ne sei andato, l'aceto te ne sei andato.
1: Sir,
0: buonasera.
1: E lady, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen.
0: Madonna.
1: Così si saluta.
0: Ah, così si saluta, così non lo sapevo.
1: Saluta, capdi.
0: All'indamine senti in candela, ting ting.
1: E che cos'è che
0: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
1: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
1: come
0: felici.
1: Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cos'è? Uno spotale di fior, la crema.
1: Beh, ma senti,
0: lascia stare.
1: Che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì,
0: sì,
1: guardate dalle righe.
0: Bro, sì, è vero, perché
1: somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
0: stato. A proposito
1: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, c'è mafa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avasti in che stanza?
0: No. Quando arrivano tutti qua,
1: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora, al gioco. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
1: sì,
0: lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono?
0: Eccole,
1: accogliamole con un applauso. Venite, venite, eccole qua.
0: Oh,
1: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
0: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: La spesa e passa il tempo.
1: Allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
0: Venite
1: qua. In bocca al lupo,
0: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Venite sul bagno asciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
0: Sì, stati zitti.
1: Venite. Maleducato.
0: Fammi più l'acqua. Ah.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
0: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, Cudaiersea.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è il pronti? Possiamo
1: momento, il pronti lo dici tu, il via le do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: No! Dai, tifo, forza!
0: Giratemi da
1: qua! Vado! Ci voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo.
0: No!
1: Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come scorretta la
1: guarda
0: l'ombra,
1: come
0: tifa,
1: dondolo!
0: Guarda come guarda! Scorretta!
1: Ma Katiuscia, Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziano.
0: Guarda!
1: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziano!
0: Madonna, guarda, guarda!
1: Vai!
0: Non si capì! Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì, dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi!
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello e attuale dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valerio.
1: Un abbraccio da grazie tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto Castagna
1: e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rasta.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti,
3: finalmente,
2: che si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando
3: li
2: a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali, ecco anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo.

0: raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola, Estate, quasi tutti insieme le ragazze, eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino calda. Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Dai. Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
1: Tutto
0: allora,
1: posto,
0: Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti. Diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Police. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca
1: ha scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: che succede a Martina Franca? prepara per la foto anche la terza.
1: Sulla terza, su.

0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete!
0: Forza, tutti pronte nella foto! Eccola qua, anche il flash di La Terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là,

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità. Ha scattato per primo
0: Pulsano, scattato Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss.

0: Antonella Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: coppia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina. Vai, Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: Miss
1: finalissima...
0: scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? C- ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare. Bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55 TM

0: M. Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1:26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola! È tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo! No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio!
1: Sta scoppiando, rosso, rosso in faccia! Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte
1: e
0: Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse
1: ancora
0: sia ancora
1: migliore.
0: Il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Deborah. Deborah! Dove sta Deborah? Non c'è Deborah.
1: Allora, Deborah è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1:07, PGS Statte 1:09, San Giorgio 1:10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole
1: partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano, dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora. visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi. Io le
1: farei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione, strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola! Allora, Martina Franca è primo. Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto. Eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca. Ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua,
2: tutti e tre.
1: I tre. E vai Martina Franca per primo. Ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince hanno questa... bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti i concorrenti alla base degli scivoli.
2: Sono pronti?
1: Non ancora.
2: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
2: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
2: Tutto ok o quasi?
1: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario. Girati di fronte gli altri due.
2: Pronti.
1: Uno. Via, eccoli!
2: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo è Palagiano.
2: Lassù.
1: Che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
2: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
2: a
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Vai.

0: che è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulzano, aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulzano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulzano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Crispiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso, vai, velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco,
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo l'edizione di 100 notizie. Apriamo con i giochi del Mediterraneo, 30 giorni esatti allo start della kermesse, quest'oggi presentate all'Hotel Delfino in una conferenza stampa, le cerimonie di apertura e chiusura e questa sera l'atteso concerto targato RDS. Poi parliamo di politica con Maretta in maggioranza, la lite tra Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le proprie dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi e poi la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, arriva l'ok da parte della commissione toponomastica del comune di Taranto. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia ad un mese esatto dall'evento, la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di chiusura e apertura. Maretta in maggioranza, lite tra i consiglieri Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa esattamente. Qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire e mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
0: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
0: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto e fermato poco dopo è apparso particolarmente nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano delle Mura Greche a Massimo Battista, di una targa nell'area PIP di Talsano a Franco Semeraro e dell'aula studio della biblioteca comunale ad Alessandro Leogrande. Cristian, Franco, Alessandro e Massimo sono stati pezzi di cuore di questo territorio, ha commentato il consigliere comunale Luca Contrario, componente della commissione toponomastica. Ci hanno insegnato passione, impegno, competenza, coraggio e amore per la propria terra.
0: Adesso parliamo di politica, lite nella maggioranza. Gianni Tartaglia ha annunciato questa mattina a mezzo social le proprie dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi in seguito a una lite con la consigliera Bosniaku che l'avrebbe accusato di frasi razziste nei suoi confronti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Non c'è pace a Palazzo di Città, la maggioranza a sostegno del sindaco Bitetti, già agitata al suo interno nei giorni scorsi da malumori e schermaglie, è teatro di una nuova lite tra la consigliera del gruppo misto di maggioranza Bianca Bosniaku e il presidente della 4ª Commissione Servizi Gianni Tartaglia.

0: E nell'era dei social la ricostruzione di quanto accaduto è affidata alla lettura dei post sulle rispettive pagine Facebook dei personaggi coinvolti nella vicenda. È la stessa Bosniaco a rendere noto quanto accaduto attraverso un video postato nella serata di ieri sul suo profilo social. La discussione sarebbe nata in merito ad una proposta della stessa consigliera di modifica del regolamento comunale sul CUDE e mirata ad evitare che persone con gravissime disabilità fossero costrette a ripetere costosi e gravosi iter sanitari solo perché i loro verbali di invalidità risalenti a normative ormai superate possono non risultare conformi agli attuali criteri normativi. Nella telefonata con Tartaglia però la situazione sarebbe rapidamente degenerata. La consigliera afferma di essere stata pesantemente offesa dal collega che le avrebbe rivolto anche frasi razziste invitandola a tornare in Albania. Le mie idee possono essere contestate, le mie origini però non possono diventare un insulto, afferma la Bosniaco, mentre il consigliere Tartaglia replica questa mattina con un post in cui respinge fermamente le accuse di discriminazione. Il confronto politico, afferma, può essere acceso e talvolta anche duro, ma il razzismo non fa parte del mio vissuto, improntato da sempre alla difesa dei più fragili. Tartaglia ricostruisce quanto svolto finora nel suo ruolo, poi annuncia le dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi per senso di responsabilità e per evitare che la vicenda alimenti ulteriori tensioni all'interno del Consiglio Comunale. Tartaglia, dopo la mancata elezione in provincia, aveva già mostrato segni di insofferenza, poi rientrati dopo un confronto col sindaco. Si tratta delle terze dimissioni dal vertice delle commissioni nell'ambito dell'attuale consigliatura, dopo quelle di Catania e della Mignolo, per motivazioni differenti, entrambe risolte con la rielezione degli stessi. Il tutto ad ormai un mese dal gravoso impegno dei Giochi del Mediterraneo, in cui l'attuale amministrazione si gioca la permanenza a Palazzo di Città. Riuscirà il sindaco a serrare le fila dei suoi anche stavolta?
1: Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della sovrintendenza, sede aperta solo su prenotazione, organico ridotto e siti archeologici ancora chiusi. Il Movimento 5 Stelle denuncia la crisi della sovrintendenza di Taranto e chiede un intervento delle istituzioni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Aperta solo su prenotazione, di fatto la sede della soprintendenza di Via Duomo resta quasi sempre chiusa, una situazione che secondo il Movimento 5 Stelle rappresenta un duro colpo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Taranto. Al centro della denuncia ci sono gli effetti, ritenuti di lungo periodo, della riforma Franceschini del 2014, che avrebbe progressivamente privato la città dei suoi storici presidi dirigenziali. Un processo di ridimensionamento che, secondo il Movimento 5 Stelle, si sarebbe ulteriormente aggravato con i ministri della cultura del governo Meloni, accusati di aver trasferito competenze e poli amministrativi a Lecce.
3: Beh, perdiamo un altro punto di riferimento per una città che mira a riconvertirsi e a modificare il suo modello economico, sociale e culturale. Avevamo perso la sovrintendenza qualche anno fa, nel corso del governo Conte 2 abbiamo ripristinato quello che Taranto meritava, ovvero con una super sovrintendenza ai beni culturali e ai beni subacquei. Poi successivamente nel corso del governo Meloni abbiamo perso quella dei beni culturali e questo oggi è l'effetto.
4: Infatti non si è mai visto che a livello nazionale una struttura sia aperta solo su prenotazione.
3: Ma infatti Taranto ormai è diventata, diciamo, la cenerentola della cultura italiana.
2: Le conseguenze, sostiene il movimento, sono evidenti. L'area di Colle Passo resta chiusa al pubblico, le mostre dedicate ai reperti recuperati sono a rischio e gli uffici operano con un organico ridotto. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali affinché si intervenga per rafforzare la presenza della soprintendenza a Taranto e garantire una gestione adeguata del patrimonio archeologico e culturale della città.
5: Ma il prezzo più grosso in Italia lo ha pagato Taranto. Qui c'era il cuore della storia dell'archeologia di tutta la Magna Grecia.
1: Degrado e rifiuti a due passi dal Palafium e la segnalazione che ci arriva da alcuni residenti della zona stanchi dell'incuria, di un'incuria che si trascina da troppo tempo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure appena si varca la soglia del quartiere Salinella il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto

0: Tanto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante: una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spalluto, ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafio, ma alla fine di via Canale d'Otranto si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
1: Adesso andiamo in provincia e più precisamente a Pulsano, dove un esposto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia locale, oltre che al sindaco, proviene dal Comitato Pulsano Aria Nuova ed è volto a segnalare alcune criticità, chiede verifiche sul passaggio di motocicli sulla spiaggia e sulla presenza di un tappeto in erba sintetica ormai presente da diversi anni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: C'è chi al mare pensa solo a godersi l'estate e chi invece osserva con attenzione ciò che accade lungo la costa. Ed alcune criticità riscontrate sul litorale di Marina di Pulsano, che nasce l'esposto presentato dal Comitato Spontaneo Aria Nuova, inviato alla Capitaneria di Porto di Taranto, al Sindaco di Pulsano e alla Polizia Locale. Molti i punti segnalati. Il primo riguarda la spiaggia di Monte d'Arena, dove il Comitato denuncia il passaggio e la sosta di motocicli sull'arenile nell'area dunale retrostante, un fenomeno che secondo i firmatari dell'esposto si ripete soprattutto durante l'estate.
3: Sempre su Monte d'Arena, dall'altro lato, abbiamo notato che vi accedono alcuni mezzi a motore, dei motorini che appunto con le loro ruote danneggiano la flora mediterranea e quindi deturpando la nostra costa.
2: È un tappeto in erba sintetica posizionato da anni tra gli scogli e la sabbia della scogliera. Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
3: Una di queste riguarda la presenza di un tappetino di erba sintetica presente qui sulla scogliera di Monte d'Arena da oltre 10 anni. Questo tappetino, con le intemperie, si sgretola e rilascia microplastiche che vanno a finire sulla sabbia e poi in mare, causando un danno ambientale considerevole e un danno anche alle specie protette che sono presenti qui sulla spiaggia, quali il giglio di mare, che è protetto dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea.
2: Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
1: Ci spostiamo a Bari e parliamo di BRT. Scatta lo sprint nei cantieri da lunedì, traffico rivoluzionato nel cuore del quartiere Murat per accelerare i lavori delle nuove linee. Nel frattempo il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa mentre gli ambientalisti contestano il taglio di alcuni alberi lungo i viali. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Quattro linee, la verde, la più lunga, poi la blu, la rossa e la lilla per 60 km di percorso, di cui gran parte su corsie riservate agli autobus. Dal sito Bari in Progress tutte le informazioni riguardo il progetto del BRT e l'avanzamento dei lavori, che risulta ad oggi aver raggiunto il 70%. Il bus Rapid Transit di Bari è un'opera finanziata con oltre 159 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR Next Generation EU. Il cantiere è stato aperto il 13 ottobre 2025. Lungo il percorso saranno realizzate 108 fermate con 83 pensiline moderne e tecnologiche per i passeggeri. A garantire il servizio saranno 42 autobus completamente elettrici. I mezzi passeranno in media ogni 10 minuti, mentre nelle ore di punta l'attesa si ridurrà a circa 6 minuti. Secondo le previsioni, ogni giorno il BRT potrà trasportare fino a 70.000 passeggeri. Questo permetterà di togliere dalle strade circa 3.000 auto ogni ora nei momenti di maggiore traffico, migliorando la circolazione e riducendo l'inquinamento.
5: Sono 53 gli interventi finanziati con il PNRR, 35 sono già conclusi, 18

0: sono in fase di completamento in un range che oscilla tra il 75 e il 90%, quindi siamo abbastanza sereni, come abbiamo fatto i compiti a casa, le lavorazioni procedono speditamente e ora ci troviamo all'ultimo miglio. Sul progetto del BRT, che è quello più impattante per la circolazione, siamo addirittura d'arrivo. Il Ministero ha spostato la data per il raggiungimento del target 31 luglio rispetto alla data iniziale del 30 giugno, sarà perfettamente rispettato perché entro quella scadenza dobbiamo aver dimostrato di aver appunto realizzato circa 23 sui 25 km di reti BRT a discussione di qualche rifinitura di incroci.
1: Per limitare i disagi durante i lavori, il Comune ha scelto di intervenire con microcantieri, cioè piccoli tratti di strada di circa 300 metri per volta, così da ridurre l'impatto sul traffico e sulle attività della zona. L'obiettivo è completare l'opera e far entrare in funzione il nuovo sistema di trasporto nei primi mesi del 2027.
0: Il BRT è già inserito nel piano strategico dei trasporti a livello metropolitano. Le strade sono tutte strade ad alto scorrimento che hanno almeno due corsie per senso di marcia, in alcuni casi ce ne sono tre corsie per senso di marcia, e quindi sono state scelte tutte strade che uniscono punti di interesse regionale utilizzando sempre viabilità molto larghe che hanno almeno due corsie per senso di marcia.
1: Tuttavia non mancano le polemiche e il comitato No BRT pungola il Comune con le proprie richieste.
2: Noi non siamo contrari al BRT, sicuramente in futuro ci sarà un miglioramento di quello che è la viabilità cittadina. Il problema è che non ci hanno ancora rese note le zone di stallo per parcheggiare le nostre auto.
3: Un ricco programma di eventi che trasformerà Taranto in un palcoscenico a cielo aperto a partire da questa sera con il concerto RDS in occasione dei 30 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo sino al 3 di ottobre con l'evento Red Bull che si terrà a Paolo VI. Questa è la conferenza stampa nella quale è stato presentato il cartellone eventi del Comune di Taranto.
4: Taranto si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario di eventi che dal 21 luglio ai primi di ottobre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il Comune ha presentato il programma ufficiale delle iniziative collaterali pensato per animare piazze, teatri, parchi, il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo del territorio. Ad inaugurare il cartellone ci sarà questa sera, 21 luglio, il meno 30 RDS Party in Piazza della Vittoria, appuntamento che segnerà l'avvio del conto alla rovescia verso la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'estate si susseguiranno festival musicali, rassegne cinematografiche all'aperto, concerti jazz, spettacoli teatrali, mostre, eventi dedicati all'enogastronomia, oltre a iniziative culturali e manifestazioni sportive con un'offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i Giochi del Mediterraneo con un programma capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, turistico di Taranto, offrendo un'esperienza che vada oltre le competizioni sportive e renda la città protagonista di una stagione di eventi diffusi e partecipati.
5: Un calendario pieno, rinvigorito per un periodo che parte prima della inaugurazione dei giochi e finisce dopo, per consentire di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità puntando a musica, arte, cultura, sport con quelli che sono i progetti che guardano al futuro, perché il 3 settembre per noi è la data in cui si concludono i giochi, ma anche la data in cui partirà una nuova narrazione per Taranto che, grazie al know-how dello sport, dei giochi, dell'eredità degli impianti, ma anche di quelli che sono i punti di forza della nostra città, le nostre bellezze, la bellezza della popolazione, una popolazione determinata, capace di rimboccarsi le maniche, pronta a raccontare una Taranto diversa che può certamente tornare a sorridere.
6: Un cartellone estivo ricco di eventi a partire da domenica con il Taranto Jazz Festival, ma a seguire eventi culturali, eventi canori, eventi sociali anche in altri quartieri, non soltanto al borgo. Quindi un'estate davvero ricca che renderà la città di Taranto ancora più attrattiva, non soltanto in occasione delle gare dei Giochi del Mediterraneo, ma davvero una

0: Taranto accogliente.
1: Continuiamo a parlare di spettacolo perché la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palco. L'INAIL Puglia approda al Cinzella Festival con la campagna Capatosta. Il servizio è di Giuseppe Degli Santi.
2: La sicurezza sul lavoro esce dagli uffici ed entra nei luoghi della cultura e della musica. L'INAIL Puglia rinnova la sua presenza al Cinzella Festival con lo stand Capatosta, una campagna d'impatto per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'uso fondamentale dei dispositivi di protezione. Un'iniziativa che arriva in un momento delicato. Nei primi 5 mesi del 2026, infatti, le denunce di infortunio in regione registrano un aumento di quasi il 4%, trainato dal lavoro femminile e dagli spostamenti in itinere. Ancora più allarmante il dato sui decessi. 23 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con la provincia di Taranto maglia nera per aumento di vittime.
3: La provincia di Taranto rappresenta il 36% delle denunce a livello regionale e il 4% a livello nazionale. Un altro dato critico che coinvolge la provincia ionica è quello relativo agli eventi mortali. Nei primi 5 mesi del 2026 registriamo 7 eventi mortali rispetto ai 2 registrati nello stesso periodo del 2025, 7 eventi che corrispondono al dato complessivo registrato in tutto il 2025.
2: Per invertire la rotta, l'INAIL scommette sul linguaggio nuovo. Dalla collaborazione con Inchiostro di Puglia nasce Capatosta, 6 grafiche che uniscono i pittogrammi dei dispositivi di protezione ai più famosi modi di dire pugliesi. Al festival la prevenzione diventa anche un gioco. Con il social game Capatosta, gli spettatori potranno scattarsi una foto indossando i DPI e condividerla sul web. Un modo ironico e diretto per ricordare che la sicurezza è un valore di tutti.
4: Ci fa molto piacere questa collaborazione perché utilizziamo un linguaggio diretto, informale e popolare come nello stile del brand Inchiostro di Puglia.
5: Riesce ad arrivare il messaggio della sicurezza ad un pubblico ed una platea molto vasta e soprattutto alle giovani generazioni che sono i lavoratori e i datori del lavoro.
1: Dall'1 agosto al 15 di settembre, ristoranti e bar del Tarantino potranno esporre il marchio ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio.
6: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche una vetrina internazionale per l'enogastronomia della provincia di Taranto. Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che visita la regione partecipa a degustazioni di prodotti tipici e l'85% esprime un giudizio elevato sulla qualità dell'offerta. Numeri che confermano il ruolo sempre più importante del buon cibo e del buon vino nella scelta di una destinazione. Per valorizzare questa opportunità, Confcommercio Taranto, dopo il protocollo sottoscritto con il comitato organizzatore dei giochi, ha coinvolto ristoranti, bar, bistro e cocktail bar del territorio. Dal 1 agosto al 15 settembre le attività aderenti esporranno la locandina Mad Games, Local Tasties, giochi mediterranei, sapori locali, indicando una proposta legata alla tradizione ionica, un piatto tipico, una degustazione, un vino o un drink realizzato con prodotti del territorio. Vogliamo posizionare Taranto come capitale dell'eccellenza a tavola, sottolinea il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. Una grande occasione dunque per raccontare agli atleti, ai tecnici, ai giornalisti, ai visitatori provenienti da oltre 20 paesi le eccellenze della terra ionica, dal primitivo di Manduria al capocollo di Martina Franca, dalle clementine del Golfo di Taranto alla storica Cozza Tarantina. L'obiettivo è trasformare l'evento sportivo in un volano duraturo per il turismo, l'occupazione e l'economia locale, facendo dell'accoglienza e dei sapori del territorio il vero biglietto da visita dei giochi.
1: Torniamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, il Mediterraneo raccontato attraverso teatro, musica e narrazione. Al Festival della Valle d'Itria va in scena Vennero da ogni dove, la nuova produzione scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione. Il servizio è di Luciana Convertini.
7: Il mare come culla di culture, luogo d'incontro e di umanità in cammino. E Vennero da ogni dove, la nuova produzione del Festival della Valle d'Itria, scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione, dedicata al Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.
8: Potremmo nominarlo mai con loro, il mare? Di comprare scarpe che non servono, di cucinare per chi non ha fame.
9: Diversifichiamo anche l'offerta per il nostro pubblico, rimanendo fedeli alla ricercatezza della programmazione, perché siamo convinti perché il pubblico va stimolato, va incuriosito. Stasera, tra l'altro, uno spettacolo che parla davvero di Mediterraneo come abbiamo voluto intenderlo, un Mediterraneo che accoglie. Io lo sto ripetendo spesso in questi giorni, perché chi fa cultura non può vedere muri, ma deve vedere sempre accoglienza, deve vedere ponti, deve vedere la possibilità di creare anche dei momenti di riflessione sulla pace e su tutto quello di cui oggi davvero abbiamo bisogno.
7: Uno spettacolo che unisce teatro e musica, dove il mare diventa il filo conduttore di storie di partenze, approdi, trasformazioni e speranze.
0: La voce strepitosa di Vincenzo Capezzuto, che è un cantante eccezionale, e poi ci sono i miei racconti. Io intervengo dentro la sua struttura musicale sonora, facendo una costellazione di racconti che riguardano il mare, la metamorfosi, la trasformazione, l'abbandono, i respingimenti, i viaggi, i tradimenti, l'amore perso, l'amore trovato, insomma. Il nostro mare Mediterraneo si chiama Mar Mediterraneo perché è in mezzo alle nostre terre, e le nostre terre da sempre hanno prodotto grandi passioni e grandi sconvolgimenti.
10: La musica che è risultato di tante fusioni, che continua a fondersi e a contaminarsi, quindi che non arriva mai a un punto, continua ad evolversi. La musica che questa sera si rigenererà nei racconti di Marco Bagliani, quindi sarà un flusso di storie e senza soluzione di continuità. Quindi cercheremo di prendere per mano il pubblico e portarlo nel nostro mondo, nel mondo del Mediterraneo, nelle storie.
7: Uno spettacolo che invita a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.
8: Il mare Mediterraneo è il luogo delle metamorfosi, non solo quelle create attraverso i miti, le leggende, la sostanza stessa del mare è metamorfica.
11: E mi faceva piacere avere una persona come Marco che ci ricordasse con chiarezza e con forza l'importanza dell'accoglienza di questo mare.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione di 100 Notizie. Tra pochissimo l'appuntamento con Giuseppe Degli Santi, con 100 Sport, con tutte le news del calcio, del basket, del volley e non solo. Restate in nostra compagnia, grazie di aver seguito 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio sportivo e adesso apriamo la pagina con i giochi del Mediterraneo, tanti gli aggiornamenti sul nuovo manturboso dello stadio Iacovone, oramai ci avviciniamo sempre di più a una data importante, guardiamo il servizio.
3: Entrano sempre più nel vivo i cantieri a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Sul terreno dello stadio Erasmo Iacovone, la posa del nuovo e attesissimo manturboso è ormai arrivata al traguardo finale, regalando un colpo d'occhio del tutto nuovo che profuma di ripartenza. A mostrare lo straordinario avanzamento dei lavori è stato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso i propri canali social. Un aggiornamento visivo che racconta un cambio di passo decisivo. L'impianto del rione Salinella sta gradualmente trasformando il suo volto per farsi trovare pronto al grande appuntamento internazionale. Ma il nuovo Prato Verde è soltanto uno dei primi tasselli di un piano di interventi ben più ampio e articolato, pensato per restituire alla città, alla comunità e ai tifosi rosso-blu una struttura finalmente moderna, efficiente e funzionale. Il cantiere prosegue a ritmo serrato. Taranto corre veloce verso il futuro del suo stadio.
2: Tiene banco il futuro del Taranto Calcio. L'onorevole Giampaolo Cassese sui social ha pubblicato una notizia interessante dove ha avuto un confronto con il presidente della FIGC Giovanni Malagò e fa chiarezza sull'iter dell'eventuale ammissione in Serie D.
3: Il futuro del Taranto passa dalla Serie D e la speranza di un'intera città resta più viva che mai. A intervenire sulla vicenda è l'onorevole Giampaolo Cassese, che sui social ha raccontato di essersi confrontato direttamente con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, per fare chiarezza sull'iter che riguarda l'eventuale ammissione del club rosso-blu. Secondo quanto riferito da Cassese, Malagò avrebbe spiegato che la decisione non spetta al presidente federale, ma è di esclusiva competenza della Lega Nazionale Dilettanti e, nello specifico, degli organismi che gestiscono il campionato di Serie D. Il numero uno della FIGC avrebbe comunque seguito personalmente la vicenda, confrontandosi con chi dovrà assumere la decisione finale. Le speranze dei tifosi e dell'intera città restano vive e sono legittime, conclude Cassese, sottolineando come ora l'attenzione sia rivolta agli organi competenti chiamati a valutare il futuro del calcio rosso-blu.
2: La SS Taranto punta forte sul territorio e annuncia un raduno importante per calciatrici e quindi la categoria Under 17 potrà partire da questa stagione. Vediamo il servizio.
3: Il Taranto spinge sull'acceleratore e investe con sempre maggiore determinazione nel settore femminile, puntando sui talenti del territorio per costruire il proprio futuro. La società rosso-blu ha infatti ufficializzato un importante raduno selettivo Under 17 in vista della stagione sportiva 2026-2027. L'appuntamento per tutte le giovani aspiranti calciatrici è fissato per mercoledì 29 luglio nella cornice del centro sportivo Vivere Solidale del quartiere Paolo VI. Il provino è aperto alle atlete nate negli anni 2010-2011. Pronte a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali direttamente davanti allo staff del settore giovanile ionico. Il raduno prenderà il via con il ritrovo fissato alle ore 17, mentre l'inizio effettivo delle attività

0: sul campo è previsto per le 17:30. Per partecipare è fondamentale essere in regola con la documentazione. Serviranno infatti un certificato medico agonistico in corso di validità e per le ragazze già tesserate con altre società il relativo nulla osta. Attenzione infine alle scadenze. La partecipazione è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro e non oltre lunedì 27 luglio, contattando il settore giovanile del Taranto. Un'occasione imperdibile per vestire la maglia rosso-blu e inseguire un sogno.
1: Mercato in fermento, Brindisi che cambia guida tecnica, Martina e Fidelissandria che continuano a lavorare individualmente su un mercato importante di entrata ed uscita.
0: Fase di attesa e studio in casa rossoblù. Poche novità sostanziose sul fronte entrate, con la società che resta alla finestra per valutare gli sviluppi legati a Nello Salzano, Alessio Ziello e Francesco Bertolo. Si allontana invece la pista che porta Franco Sosa, su cui si è inserito forte il Martina. Gli Triani intanto mettono a segno un colpo importante a centrocampo, ufficializzando l'arrivo di Riccardo Correnti per lo scacchiere di Mister La Terza, mentre continua il monitoraggio per il portiere Edoardo Colzani. Sulla fronte uscita in casa Fasano, passi in avanti per il giovane portiere Lorenzo Piras, aggiunto l'accordo di massima con la Regina, dove ritroverà l'ex compagno Edoardo De Mori. Ufficialità importante anche a Brindisi. Risolto il contratto con Salvatore Ciullo, la panchina è stata affidata ufficialmente a Roberto Taurino. Movimenti caldi anche per la Fidelissandria, che blocca il promettente difensore classe 2008 Mauro Soldani, ex Bari Primavera, e punta all'esterno Eneo Jonai, conteso però anche dal Bisceglie. Proprio i biscegliesi sono vicinissimi a Malik Opula dalla Nocerina e sognano il colpo Francesco Felleca, profilo assai gradito a Mister Pizzulli.
1: E siamo alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, Leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'intervento.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Le drache fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente. Scappai. Scappai. Scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
2: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
2: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano.

pervenuta ora la notizia che il Presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Vogliamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: da una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai feriti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio!
0: Dal sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su... Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare. Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però, giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
4: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
0: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
0: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
0: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
0: Ha deciso di andare con lui?
2: Beh, ecco io...
0: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
0: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
3: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
3: Un momento.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista a questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra. E poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede, non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche
2: miglior
3: decine
2: di... Miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
5: quello
4: ci può
5: accennare
4: che cosa...
5: Quello che è certo è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
8: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
8: Sì, sarebbe impossibile.
9: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
9: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
8: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
8: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
10: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai 3 esperti spaziali che hanno partecipato.
11: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
12: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
10: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza
11: Willard.
10: Dello spazio.
11: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
13: Come mai sei di queste parti?
11: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
14: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. 2 donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.

0: le domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
1: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
2: Da quando sua figlia sta male?
1: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
2: Senta,
1: controllare.
2: Vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
1: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
3: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
4: No, non ha detto niente.
3: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
4: Ho sonno.
3: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
1: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
0: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
1: Oh, è una questione di minuti.
0: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
1: proprio
0: neanche
1: così.
0: Disporre...
1: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
4: C'è bisogno di me?
2: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
0: Sì.
2: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
5: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
4: Vado in cerca della tela.
5: E io delle bottiglie.
0: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
5: Controllerò.
2: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
5: Ma dovremo tenere aperta una porta.
2: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
5: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
2: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
5: Io sono convinto, non c'è altra via.
2: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
0: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
5: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
4: Non funziona proprio il telefono.
5: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
4: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
5: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
4: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
5: Vuoi dire uscendo di qui?
4: Sì.
5: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
4: Non ce la faremo.
5: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
4: Ma perché devi andarci proprio tu?
5: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
4: Ma qui siamo al sicuro.
5: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
4: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
5: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard.

0: Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa. E in fretta anche.
1: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti. Sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: torni giù in cantina.
1: No!
0: Dove va? È matta! Ormai che c'è, venga qui!

0: Leo, svelta.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willard è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?

0: Ha sonno.
1: Non si regge, non può camminare.
2: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
1: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
2: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
2: Sì, lo so, mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
3: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
5: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
3: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
3: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
3: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
3: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
3: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
2: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
1: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
6: Sono giù in cantina, le valvole.
7: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
8: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
7: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo. Lei vuol restare quassù, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere. Muoviti!

Warren. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

torches over here.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni

0: calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
0: Sì, sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: la classe italiana.
0: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, so.

0: Simpatico per forza, è vero?
1: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
1: No, no.
0: Stamattina?
1: Tutto a posto, siamo allenati, il campo è bello, il clima è così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
1: No, no, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città. Che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
1: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
2: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se... speravo, ecco, che non piovesse, invece c'era un tempo brutto.
0: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
2: Ah vabbè, quello è... ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince.
2: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica internazionale.
2: No, no.
0: Sicuro,
2: no,
0: sei sicuro. Fidanzata e tutto a posto.
2: Ah, sì, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
3: Bene, bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
3: Niente, bella, bella, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
3: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: parlavo della città.
3: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
3: No, c'era poca... no, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
3: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
3: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: Vi giuro.
3: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
4: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
4: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Vi ha colto con la pioggia?
4: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
4: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
4: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
4: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
4: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
5: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
5: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
5: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
5: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
5: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
5: Ma guarda, in questo momento non è niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
5: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: E di voi.
5: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
6: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
6: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
2: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
2: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
2: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
2: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
7: Beh,